0: La moglie, lo hai fatto tu. Assolto in appello, Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso il giudice d'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Vergogna, dicono i parenti della vittima. Il vice premier Matteo Salvini, primo esponente del governo a visitare la Biennale d'Arte di Venezia, è arrivato alla 61esima esposizione, ma ci sono stati momenti di tensione alla manifestazione pro-PAL. Alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere il padiglione di Israele nei pressi dell'arsenale. Il gruppo è stato poi fermato dalla polizia. Il calcio, con la vittoria del Torino 2-1 al Sassuolo, e dopo il Venezia anche il Frosinone è promosso nella massima serie. Gli internazionali d'Italia di tennis, oggi tocca a Jannik Sinner, il numero uno al mondo, farà il suo esordio nel torneo romano affrontando l'austriaco Hofner. Ieri tra gli italiani Bene Darderi, Musetti e Arnaldi, in campo femminile Elisabetta Cocciaretto. È tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano, sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Ricco e Nervi in direzione Genova, e sulla 10 Genova Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 2-2 minuti, terza ora dei Nottamboli con Vanessa Gray.
4: E con Andrea De Sabato e soprattutto con voi, amici che state in vacanza, amici che non lavorate, amici che lavorate.
3: Che lavorate. E amici guidatori, tra poco parleremo anche di multe, perché così è uscito questo discorso fuori onda, magari vi coinvolgiamo.
4: Aiuto, attenzione alle multe che arrivano anche sull'app.
3: Al mio paese!

0: La storia infinita, pinguini tattici nucleari su RTL 102.5. Qui si parla di multe.
1: Le multe, infatti, fanno arrabbiare un po' tutti, perché quando poi, allora, c'è l'app qui a Milano.
0: C'è l'app apposta.
1: Sì, c'è l'app apposta. Quando torni a casa, magari a un certo punto vedi una notifica, ecco, vedi quell'app e tu dici non è possibile. Ma io me lo sentivo. E prendi una multa.
0: Io più che l'app c'ho il postino che lo vedo quando mi dice cattive notizie. Guarda, c'è la cartolina verde.
1: Bellissimo.
0: Ciao bello.
1: Io invece volevo dire che il mio campanello non funziona, volevo dire al postino, è un problema?
0: Sì, un problema, sì.
1: Il campanello che non funziona. Perché?
0: Ma il postino bussa tre volte. No, com'è che?
1: Il postino bussa. Vabbè, bussa, però se bussa. Sento, e se non sono a casa?
0: Se non sei a casa, comunque la multa viene notificata lo stesso.
1: Hai ragione.
0: Perché
1: hai
0: non
1: ragione.
0: È che se tu non ricevi le raccomandate, le multe, allora non ho sentito niente.
1: Dovevo fare in modo di fartela recapitare. Ti lasciano il bigliettino, esatto, e poi tu vai a ritirarla.
0: Esatto, però a me è capitato a volte, una volta mi è capitato, che loro dicono di aver messo il bigliettino, ma io non ho ricevuto nulla, non c'era nessun bigliettino.
1: E dopo?
0: E dopo niente, comunque loro dicono che l'hanno notificata, pazienza.
1: Comunque io ho preso la multa anche per la spazzatura.
0: Vabbè, però di.
1: No, però questa è sfiga.
0: È cattiveria.
1: Sì.

0: Wicked Game, Chris Isaak, che bel periodo. Che bello anche il video, no?
1: Molto, molto bello anche lui.
0: Anche lei.
1: Hai visto anche lei?
0: Il momento in cui sembra che si bacino, quello molto
1: vedi.
0: Sensuale.
1: È perché
0: ecco.
1: L'attesa poi aumenta il desiderio, il piacere, no? Tutto è subito.
0: Beh, certo. Nei film porno quindi, fanno tutto e subito, no. Non è divertente. Invece è più bello l'attesa, le cose. No, ma è vero.
1: Vabbè, come rovinare allora, una poesia?
0: No,
1: era
0: dico,
1: un video bellissimo, un momento stupendo.
0: No, era per parlare male dei film, quelli a luci rosse, perché sono assurdi, no? Quelli che hanno la trama, sto
1: ma
0: parlando.
1: Ma perché hanno la trama?
0: Ci sono dei film dove c'è una storia. Il film è vero e proprio quello che. Ok, ti sarà capitato magari una volta nella vita.
1: Sì, certo,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: E ci sono quelle storie tipo che sale sul pullman dopo due secondi
1: dopo
0: di
1: sì, infatti non c'è una trama.
0: Ma quale
1: tu che ti
0: esiste,
1: capito
0: però?
1: Lei che si affaccia alla finestra così e poi dopo due secondi, cioè non c'è mai una trama.
0: Cioè,
1: ecco, secondo me una trama ci dovrebbe essere, magari.
0: Sì, nel
1: così.
0: Senso, è il confine tra l'erotismo e la pornografia, insomma, no? C'è una bella differenza.
1: Comunque siamo partiti da un bacio,
0: sì.
1: Un bacio che era dolce, sexy. Come siamo arrivati a video porno?
0: Lo so, forse ci siamo comportati come nei video porno.
1: Vedi, siamo subito al punto.
0: Esatto.
1: Amici,
0: almeno chiedere come si chiama,
1: dici come ti chiami? Ok, allora possiamo. Esatto. Allora
0: sono la figlia del controllore. Così
1: allora timbri il biglietto.
0: No, vabbè, lasciamo perdere. Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Sweet and Tie, Justin Timberlake insieme a Jay-Z, amici, nel cuore della notte in questo venerdì sabato, perché noi diciamo spesso, no? Fino a che non andiamo a dormire, per noi è sempre
1: certo.
0: Venerdì, anche se oramai è il 9 maggio.
1: È venerdì, assolutamente venerdì.
0: Okay.
1: È l'8 maggio, finché non vado a dormire è l'8 maggio.
0: Però se tu leggi nella scaletta c'è scritto
1: sì, che è sabato.
0: Sabato 9 maggio.
1: Però per me è sempre venerdì.
0: Va bene, ok, non ti voglio convincere, non ti preoccupare.
1: Vabbè, nel frattempo noi continuiamo fuori onda a parlare di multe, di sarà capitato a chiunque, no? di ricevere delle multe, a volte sono
0: inaspettate e salate.
1: No, a volte dico sono lecite, a volte invece sembrano quasi delle truffe, no? Cioè quando ti mettono apposta i cartelli nei punti giusti con la macchina, la pattuglia che si mette imboscata dietro con gli alberi, sai, quelle robe. C'è una strada, per esempio, che da Bergamo porta a Lecco.
0: Sì.
1: Che lì cioè tu passi, sei 110, poi ogni tanto vai 90, poi 70, poi 90, poi 70. Cioè, che diventa quasi pericoloso, perché devi guardare i cartelli e devi guardare il contachilometri per cercare di stare.
0: Sì, devi seguire la segnaletica, tu dici, anziché guidare.
1: Io
0: però
1: devo guardare la strada, però. Cioè, sì. Non è che. Allora che fai? Vado a 60 all'ora, ci metto 2 ore in più. Però
0: si fa la coda.
1: Capito? Io capisco quando ci sono. Perché non bisogna rispettare la legge, no? Le regole che vengono imposte, però quando tu mi passi da 90-70, poi 90, poi 70, la stessa strada,
0: poi 110
1: e poi quando c'è il cambio metti la pattuglia con l'autovelox, allora significa che lo stai facendo per fare cassetto.
0: Ah, cavolo.
1: Mi viene quantomeno il sospetto, diciamo, questo.
0: Okay. A me non è mai capitato una cosa del genere.
1: No,
0: non ho mai visto, ad esempio, che ne so, c'era il cambio di limite di velocità con insomma la polizia locale lì per fare le multe. No, però ad esempio da Milano a Roma sono andata in macchina e poi mi è arrivato 700 euro di multa. Ho detto, ma cosa è successo? No, aspetta, adesso vi spiego. Ho capito il perché. Avevo 2 bolli scaduti e quindi cosa è successo? Con le telecamere sono risaliti alla targa,
1: quindi,
0: della
1: vabbè,
0: mia macchina.
1: Non è una multa quella.
0: No, in quel caso okay. No, però vederti 700 euro mi è avuto un colpo. Ho detto, oddio,
1: sì.
0: Andata e anche il ritorno mi ha preso la multa. Invece poi era il bollo, 2 bolli non pagati.
1: Beh, in una prossima vita parleremo anche dei bolli, questa simpatica cosa, no? Soprattutto quando devi pagare il bollo su una macchina che stai pagando a rate, quindi non è il bollo è la tassa di possesso, ma se ancora non l'ho finita di pagare, non è ancora mia.
0: Vabbè, qui veramente devi pagare, cacciali i soldi,
1: paga. Devi pagare, va bene. Night.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Broken Strings, James Morrison con Nelly Furtado, amici, sempre qui insieme con i Nottamboli, Andrea Di Sabato e Vanessa Gray. E sapete che quando poi si tocca l'argomento multa, lì ci sono un po' i nervi scoperti, no?
1: Beh, sì.
0: Perché alcune volte ci rimani proprio male, tu vai in una strada magari che non conosci bene,
1: sì,
0: torni, ritorni e ti arriva la multa, ma dici ma perché, ma com'è possibile?
1: Io ogni volta che vado a Milano dopo un po' mi aspetto una multa che arrivi, perché lì tra, cioè, corsie di taxi, ARC, ZTL e piste ciclabili e monopattini.
0: Poi molte volte il navigatore, se tu lo segui proprio per filo e per segno,
1: io l'ultima multa l'ho presa col navigatore, mi ha fatto entrare in una corsia di taxi.
0: Oggi, proprio oggi, mi stava facendo girare in una strada dedicata ai taxi, io lì, ah no no, non posso andare, cioè stavo
1: però
0: per prendere
1: la domanda
0: una multa.
1: È, siccome i navigatori difficilmente sbagliano, non è che l'hanno fatta la roba dei taxi recentemente?
0: Non lo so, questo
1: per
0: non
1: dire,
0: lo so,
1: perché
0: non
1: può
0: lo so.
1: Essere, non lo so.
0: Ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno a te Andrea. La multa più brutta che ho preso io l'ho presa in Olanda, perché mi ero fermato a parlare con una signora per chiedere la postazione, invece dove mi trovavo e mi hanno multato perché intralciavo le biciclette, cioè io stavo chiedendo l'informazione con le quattro pezzi, me purtroppo mi ero fermato su una pista ciclabile perché chiedevo l'informazione e mi hanno multato a suo tempo perché ero su una zona ciclabile e
1: sì,
2: lì non si può fermare, ma due secondi, il tempo che ho messo la freccia, ho chiesto l'informazione e loro erano già dietro di me, incredibile.
1: Lo so, però all'estero soprattutto, io per esempio sono stato a Stoccolma, ma lì le piste ciclabili erano grandi come l'autostrada Catania-Messina, cioè due corsie gigantesche, poi c'era un'altra corsia gigantesca per i pedoni e quattro corsie, cioè era una roba fantastica. Da noi invece fanno le piste ciclabili di 30 centimetri che poi si interrompono, poi dopo ricominciano, vanno sul marciapiedi, poi dopo vabbè.
0: Segui la pista ciclabile e se non c'è, inventatela.
1: Inventatela.

0: Dance Little Sister, Tennessee and Darby, un capolavoro senza età. Le 2:48 in diretta su RTL 105 in ottambuli.
1: Ascoltiamo dei vocali.
2: Buonanotte a tutti. Buonanotte. RTL anche mia. Forno Asolano, Massimiliano Asolo. Beh, se voi andate dalle parti di Padova, e in provincia, penso che fate prima spingere la macchina, che è pieno di autovelox. Montate e spingete la macchina.
0: Mannaggia.
2: Fate prima.
0: Mannaggia la miseria. Sentiamone un altro.
3: Ciao ragazzi, Manuel dal Genova. Allora, visto che un po' di anni fa ho preso qualche multa, vabbè, chiamiamola ingiusta perché la maggior parte sono ingiuste, ho avuto la mia vendetta. Abbiamo fatto un torneo estivo e c'era la squadra dei vigili. In quel momento lì ho avuto una metamorfosi, mi sono trasformato un misto tra Gattuso, Riali, Tardelli, insomma. E vi lascio immaginare che partita è stata.
1: Goal!
0: Vabbè, ma i vigili poverini cosa c'entrano? Si solo fanno il loro mestiere.
1: Allora, però che... molte volte hai capito, vedi vigili, vedi multa, no?
0: Sì,
1: e quindi ti viene proprio la forza, dici guarda adesso ti faccio vedere io come gioco, divento
0: esatto
1: forte.
0: Allora, già vediamo Andrea Tuzio, bello rifocillato e pronto a tenerci compagnia fino alle 6. Noi passiamo alla prossima, che è DJ Ax.
1: Giusto, e si chiama, lo dico io, Italia Starter Pack.
0: Siete
1: e tra
0: pronti?
1: Poco arriva un millennium. Mamma mia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Qua bisogna alzarsi tutti in piedi, o se non potete alzate almeno il volume.
3: Bravo, il volume no, tutti in piedi magari la vedo un po' difficile. Però uno di quei capolavori che appena senti le prime note dici wow.
2: Mamma mia.
3: Quando i dischi duravano 6 minuti e 55.
2: Sì. E avevano una storia incredibile e ancora oggi sono come se fossero usciti ieri. Prince, Purple Rain.

0: Wow! Purple Rain, Prince, un capolavoro senza tempo su RTL 102.5, la giusta maniera per congedarci.
1: Vero,
0: da voi.
1: Sì. Senti, mamma senti mia. Questo finale, senti, ma brividi, so, guarda, la pelle d'oca. Sì. Wow.
0: Mamma mia. Due volte dal vivo l'ho visto, il Love Sexy Tour e il Son of the Time.
1: Ti invidio molto.
0: Un grande.
1: E
0: un
1: ti
0: grande.
1: Saluto pure.
0: Ciao.
1: Buonanotte.
0: Anch'io ti saluto. Vanessa Gray.
1: Andrea De Sabato.
0: Grazie a Leo Di Mauro, Manuel Bella. Tra poco Andrea Tuzio con Buonanotte No.
1: Buonanotte.
0: A domani, ciao.
1: Ciao. Anche a Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona, sono le 3 e buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia. È il commento di Andrea Sempio, letto in una trasmissione televisiva in serata. Ieri la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini e ritiene il 38enne responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo alcune intercettazioni, in una Sempio avrebbe detto «quando sono andato io c'era sangue», in un'altra che Chiara non doveva mettere giù il telefono. Infine i riscontri sul noto scontrino alibi nel parcheggio di Vigevano. Un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L'incidente è avvenuto sul piazzale dell'azienda di famiglia a Sedico, in provincia di Belluno. Le cause sono al vaglio dell'indagine della polizia. Avrebbe tentato il suicidio sulla tomba del figlio morto l'uomo fermato dai carabinieri a Piacenza per il decesso della moglie, il cui cadavere è stato trovato nell'appartamento in cui la coppia viveva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna sarebbe stata uccisa.

0: alle 102.5. Prima di tutto io volevo salutare Lello che ci ha mandato un messaggio perché ha finalmente conseguito la laurea in psicologia.
1: Ma dai, auguri, complimenti, congratulazioni.
0: Bravo Lello, bravo Lello. Senti, se prendi meno di 80 euro all'ora quando inizierai il tuo lavoro, mi farebbe piacere passare, perché la mia sono 80 ogni volta.
1: Sai che faccio? Vengo anch'io, dai.
0: Va bene, va bene. 80 euro, raga, tanto,
1: Facciamo, vabbè, facciamo vabbè. 70, Mellello.
0: Vabbè.
1: 60 senza fattura.
0: Senti, no, che cosa? La mia fa la fattura, come no? Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Raffaele da Barletta.
0: Ciao, Raffaele.
2: Un tuzio, ma dico io.
0: Che c'è?
2: Non basta. Ma non basta tutti sti casini che stanno in do mondo.
0: No, chi ne parla?
2: Pure l'asteroide ci vuole. Tuzio! Portati la casa la stella.
0: No, a casa no, no, buona mi salta l'impianto elettrico di nuovo.
2: Settimana.
0: No, ma non l'ho portata io. Ma poi non ci colpisce, non succede niente. Tra un 10 minuti passa qui accanto, la
1: ma
0: salutiamo.
1: Ma magari ci sfiora. Che
3: l'asteroide sempre. Ma se volete parlare con qualcuno, con 20 euro ci penso io. Nel senso, parlate con me.
0: Io non li spendo, dovresti darli tu a me, ma va bene, andiamo avanti. Sentiamo.
2: Ciao Sandro da Novara.
0: Ciao Sandro.
2: Allora, per quanto riguarda l'asteroide, 860.000 chilometri,
0: esatto,
2: è circa la metà che dalla Terra si può andare sulla Luna, perché quando sono stati gli astronauti sulla Luna hanno fatto 480.000 chilometri, mi sembra. E poi vi consiglio di guardare il film Come catastrofe 2012. È una bomba. Ciao da Sandro.
0: Sì, Sandro, è vero, è un classico film, un disaster movie di quelli davvero matti.
3: Era legato ai Maya.
0: Nella roba dei Maya del 2012, sì, ce lo ricordiamo tutti, però non è successo niente. Sentiamo.
4: Ciao amici della notte. Sì. Beh, io l'ultima cosa che farei prima che un asteroide si schiantasse contro la Terra, visto che ho una moto nuova, bella appariscente, e mi hanno già fermato 3 volte in 3 settimane i vigili urbani sulla mia isoletta, gli passo davanti in impennata senza casco mentre mi fumo una sigaretta, visto che ho smesso nel 2006.

0: Just Might, il disco di Bruno Mars su RTL 102.5, 4 e 16. Allora, l'asteroide sta passando in questo momento.
1: Raga, dove bisogna guardare per l'asteroide? A nord, a sud, a est, a ovest? No. Lascerà la scia?
0: Non lo so, voi alzate la testa. Tanto non si vedrà.
2: Sì, non però si vedrà, comunque... Leo. No. Guarda di dietro, fratello.
0: No, quello non lo so. Qualcun altro.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Asteroide.
0: È già passata, credo. Cioè, proprio in questi secondi. Non l'avete vista, eh?
2: Non ho sentito niente.
0: No, nemmeno io. Abbiamo provato a spostare antenne, a carpire suoni.
2: Magari in ritardo, no?
0: Non credo. No. Vabbè, non fa niente. Era abbastanza lontano, lo sapevamo. Oh, se qualcuno poi l'ha vista, la vede, ci faccia sapere. Più che altro sapere che cosa ha preso per vederla. Perché quello sarebbe poi interessante. Va bene, amici, ci fermiamo, ma tranquilli, torniamo subito. Restate lì, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.

0: Tauro, comuni immortali, se ci state seguendo sul canale 36 del Digitale Terrestre avete visto questa splendida esibizione di Achille Lauro alla Fontana di Trevi a Roma. Splendido davvero.
1: Ma avrà pagato alla Fontana di Trevi, visto che adesso si paga per andare lì?
0: Diciamo che
1: a ridosso, diciamo.
0: Mi permetterei di dire che quelle occupazioni di suolo pubblico si fa una richiesta tanto tempo prima. Io lo so perché quelle cose le ho organizzate. È una rottura di palle, a prescindere da costi, non costi. Non è quello il discorso. Costa comunque tanto fare quella roba lì.
1: No, quello
0: proprio
1: sì.
0: Tanto. Prima di ritornare sull'asteroide che è appena passata da qui, poi magari qualcuno l'ha vista. Volevo coinvolgere Manu. Manu, ci sei?
2: Eccolo. Sì.
0: Buongiorno ragazzi, un saluto dalla spiaggia del Calambrone in provincia di Pisa. Sempre in vostra compagnia, RTL anche mia, nella mia solita battuta di pesca notturna, ci scrive Gianluca da Pisa. Vuoi...
2: Ma di cuore!
0: Cosa gli vuoi dire, Gianluca?
2: Buona pesca, Gianluca!
0: Bene, a posto
2: di
0: così!
2: Di cuore, proprio! Almeno 7-8 kg oggi ti porti a casa.
0: Ci siamo giocati un altro ascoltatore.
1: E noi bene. Sappiamo che... porta bene sta cosa, no?
0: Staremo a vedere, Gianluca, cosa ci dirà alle 6 del mattino.
1: Dai, Manuel, finché non ti aspettano fuori dalla radio...
0: Cioè. Esatto.
2: Vabbè, al massimo andiamo in pescheria e glielo compro io il pesce, dai. No.
0: Oh, questa me la segnerei, Gianluca. Torniamo sull'asteroide?
1: Sì.
0: Sentiamo.
3: Sono fuori, raga. Dove? In attesa dell'asteroide. Tra gufi, grilli.
1: E il nutrie.
0: E nutrie.
4: Eccola!
3: Qui non si vede una beata mazza.
0: Perché evidentemente non si poteva vedere. Però è passata. Così ci hanno detto. Chi è? Chi era? Skin era? Sì, ci sono gli Skunk Anansie e questa è Squander.

0: Eddie Brock, il disco nuovo, bel venerdì. Speriamo lo sia stato per voi un bel venerdì. Per me lo è stato. È stato un bel venerdì, ho passato una bella giornata, devo essere onesto.
1: Io non ho fatto niente di particolare, sono andato a fare la spesa, ho perso due orette. Mi è venuta la cervicale perché lì dentro c'è sempre quest'aria fredda che...
0: Dove, nei supermercati dici?
1: Sì, sì, quest'aria fredda che arriva da tutte le parti.
0: Beh,
1: però va bene, dai.
0: Vabbè, io mi sono allenato, ho cucinato, ho fatto un'ottima crema di cavolfiore,
1: wow,
0: aggiungendoci un po' di peperoni in agrodolce, un po' di olive nere, un'acciughettina. Mangiato alla grande.
1: Pasta?
0: Sì, sì, pasta. I rigatoni.
1: Oh,
0: rigatoni.
1: I
0: molto
1: miei preferiti.
0: Buono, molto buono, molto buono. E c'è qualcuno, Leo?
2: Andri, Leo, mannaggia capa vostri, io comunque sono uscito fuori,
0: sì,
2: ragazzi, sono uscito, ho alzato la testa per vedere l'asteroide,
0: e quindi
2: uno sguardo in cielo e uno sguardo in pasticceria, a un certo punto, ragazzi, ho visto una luce, una fiamma,
0: che
2: sono picciati i cornetti, mannaggia, andando in pasticcione.
0: E bisogna stare attenti, cioè devi avere comunque l'occhio su quello che stai facendo e l'altro magari.
1: E anche il naso, perché, perché se che senti puzza di bruciato devi scappare subito.
0: Devi scappare, sì,
1: l'ho
0: sì.
1: L'ho fatto.
0: È vero. C'è qualcun altro?
3: Ciao ragazzi, ciao Andrea. Sì, sì, confermo, è passato.
0: Vedi?
3: Asteroide, dai. Qua dalla Fiumarella è passato.
0: Ah,
3: assomigliava
0: vedi?
3: Tantissimo allo stipendio a fine mese.
0: Cioè?
3: È proprio passato velocissimo. Ciao Leo, ciao Manuel, Gianni Pole Position.
1: Come ti capisco, Gianni? È così.
0: È passato molto velocemente.
1: Annaggia.
0: Eh?
1: Ecco.
0: Sì.
1: Vabbè, va pazienza.
0: Bene. Sì, sì. Vabbè, poi ci scrivono, Marcello, se dovesse arrivare un asteroide sul nostro pianeta non avremo neanche il tempo di pensarci. E no, invece no. E invece la vedremo arrivare. Cioè sarebbe veramente una roba difficile da digerire. È successo praticamente 61 milioni di anni fa, quando poi c'è stata l'asteroide che ha sterminato, ricordiamo, i dinosauri, che non erano rettili, è vero? Sai, no? C'è tutta questa...
4: I dinosauri non erano
0: rettili. Non erano dei rettili.
4: E
0: avevano...
4: ciò che resta dei dinosauri oggi
0: sono
4: gli uccelli.
0: Esatto, esattamente. Infatti questa terra non era per noi in realtà, ma era per dei giganteschi mostri carnivori e non.
5: Sì. Puccio, buongiorno, sono Filoncino di Cerignuola.
0: Ciao,
5: tu ci hai fatto fare una brutta figura.
0: Mi dispiace.
5: Ero in mezzo alla strada tra i palazzi, osservavo il cielo e mentre osservavo e ascoltavo ero concentrato e adesso passa l'asteroide, adesso lo guardo, adesso lo vedo, magari è più pure un desiderio, porta bene, arriva una gazzella dei carabinieri, fa buongiorno, cosa sta guardando? No, senta, quello della radio dice che adesso passa l'asteroide, ma vado a fare il pane, ci tocca in mezzo alla strada, mi hai fatto fare una brutta figura, moca veng, te ti attorci il re.
0: Sì, ma erano le forze dell'ordine che non erano sul pezzo e non sapevano che oggi sarebbe passato l'asteroide molto vicino alla Terra. Colpa loro. Cioè, secondo
1: in questo
0: me. Vabbè, cioè, scusa, sono loro che non lo sanno. Mica tu hai fatto quello che dovevi fare. Sei stato bravissimo, caro amico.

0: Olivia Rodrigo, tra l'altro Olivia Rodrigo che è stata protagonista dell'ultima puntata del Saturday Night Live, della, cioè quella della settimana scorsa, esatto, perché non so ancora com'è andata quella di oggi, anche perché non c'è ancora stata, ci sarà naturalmente nella serata statunitense di oggi. Ha fatto anche un bel monologo, ha giocato molto bene scherzando, interpretando personaggi. Se non avete mai visto il Saturday Night Live sulla NBC, è un consiglio che vi do, fatelo, perché insomma, così come guardare Fallon, insomma, Stephen Colbert, scusate, insomma, ogni, come si chiama, Jimmy Kimmel, ogni infotainment, ogni programma di infotainment americano comico, secondo me vale la pena essere visto, perché ci sono degli spunti fantastici, oltre ad un'analisi davvero ironica di ciò che succede nel mondo, almeno un po' di ironia. A proposito di ironia, vediamo se c'è qualche ironia. Marco, ciao, buonanotte.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao, ciao. Oggi è una giornata importante per te, sabato 9 maggio, non c'entra niente Liberato, c'entrano altre cose se non sbaglio.
1: Esatto, è il 9 maggio del 1991.
0: Sì.
1: Ovviamente mi sono ubriacato per la prima e unica volta.
0: Allora, tu immagino che tu sia astemio e sia sempre stato astemio.
1: Esatto.
0: Ok, che cosa è successo il 9 maggio del 91? Chi ti ha convinto a farti del male così tanto e che cosa è successo?
1: Mi sono congedato.
0: Ah.
1: Era l'ultimo giorno di militare. E ovviamente con amici. Dovevamo rientrare a Cremona e probabilmente abbiamo preso il treno locale,
0: sì,
1: da Merano. Ci siamo fermati in tutte le stazioni, abbiamo visitato tutti i bar.
0: Bene, tu ricordi qualcosa o poi ti è stato raccontato tutto? Perché immagino.
1: No, ricordo.
2: L'ha letto sui giornali.
0: Sì, certo, brutta esperienza. Ma poi da quel giorno in più non hai più toccato alcol, lo immagino. Giusto?
1: No, c'è, vabbè, un bicchiere ogni tanto.
0: Perché,
1: però
0: perché quella ti è rimasta impressa, quella roba lì.
1: Quando è rientrato mio papà mi dice: mi sa che questa te la ricordi per un bel po'.
0: E infatti siamo qui a distanza di tanti anni a ricordarcelo ancora. Grazie mille Marco per questo tuo ricordo.
1: Altro che asteroidi di stamattina.
0: Va, questi sono un asteroide grosso ti è caduto sul cranio il giorno dopo, perché immagino il mal di testa. Va bene, grazie mille Marco, grazie di aver condiviso questo ricordo con noi. Ciao, buona
1: grazie
0: giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Sì, finisce tra un'oretta, qualcosa in più. Canzone estiva, Annalisa su RTL 102.5. Leo?
1: Oh, amici, quello di Filoncino era il posto di blog che aspettava me in impennata.
0: Sì, perché ricordiamo che il nostro amico...
2: Allora, aspetta.
0: Andrea?
2: Sì?
0: Sì. Come ultimo... cosa da fare nella sua vita prima di beccarsi una
2: asteroide
0: in testa è quello di impennare
2: e passare davanti, moto, sì. Davanti a una pattuglia.
0: Esatto, che ha incontrato un altro nostro very normal people e quindi dice quella che mi aspetta. Io eviterei, ma vabbè, andiamo avanti.
3: Andrea, Leo, sì. David, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, Monastiere.
0: Ciao.
3: Davvero passa l'asteroide? Ma magari se ferma, già passaggio a qualcuno, così se lo togliete mezzo, si risolvono un pochino di problemi.
0: Sarebbe bello.
3: Che ne dite?
0: Sì.
3: Ciao, un bacio a tutti, sì, buon sabato.
0: Grazie
3: ciao.
0: Mille, Valeria. Certo, sarebbe bellissimo se arrivasse. Te la ricordi la canzone di Eugenio Finardi, Extraterrestre,
2: sì,
0: portami via, vorrei una stella che sia tutta mia, che venissero e si portassero un po' di gente. A proposito, la Casa Bianca in settimana, credo ieri, l'altro ieri, ha rilasciato un po' di X-Files, cioè un po' di file desecretati appunto da questa amministrazione su questioni relative agli alieni. Non so se le avete viste, andatela a cercare. Se avete un social network ne trovate proprio aiuta di fotografie. Se siete interessati, la cosa è molto simpatica.
2: Il problema è che da quelle parti ne sparano tante.
0: No, ma tante? Guarda, io non approfondisco. Lasciamo perdere, perché lì c'è un buco nero talmente importante che chissà perché le hanno fatte uscire adesso. Giustamente la gente dice: ah, hanno fatto uscire gli X-Files prima degli Epstein Files. Ci sarà un motivo. Va bene, c'è ancora qualcuno.
4: Voglio, ma sta asteroide non si può far passare poco più terra.
0: In che senso?
4: Se mi sei bloccata la cervicale.

0: ultimamente dalla Casa Bianca, quello che esce, come dire, non gli crederei neanche se mi dicono che ore sono. Da Cremona RTL anche mia.
1: Diciamo che non so, dici che non sono molto affidabili? Chissà come mai.
2: E poi col fuso orario,
1: quello è il fuso. Sì, è il fuso e non è l'orario. C'è qualcun altro di completamente fuso lì. Va bene.
2: Chi è?
1: Chi era?
3: Ciao, ragazzi, ciao. Buona serata a tutti.
1: Grazie.
3: Buon weekend. Volevo raccontare a proposito di steroidi, o per dire, voglio dire meglio, stelle cadenti.
1: Ah, certo,
3: io viaggio sempre cadenti. Di notte, trasporto farmaci nel 2000, adesso non mi ricordo di preciso, 2000, sì, tra il 2014 e il 2016, una cosa del genere. Sì. Una notte praticamente qui zona Parma, nella bassa parmense, ma ne avrò viste una cosa allucinante, ne avrò vista una trentina.
1: Wow.
3: Proprio nel giro di 3 secondi, 4 secondi ne partivano 3 o 4,
1: wow,
3: proprio una pioggia di stelle cadenti.
1: Bellissimo.
3: Allora, che ho detto, ho sonno, sono rimbambito e quant'altro.
1: Succede,
3: domani mattina ho chiesto all'altro mio collega che faceva l'altra zona di Parma, su per le montagne di Parma, gli ho detto: Igor, ma tu stanotte hai visto? Dice: sì, è proprio una pioggia di stelle cadenti, una cosa
1: sì,
3: spettacolare. Però
1: bello,
3: volevo rassicurare a tutti quanti,
1: cioè,
3: che i desideri delle stelle cadenti non funzionano.
1: No,
3: ragazzi, ne ho spesse così tanti quella notte lì e non se ne è avverato neanche uno.
1: No,
2: niente da fare.
1: Ma ci ha spezzato il cuore così.
2: Ci dispiace un po'.
1: Ma non si dice, è come dire a un bambino: oh, sai che non esiste Babbo Natale? Non ce lo dire, mamma.
2: Vabbè, però è stato
1: ormai
2: sincero, è andata
1: almeno
2: così.
1: Apprezziamo la sincerità.
2: Tu riprovaci, però, non si sa mai.
1: Sì, aiosa, all'infinito.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia. È il commento di Andrea Sempio letto in una trasmissione televisiva in serata. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini, ritiene il 38enne responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo alcune intercettazioni, in una Sempio avrebbe detto quando sono andato io c'era sangue, in un'altra che Chiara non doveva mettere giù il telefono. Infine i riscontri sul noto scontrino del parcheggio di Vigevano. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata che si terrà nelle prossime ore in occasione del giorno della vittoria, in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Nelle scorse ore il presidente Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. E siamo alla pagina sportiva. Nel calcio l'anticipo di Serie A: Torino batte Sassuolo 2-1, il Frosinone promosso in Serie A raggiunge dunque il Venezia.

0: tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui amici, buongiorno, buon sabato 9 maggio, sono le 5.03 e questa è RTL 102.5 che dà il buongiorno a tutta l'Italia. Buongiorno anche a Leo Di Mauro.
3: Ciao, ben svegliati, Leo. Buongiorno,
4: buon risveglio a tutti.
2: Buongiorno anche a Manuel Bella, Andrea Tuzzo al microfono, ancora un'oretta. 378-378-1025, sapete che preferiamo i vostri vocali. Quanti sono stanotte, Leo? Anzi, ormai stamattina.
4: 5, le vocali 5, sempre 5.
2: Scusa, no? Questo è tosto, fa male. Come il tè, ve lo ricordate la bugia del tè? È buono qui, è buono qui. Questa fa male solo qui, al cuore. Fa male solo lì.
5: Una pugnalata. Dicevo,
2: esatto. Preferiamo i vostri vocali al 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Ci facciamo una chiacchiera.
3: Sai Manuel, mi piace perché di rottura.
2: Nel senso che rompe le palle, vero?
4: Sì, sono bravissimo.
2: Quel di rottura, bravo, se c'è una cosa che hai detto. Tu confermi, Manu?
4: Sì, rompo,
2: rompo fortissimo. Va bene. Noi evitiamo di rompere, anzi mettiamo della buona musica, in questo caso il nostro power hit Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame, insieme appunto a Marrakesh, tanta roba il disco nuovo di Madame, complimenti. Per la mia tesi che esiste un very normal people in ogni città del mondo, ci aggiungiamo Fortunato, che ci sta ascoltando da Plettenberg, che è una città tedesca nella Renania settentrionale, che tu sai perfettamente dov'è, Leo?
1: In Germania.
0: Esatto, bravo. Ci scrive buongiorno. Buongiorno a te, Fortunato, buon lavoro.

0: abbracciamo. C'è qualcuno, mi pare, ancora. Sì. Leo, sentiamo. Ciao Oreste. Sì. Va bene. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Ma in realtà
1: il numero uno.
0: Sì, sì, sì. In realtà diciamo che i veneti hanno questo rapporto molto particolare, peculiare, intimo con l'alcol. Ne ho conosciuti tanti.
1: Ma
0: ed
1: non
0: è
1: solo.
0: Vero. Ho avuto addirittura una fidanzata veneta che mi ha accompagnato a casa svariate volte. Cioè, lei reggeva me e diceva: non preoccuparti, non preoccuparti. Poi vomitavo e lei diceva: no, io non voglio bere più. Le dicevo: bravo Paolo, bravo. Lei una roccia, io una meba. Outside George Michael. I think I'm done with the sofa.

0: splendida voce di Sia alle 5:15 minuti su RTL 102.5. Questa era The Greatest. Beh, ma Sia è meravigliosa. Vi consiglio anche sotto Natale, so che non è periodo, anzi stiamo andando verso l'estate, ma a Natale ascoltatevi il disco dedicato a quel bellissimo periodo proprio di Sia, con tutte le, che lei che rifà tutte le canzoni di Natale meravigliose. C'è qualcuno al volo, Leo?
1: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Stefano. Ho appena sentito che hai ancora un'ora di lavoro.
0: Eh sì.
1: Anch'io. Sì. Poi 10 giorni per ricaricare le batterie in vista della stagione estiva. Comunque vi seguirò lo stesso.
0: Bravo. Vedi?
2: Buone vacanze.
0: I veri normal people mica ci lasciano. Restano lì. E che scherzi, tre giorni, si prendono un po' di vacanza, ma restano comunque incollati alla radio.
2: E prima di andare in vacanza ce lo dicono, capito?
0: Esatto, bravi.
2: E noi rosichiamo.
0: Solo noi ce li abbiamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Potential, disco nuovo di Sombra, 21 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. E mi tocca ripetermi perché, come sai Leo, io ho una teoria. Questa teoria è che c'è un very normal people in ogni città del mondo.
1: E mi sa che non ti sbagli.
0: No, perché siamo andati in Germania prima, a Pettelenburg, non ricordo neanche più la città. Rimaniamo in Germania, ma scopriamo da quale città. Ciao Gino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono in servizio.
0: Mi rendo conto che tu sia in servizio, ti rubiamo un minuto. Da che città ci stai ascoltando?
2: Io sto ascoltando direttamente da Eplingen. È una zona del Baden-Württemberg ed è chiamata questa zona la foresta nera.
0: Ah, come no? La foresta nera tedesca. Ci sono anche passato l'estate scorsa. Mi ridici la città, per favore, Gino, che non ho capito bene.
2: Eplingen.
0: Perfetto. Quindi sappiamo che anche a Eplingen, nella foresta nera, c'è un very normal people. Perfetto.
1: Italiano.
0: Esatto. Grazie mille. Da quanto tempo sei lì in Germania, Gino?
2: Io sono 40 anni che sono in Germania ed è 15 anni che vi ascolto. Quando sono in servizio, perché sono sempre di notte in servizio. E tutte le notte.
0: Come sai, di notte RTL 102.5 è live.
1: E poi sei siculo, dillo.
0: Esatto, sei siculo.
1: Di dove sei?
0: Sei siciliano di origine.
2: Io sono

0: siciliano dalla provincia d'Agrigento.
1: Perfetto.
0: Il paesino mio si chiama Menfi.
1: E salutiamo tutti gli amici siciliani, tutti gli amici che sono in Germania e che ci ascoltano e magari sono silenti. Fate come Gino, fatevi vedere, fatevi notare. Grazie mille Gino, buona giornata, buon lavoro, ti abbracciamo.
0: Ascolta,
1: sì, sì,
0: io vi ringrazio di questa sorpresa che mi avete fatto.
1: Ma ci mancherebbe, siamo qui apposta e siamo contenti di averti sentito, Gino, e soprattutto di farti compagnia mentre svolgi il tuo lavoro. Ciao Gino!
2: Buon lavoro!
1: Buon sabato, ciao, buon fine settimana, ciao. Un abbraccio! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Arrivano gli R.E.M. Bad Day!

0: To us, Paul McCartney, Ringo Starr alle 5 e mezza del mattino di sabato 9 maggio, questa è RTL 102.5. Abbiamo sentito Gino da un paesino della foresta nera della Germania, ma che bellezza. Sentiamo ancora qualcuno.
1: Ciao. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: E buongiorno all'amico Gino che ha chiamato prima dalla foresta nera. E volevo dirgli che io sono originario di Santa Margherita Belice, che è il paese a fianco a Memphis. Che bei ricordi che mi ha fatto venire. Quanta voglia di tornare.
0: Immagino che anche Gino abbia tanta voglia di tornare, ma credo che lo faccia ogni tanto, anche perché ricordo dare le proprie origini dopo che si vive in un paese straniero per 40 anni, no? Mantenere ancora un po' l'accento, mantenere il ricordo è fondamentale, perché ragazzi, di ricordi si vive, nel senso che non è che si vive dentro ai ricordi, bisogna tenerseli stretti, perché ci ricordano appunto chi siamo diventati e attraverso quali esperienze siamo passati per diventare gli uomini che siamo diventati.
2: E poi una cosa fondamentale, non si pagano, sono gratuiti.
0: Esatto, teniamoceli stretti.
2: Oh, metteteci una tassa anche su cui si ricordi.
0: Dai, mamma mia, che banalità, no, ma almeno quelli belli, perché quelli brutti.
2: Si pagano?
0: No, non si pagano neanche quelli, purtroppo.
3: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa. Una curiosità, volevo sapere il mio collega, ma l'asteroide è il paese di Asterix? E niente, non avevo niente da dire. Su, che domani è domenica!
0: Sì, è vero. E bisogna riposarsi, tu ne hai bisogno, sa.

0: Wide Awake, Katy Perry. Tra l'altro, Katy Perry quest'estate sarà in Sardegna, Leo. Se vuoi andarla a trovare, se non sbaglio, il 12 di agosto sarà in Costa Smeralda. Si esibirà.
1: È un concerto, quindi?
0: Sì, un concerto al Cala di Volpe. Sì, il 12 di agosto.
1: In Sardegna ci sta bene.
0: Ma quindi. No, ma fantastico. Quindi, se volete, no? Vi diamo una chicca. Piccolo concertino di Katy Perry, lo trovate il 12 d'agosto a Cala di Volpe in Costa Smeralda.
1: E magari aperitivo con Katy Perry, che ne sai?
0: Magari, ti piacerebbe.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati.

0: You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi alle 5:44 minuti di sabato 9 maggio. Questa è RTL 102.5. Abbiamo detto che Katy Perry, perché prima l'abbiamo passata, suonerà, più che altro si esibirà quest'estate, il 12 di agosto in Sardegna al Cala di Volpe, perché insomma noi passiamo dei dischi, siamo una radio, credo che si faccia ancora. Ed la cosa bella è che queste cose poi possono richiamare dei ricordi. Parlavamo di ricordi prima,
1: esatto.
0: E abbiamo fatto tornare alla mente dei bei ricordi a questo nostro Very Normal People.
2: Scusate, ma con questa notizia di Katy Perry Cala di Volpe mi avete fatto fare un tuffo nel passato.
0: Vedi?
2: Anche un bellissimo concerto di Lucio Dalla, ho visto là, vabbè, quando ci lavoravo.
0: Grazie, stiamo parlando di uno degli artisti più incredibili della storia della musica, non solo italiana, secondo me. Io ci sono particolarmente legato, tra l'altro, anche per questioni lavorative extra radio. Un concerto di Lucio Dalla.
1: Anch'io l'ho visto.
0: Hai visto Lucio Dalla in concerto?
1: Sì, sì, sì.
0: Siete fortunati.
1: Spettacolo, spettacolare.
0: Siete persone fortunate.
1: Uguale al disco.
0: Ragazzi.
1: E non succede spesso.
0: No, uguale. Succede raramente. Tanta roba, ce n'è un altro? Sentiamo.
3: Buongiorno a te, Andrea.
0: Buongiorno, Leo. Buongiorno.
3: Ciao,
0: buongiorno.
3: Manuel. Anch'io ho fatto un grosso pensiero quando ho visto l'asteroide che passava sopra di me.
0: Così avete vedi, detto. L'ha vista
3: alle 4:15. Sperando che la Juventus vada in B.
0: No,
3: anche quest'anno devo aspettare. Peccato. Un abbraccio, Franco.
0: Ciao Franco, non succederà, credo, a breve. Tra l'altro, complimenti. La Juventus molto probabilmente chiuderà nei primi 4 posti. Deve stare attenta al Como dietro. Però insomma, di calcio, poi magari parliamo domani, dopodomani, quando abbiamo qualcosa. Il campionato ormai è andato dalla vita.
1: Sì,
0: insomma.
1: Però perché quest'odio? Tu devi incitare la tua squadra. Pensa di incitare la tua squadra.
0: Bravo.
1: Cosa c'entra?
0: Non lo so.
1: La Juve, dai, poverini.
0: Ma che poverini? Vabbè. Disco nuovo di Gaia. Brava e meravigliosa, questa è Bossa Nostra.

0: Perché se non vai a Cala di Volpe l'estate, non sai Katy Perry.
1: Sì, perché abbiamo detto insomma che suonerà a Cala di Volpe.
2: Gioco di parole.
1: Bravo, bravo, ci fate ridere. I nostri very normal people si fanno sentire. E a proposito, gli ultimi della nottata, dai, sentiamo.
3: Estate 1987, sì. Stadio San Siro, David Bowie, fantastico.
1: Ci credo.
3: Marcello.
1: Vabbè. Questo è un bel ricordo.
2: Di spessore.
1: Stadio Olimpico, ha detto?
2: No,
1: San Siro. Sentiamone un altro.
4: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
4: Da Soneria Mannelli, Calabria. Sì. C'è un very normal people che sono io, Bruno, il vostro ascoltatore da secoli.
1: Dai,
4: un abbraccio,
1: Bruno.
4: E
1: ciao.
4: Buon lavoro.
1: Grazie anche a te. Dai, sentiamo l'ultimo.
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Solo un saluto ai miei fratelli alpini a Genova.
1: Oh, perché c'è il raduno degli alpini. Mi raccomando, fate i bravi lì a Genova. Mi raccomando.
2: Salutiamoli, salutiamo tutti gli alpini.
1: Ci mancherebbe altro.
2: Un abbraccio.
1: Li abbracciamo fortissimo.
2: Grazie Sergio del tuo messaggio.
1: Si ritroveranno tutti a Genova, appunto. James Bay, Hold Back the River.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedi Leo? Noi parlavamo poco fa di ricordi e di musica.
3: Esatto.
2: E in questo caso noi mettiamo insieme le due cose, neanche l'avessimo fatto apposta, vi giuro, non l'abbiamo fatto apposta di arrivare in chiusura a parlare di ricordi e di musica. Li mettiamo insieme, come dicevo, grazie al nostro Millennium Hit, Aisha the Sheriff, Eric Clapton.

0: Beh, non male chiudere così. I Shot the Sheriff, Eric Clapton, a chiudere la meravigliosa. È stata meravigliosa la puntata?
1: Secondo me sì, però a proposito di ricordi, caro Andrea...
0: Perché qui li abbiamo sbloccati un po', ma ce ne sono ancora, l'abbiamo detto prima, ricordi e musica, chiudiamo perfettamente così con l'ultimo vocale, dai al volo.
1: Dai, dai.
2: Buongiorno RTL, il mio concerto più bello dei Pink Floyd a Venezia, che spettacolo.
0: Beh ragazzi, Pink Floyd a Venezia, forse uno dei concerti più famosi della storia. Ed esserci, secondo me, proprio è essere stati testimoni della storia. È una gran cosa. Amici, abbiamo finito, dobbiamo andare. Grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica, perché non ci sarai naturalmente domani. Ma auguriamo buon sabato a tutti. E poi, ciao Manu.
3: Buon weekend, perché perfetto, diciamo che oggi è iniziato ufficialmente il weekend.
0: Exact amount. Va bene, amici, dopo di noi il radiogiornale, naturalmente il GO con Max Viggiani e poi una nuova puntata di No Stop News. Amici, buon sabato. Ciao, a domani.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
0: Anche a Camporgiano, in provincia di Lucca, sono le 6 del mattino.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura il caso di Garlasco, spero di non essere arrestato. Non ho ucciso io Chiara, si difende così Andrea Sempio. Intanto emergerebbero altri elementi contro di lui. Raffaella Coppola.
8: Le parole intercettate, ma anche quelle scritte nelle agendine finite agli atti, hanno rafforzato l'accusa nei confronti di Andrea Sempio di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Tra quelle captate in auto, dove il 38enne ha dimostrato di avere la tendenza a parlare da solo di cose molto importanti, c'è quella dello scorso 12 maggio in cui parla della scena del crimine. Quando sono andato io, il sangue c'era, si legge nella trascrizione. In una nota i carabinieri sottolineano che l'inizio della frase è compatibile anche con quando sono andato via, parlando tra sé e sé, ragiona poi sul fatto che evidentemente Stasi, senza accorgersene, ha evitato le macchie quando è arrivato nella villetta. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto 2007 e prodotto come evidenza da Sempio per dimostrare che la mattina del delitto lui si trovava a una ventina di chilometri di distanza da Garlasco.
7: Un'agenzia arrivata in questo momento, la leggo con voi: un italiano ricercato nel nostro paese per presunto traffico di stupefacenti è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dall'agenzia spagnola EFE. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata che si terrà oggi in occasione del giorno della vittoria, in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Siamo allo sport, al torneo degli internazionali BNL di tennis di Roma. È arrivato il giorno dell'esordio di Jannik Sinner ieri, bene Dardelli, Arnaldi, Musetti. Tommaso Angelini.
9: Buona la prima agli internazionali BNL d'Italia.

0: quella radio ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia.
1: Il calcio nell'anticipo del venerdì di Serie A, Torino-Sassuolo 2-1 per la 36esima giornata in Serie A. Oggi si giocheranno alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Inter-Lazio, alle 20.45 Lecce-Juventus. E tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News. Andiamo a Roma da Ludovica Marafini. Buongiorno Ludo.
2: Buongiorno a te Max, buongiorno a tutti i nostri amici che ci seguono anche in radiovisione. Dicevi bene, come ogni mattina qui si parte puntuali, come sempre fa la radio, cosa che invece non accade più in televisione. La prima serata, se ne parla tanto in questi giorni, diciamo che i programmi televisivi sembrano iniziare sempre più tardi, forse troppo tardi. Riuscite voi a guardarli ancora? Quali sono le soluzioni che magari potete proporre? Raccontatecelo allo 02 25 15 15 messaggi al 378-378-1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per disturbi entro fine giornata sulla Sardegna e sulle Alpi occidentali, interessate per prime dall'arrivo di una zona di bassa pressione proprio da ovest, responsabile domenica di un peggioramento al centro-nord. Intanto le temperature minime non subiranno variazioni significative. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessuna criticità in atto. Particolare attenzione soltanto sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino e sulla diramazione di Roma Nord tra il bivio con la 1 e il bivio con il grande raccordo anulare per la presenza di banchi di nebbia. In questo caso ricordiamo che il limite di velocità non deve superare i 50 km orari con visibilità inferiore ai 100 metri. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Dai, forza, giù quella cialda del caffè, è ora di cominciare un'altra mattinata che trascorriamo insieme. È sabato 9 maggio 2026, le 6:06. Dario Vanacore, buongiorno.
6: Buongiorno a te Ludovica Marafini, buongiorno a tutti i Very Normal People, a tutti e a tutte le Very Normal People che anche in questo sabato 9 maggio hanno scelto RTL 102.5. Nonostante magari ieri hanno fatto un po' tardi, perché ormai non ci sono più le mezze stagioni, lo si dice spesso, ma non ci sono più i prime time di una volta in televisione, no? Quando finito di cenare alle 9:15, 9:30 ti mettevi davanti alla televisione pronto a goderti un bel film che sapevi sarebbe finito intorno alle 11, 11:15.
2: E adesso comincia a quell'ora, più o meno.
6: Sì. Non si sa più veramente dove recuperarle queste ore di sonno.
2: Eh sì, e infatti sono già i primi pareri che arrivano al 378-378-1025. Tra l'altro qualcuno scrive anche: il vero problema è che la TV è di una noia mortale. Ecco, questo è un altro tema, magari pian piano ci arriviamo insieme a voi questa mattina. Ci seguite come sempre anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, ovviamente dall'autoradio. Effettivamente prima sera che talmente sta diventando per qualcuno un problema che adesso si sta anche cercando di trovare delle soluzioni alternative. Ad esempio una serie TV che è ripresa proprio in questi mesi ha provato a mandare, ha fatto questo test, soltanto un episodio invece che due di questa nuova stagione, e si sta effettivamente cercando di valutare quali siano i risultati. Insomma, qual è la vostra opinione? Raccontatecelo al telefono allo 02 25 15 15 oppure mandateci un messaggio anche vocale, che ci piace sempre sentire le vostre voci, al 378-378-1025.
6: Sì, perché magari c'è chi dice: a me va benissimo così, anche perché una serie TV magari di 10-12 puntate mi dura 4 mesi piuttosto che 2 mesi e quindi me la godo con tranquillità, perché magari se arrivava troppo in avanti con l'orario di trasmissione anche le 11:30 finisce male, che stai lì a smascellare davanti alla televisione.
2: Oddio, leggo una cosa meravigliosa che non mi capitava di sentire da anni: bisogna registrare. Ma veramente registrate ancora i programmi televisivi?
6: Beh, ci sono degli servizi che permettono di farlo, oltre poi a tutte le varie piattaforme di streaming che ti permettono di recuperare magari quella puntata che ieri sera non sei riuscito a recuperare proprio in virtù di quella quella stanchezza pregressa. 3378 378
2: era il tuo numero, 125.

0: sì, qua è un attimo che diamo anche i nostri contatti. Finisce male. Dicevo 378-378-1025 per i vostri messaggi, anche vocali. 0225-1515 invece per venire in diretta con noi.
1: Noi intanto partiamo come sempre con le nostre certezze. La buona musica, Tiziano Ferro e Giorgia. Questa è Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il disco di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar, RTL 102.5, 6:11 di questo sabato 9 maggio. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ciao. Da dove ci chiami?
1: In questo momento dall'autostrada, approfitto per darvi una viabilità della Milano-Bologna che è deserta, scombra, tutto perfetto in direzione sud e anche nord, devo dire, quindi a chi può interessare spero che faccia piacere.
2: Grazie Mario, sì, prendiamo volentieri il tuo consiglio, grazie, sai che poi a quest'ora insomma magari più di qualcuno si sta recando al lavoro e gli ha fatto anche un bel favore. Lo dicevamo, magari qualcuno deve andare al lavoro nonostante ieri abbia dovuto fare molto tardi per guardare la televisione, ma questa prima serata che inizia sempre più tardi, che ne pensi?
1: Direi che è inevitabile, facendo il ragionamento le televisioni sono aziende. Non sono solo mezzi di intrattenimento, ma sono aziende, hanno i bilanci, devono farli quadrare. Le trasmissioni, quelle di, non so se si chiamano di intrattenimento, quelle diciamo contestate, sono quelle che raccolgono ascolti, quindi sponsor, quindi entrate. Evidentemente quella è una cosa a cui dare la precedenza. Probabilmente programmi di cultura, di film o qualunque altra alternativa sicuramente ne raccoglie, ma ne raccoglie di meno, e quindi si gira il naso dove c'è più business, ma questo è inevitabile. Lo fa succedere anche.
0: È la trasmissione o è l'orario che attira più gente? Mi spiego. Dovremmo provare a fare un esperimento e mettere, che ne so, un film o un altro tipo di programma alle 19:30, quando la gente magari cena, perché

0: magari sarebbe tutta davanti al televisore e quel film, quel documentario avrebbe più o meno lo stesso ascolto di un programma, di un quiz o di un programma di intrattenimento diverso, no?
1: Secondo me funziona proprio perché è quel tipo di programma a quell'ora. Uh-huh. A me è capitato, io non li guardo personalmente, ma mi è capitato in situazioni di convivialità, è quel tipo di programma dove chi è a tavola risponde alle domande del quiz, viene coinvolto, cosa che un film ovviamente ti chiede dell'attenzione, okay, okay. Ti chiede del silenzio, ti chiede un atteggiamento diverso.
0: Tu come usi la televisione? Cioè cosa guardi?
1: Ah no, io guardo solo cose che mi interessano, sfrutto molto la televisione on demand.
0: Ok, quindi anche vedi già, ad esempio, orari. Tu sei fuori da questo campione. E bene o
1: io
0: male,
1: sì, ma
0: anche
1: esempio,
0: noi.
1: Cioè non... sì, per esempio, i miei genitori mi rendo conto che mangiano con quiz, adesso non ho esattamente dei nomi, ma con i quiz facendo a gara loro stessi. Cioè è proprio una roba in interazione che avviene proprio perché sei seduto a tavola, perché siano tutti insieme e così via. Cosa che non succede quando ti sposti sul divano, per capirci. Mm-hmm. Ecco, una cosa da cui...
2: Bene, Mario, spero grazie per averci... Assolutamente, ci hai dato un parere che in molti al 378-378-1025 stanno condividendo. Grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Ciao Mario, tra poco ancora voi allo 02 25 15 15, subito le notizie. In primo piano il giallo di Garlasco, spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara, si difende così Andrea Sempio, ma secondo la procura di Pavia contro di lui ci sono tanti soliloqui, gli appunti sull'agenda, le tracce di ricerca sul web, le accuse alla 38enne sono contenute nell'informativa dei carabinieri, l'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine, quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato.
2: La visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, incontrando i fedeli, Prevost ha parlato anche della situazione internazionale, sottolineando che non esiste pace senza giustizia e che occorre promuovere una cultura alternativa alla violenza.
0: In chiusura il calcio, 5-0 al Mantova, il Frosinone così torna in Serie A, la squadra laziale si unisce al Venezia, già promosso, Monza invece ai playoff, Pescara retrocesso in Serie C, la squadra contestata dai tifosi, spareggio per non retrocedere tra Sud Tirol e Bari. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessuna criticità in atto. Particolare attenzione soltanto sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino e sulla diramazione di Roma Nord tra il bivio con la 1 e il bivio con il grande raccordo anulare per la presenza di banchi di nebbia. In questo caso ricordiamo che il limite di velocità non deve superare i 50 km orari con visibilità inferiore ai 100 metri. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Buon viaggio anche da noi, le 6:16, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 9 maggio a tutti voi. Si sta parlando di prima serata che inizia sempre più tardi, c'è qualcuno che però, perché sapete che poi i pareri sono sempre diversi, dice beh, sapete che in realtà può fare anche comodo, visto che molti di noi lavorano sempre più tardi e quindi magari tornano a casa alle 21. Non sei convinta?
0: Ma no, io onestamente nel campione umano che io conosco di gente che torna a casa alle 21 ce n'è veramente molto poca, è più la gente che torna a casa massimo alle 19:30 e riscontra quel problema lì, cioè l'abbiocco, ma solo io poi mi abbiocco alle 9 sul divano? Cioè, non è...
2: Vabbè, l'età, sai, succede. Insomma.
0: Succede, sicuramente è l'età. Poi un'altra cosa, ci scrive Franco segnalando la possibilità di registrare con lo Skybox. Ok, vero, io lo faccio molto spesso, è uno strumento straordinario, anche necessariamente non sui canali Sky. Il problema qual è? È proprio l'orario indicato di inizio, che appunto, non essendo mai puntuale, non ti fa beccare magari il film o il programma tutto intero, per esempio.
2: Sì, tra l'altro Franco mi rispondeva e diceva: possibile che tu non sappia che si
0: ma
2: possa
0: figurati,
2: registrare?
0: Lo sappiamo,
2: certo,
0: e come.
2: Che lo so.
0: Però il problema è questo. L'altra sera salutiamo il mio amico Alberto Angela, leader di tutti noi, che ha fatto un bellissimo una puntata di Ulisse sulla musica a New York. E io, per ovviamente, mai avrei potuto vederlo mentre andava in onda, decido di vederne un pezzettino e poi di registrarlo. Però per sicurezza io devo registrare e mettere in registrazione anche le l'evento successivo, perché non inizia mai puntuale, inizia almeno 18-19 minuti dopo e di conseguenza il mega decoderone di Sky ti registra sì 5 minuti dopo.

0: dopo anche per sicurezza la fine dell'evento, ma siccome è iniziato con 15 minuti di ritardo, i 5 minuti successivi non sono sufficienti. Rendo l'idea? Cioè,
1: chiaro,
0: è tutto, è un casino, anche lì devi registrare due cose per riuscire a beccare un pezzo di qui e un pezzo di là. Dai.
1: Sì, tra l'altro la cosa che mi veniva in mente è che sembra però una cosa legata un po' a un'altra epoca, no? Cioè io registravo programmi quando ero piccola, quando parliamo di...
0: Ma che c'entra anni 90, con il decoder di Sky? Non riesci a vederlo e lo registri?
1: No, no, ma chiaro, però insomma mi sembrava una cosa non legata forse ai periodi di piattaforma, ma sai, questa è una questione un po' generazionale. C'è qualcuno che però tira fuori un altro tema, ok, registrare, ma poi sono sempre in ritardo di un giorno, scrive Luca. Beh, lì bisogna stare attenti agli spoiler.
0: Vabbè, dipende che cosa stai registrando. Ragazzi, la radio è puntualissima, per questo noi adesso andiamo in pubblicità, ma tra pochi minuti torniamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Madonna, alle 6:25 minuti in No Stop News, RTL 102.5, buon sabato 9 maggio 2026. Patrizia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi. RTL anche mia.
0: Grazie, come stai? Io,
1: bene, bene, sono una pensionata, mi sto guardando dal letto perché accendo la TV alle 6 di mattina e mi sono sintonizzato sempre su di voi.
0: Benissimo, grazie. Certo. Quindi potremmo dire che in qualche modo con noi questo problema non ce l'hai, perché la radio è sempre puntuale, gli orari sono più o meno sempre quelli.
1: Io tutto il giorno sono sintonizzata su di voi, tutto il giorno.
0: Bene. Va bene, ti ringraziamo. Bene. Senti, invece prima serata ti capita mai di guardare un film, un programma?
1: Sì, infatti, a me piacciono tanto i film crime, quando fanno queste anche puntate, quello con Morelli.
2: Questo mi sfugge. No, perché allora, perché ad esempio so che stanno facendo le repliche di Montalbano sulla Rai.
1: Sì, Montalbano, vabbè, l'ho viste quasi tutte.
2: Ecco, infatti lì ti potevo aiutare. Perché lì gli assassini me li ricordo magari. E quindi potevo dirti chi è stato.
1: No, ma il giorno dopo vado su Google, perché poi mi interessa sapere. Perché poi alla fine rimango così, chi era? Però il giorno dopo vado su Google e vedo chi è stato. Però è troppo, perché alle 10 è un orario assolutamente anormale per tutti, non parte da noi che siamo più anziani, però poi pubblicità fino a mezzanotte non è, cioè, penso che non sia, è proprio improbabile una cosa del genere, e no, anche basta.
2: Ok, io... quindi ti unisci anche tu alla protesta, va bene.
1: Sì, ciao Patrizia, basta.
2: Ciao, vabbè, ti mandiamo i DVD. Funzionano ancora i DVD, così possiamo, almeno di Camilleri ci sono. Allora, triste storia mia personale. Io utilizzo tantissimo il decoder di Sky per registrare sui canali che non sono di Sky. Quindi questo ascoltatore che dice puoi guardare on demand i programmi, non c'è bisogno di programmare la registrazione. Dipende. Allora, ieri sera su Cine34, che è un canale che io non guardo normalmente, ma mi è capitato di vedere la pubblicità, stanno rifacendo i film di Don Camillo. Avete ragione, sono una boomer, però volevo far vedere un film di Don Camillo a mio figlio. Pare che li trovo molto divertenti, ma volevo fargliene vedere uno e mi sono dimenticata di metterlo in registrazione. Però per quello non credo che su Sky Q lo recuperi. Lo puoi mettere, però puoi registrarlo sul mega decoderone. Però devi metterlo in registrazione, capisci cosa voglio dire? Secondo me è un ottimo strumento, indipendentemente dal concetto on demand.
0: Chiarissimo, sicuramente è una grandissima comodità. E poi c'è qualcuno che dice: ok, diciamo che questa rivoluzione della televisione è stata fatta principalmente per andare incontro a chi guarda di più la TV, che sono gli anziani. Siamo sicuri che sia veramente così? È cambiato il pubblico della televisione?
2: Secondo me sono più anziani, sì, perché hanno anche più difficoltà a smanettare sulle varie piattaforme. E, però poi si addormentano la sera, appunto. Io devo dire a mia mamma gli assassini di Camilleri, di Montalbano, perché poi lei si addormenta e non riesce a capire. Poi dice: no, ma io so che Montalbano lo trova l'assassino, però non so chi è. Quindi questo è. Amici, tra pochissimo ancora voi in diretta 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025. Adesso notizie. La visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, incontrando i fedeli, il Papa ha parlato anche della situazione internazionale, sottolineando che non esiste pace senza giustizia e che occorre promuovere una cultura alternativa alla violenza.
0: E intanto è durato 1 ora e 30 minuti il colloquio a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Spero che ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto il diplomatico americano in un incontro con la stampa. Prima di incontrare la premier, il segretario di Stato ha visto il ministro degli esteri Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche.
2: Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Musetti avanza al terzo turno, il Cararino ha battuto Pericar con un doppio 6-4 e ora affronterà Serundolo. Prosegue anche Darderi, che ha superato Anfman sempre

con un doppio 6-4. Djokovic eliminato oggi, Sinner in campo contro l'austriaco Hofner. In campo femminile invece bene la Cocciaretto che batte Navarro, oggi in campo anche Jasmine Paolini.

0: così la nuova canzone delle bambole di Pezzi, il nostro new hit qui su RTL 102.5 alle 6:34. Stiamo scoprendo un mondo di ascoltatori molto diversificato, devo dire, che si destreggia col telecomando, con un orecchio sempre alla radio, che da questo punto di vista, permettetemi, è sempre molto affidabile sugli orari, perlomeno. Io rido tantissimo quando vedo, magari a Striscia la notizia, o a volte mi è capitato di beccarli anche nel momento in cui lo facevano, i conduttori che litigano tra di loro quando uno lascia del ritardo all'altro, no? Programma in diretta che deve finire alle 6:34 come adesso, invece finisce alle 6:42 e il conduttore dopo si lamenta
1: bellissimo.
0: Quello prima risponde, io veramente
1: bello,
0: dai, ma per favore, la radio è puntuale in questo,
2: sì, anche perché se vai in onda con Barbara poi
0: immagina
2: se ti facessero iniziare in ritardo il tuo programma.
0: Ma no, vabbè, quello non lo so, non credo che mi arrabbierei. Mi fanno molto ridere loro, perché probabilmente poi ci sono dei problemi dietro che noi non vediamo,
2: ma
0: no?
2: Certo.
0: Magari un servizio che dovevi mandare e non riesci a mandare, un ospite che devi rimbalzare perché non c'è tecnicamente il tempo per farlo. Però mi fa molto ridere che litigano pubblicamente, no? E i panni sporchi non li lavano in famiglia, ma in diretta TV.
2: Giusto.
0: Da
2: giusto.
0: Noi non succede.
2: Ci piace così. 02 25 15 15. Angelo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao.
3: Ben trovati e complimenti. Siete la
2: Grazie.
3: Mia radio preferita, vi ascolto tutti i giorni.
2: Bene, bene, ci fa molto piacere, allora puoi rimanere, Angelo. Allora, dici la tua prima visione della televisione, come sei messo? Inizia troppo tardi o per te va bene?
3: Ma guarda, io condivido quello che ho ascoltato anche negli interventi precedenti.

0: Anch'io sono una sorta di piccolo boomer, per cui questi orari un po' posticipati impattano anche su la mia opportunità di arrivare sino alla fine della visione. Una considerazione che volevo fare, che è un po' che la penso e volevo condividerla in virtù del fatto che sto viaggiando per lavoro, vi ho precettato subito, è il fatto che dal mio punto di vista si veda troppo poco sport, soprattutto nell'ambito dei primi orari serali, in virtù anche di un momento particolare dove ci sono dei personaggi tipo Sinner, Antonelli, quindi degli sport straordinari in cui l'Italia sta primeggiando, e al di là di vedere il calcio con i risultati che abbiamo visto, questa è una cosa che mi lascia un po' di rammarico, tutto qua.
1: Allora, io credo, intanto adesso mi sto documentando perché giusto due giorni fa la Agcom ha allargato la lista degli eventi da trasmettere in chiaro, e tra questi ci sono proprio degli eventi sportivi. Io credo che i problemi sostanziali siano due, cioè la vendita dei diritti, perché soprattutto lo sport frutta un sacco di denari, e poi anche gli orari, perché non è detto che Sinner giochi alle 20:30, può essere che giochi alle 19, che è un orario un po' gnegne forse per il grande pubblico,
2: o anche alle 3 di notte,
1: o anche alle 3 di notte se c'è il fuso,
2: certo, sono eventi internazionali.
0: Assolutamente d'accordo, è che la considerazione che facevo da boomer, visto che appena vi ho ascoltati mi ha incuriosito l'argomento, è che tornando un po' indietro da ragazzino mi ricordo proprio questa cosa, che io crescevo qualsiasi orario volessi, come dire, impattare con la TV, con il mondo dello sport in generale, ma parlo anche del football americano, cioè mi ricordo tante visioni di quel tipo, e da veramente ragazzo mi sono sempre appassionato allo sport indipendentemente dalla tipologia di per singolo, proprio per questo motivo. E la considerazione che facevo è che in questo momento l'Italia primeggia con dei personaggi straordinari che sono poco visibili se non per i motivi economici a cui facevo riferimento, per cui siamo un po' alle solite, no? Dove il palinsesto, se hai degli abbonamenti particolari, riesci a vedere tutto quello che vuoi anche all'interno del pattino.
1: È iniziato a diventare complicato stare dietro a tutti questi abbonamenti per vedere, ma anche banalmente solo la tua squadra, devi avere l'abbonamento a più piattaforme, perché non è detto che una piattaforma le trasmetta tutte. Grazie, buona giornata e buon viaggio.
0: Grazie a voi e complimenti ancora, grazie.
1: Giovanni, grazie. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Da dove chiami?
3: Io da Bergamo, Paladadda.
2: Dici il tuo rapporto con la TV, Giovanni, vai.
3: Io, non avendo mai orari di lavoro, quando rientro, quando torno metto sul 27 che gira sempre la ruota, La casa della prateria ancora dei tempi, Tenente Colombo, e pure La casa della prateria.
1: Mamma mia, La casa della prateria. Sono 10 anni che va lì sul 27, però, in loop continuo.
3: Sempre. E continuo a riguardarla.
2: Anche perché lì sei perso. Sei perso una puntata, prima o poi ribecchi pure quella che era il finale giusto, perché sono sempre le stesse. Quindi tu, Giovanni, hai le tue certezze, non ti sposti da lì.
3: No, sempre lì. Tanto quando arrivo a casa, quello che c'è, c'è.
1: Ma come si chiamava quella bionda cattiva? Nelly, la ragazzina?
3: Anelli, sì.
1: L'Anelli, senti la confidenza che ha ormai dopo 30 anni con questi personaggi, fanno parte della sua famiglia, incredibile. Lì è un discorso appunto di eccolo qua, La casa nella prateria, è un discorso di serialità, quindi è un docoio coio, ogni puntata va bene, come La signora in giallo. Senti, che tuffo negli anni 80.
2: Che emozione, Giovanni? Quindi tu ci dicevi che lo stai facendo vedere anche ai tuoi nipoti. Come?
3: No, cioè, anche quelle cose lì ai tempi insegnavano anche qualcosa, come funzionava la vita. Adesso altre cose sono sempre di fantascienza.
2: Ah, ok, ti piaceva di più perché ti sembravano storie di vita vissuta, potremmo dire così.
3: Sì. Esatto.
2: Ok, e ci dicevi lo stai passando anche ai tuoi nipoti, quindi la generazione dopo.
3: Esatto.
2: E a loro piace, anche se ha magari dei ritmi
3: molto,
2: diversi.
3: Sì, anche loro si mettono lì, lo guardano.
1: Ma pensa, sui ritmi ci sarebbe molto da aggiungere, io faccio fatica ormai perché davvero sono prodotti molto molto lenti. Grazie amici, arriva Miley Cyrus su RTL 102.5.

0: Miley Cyrus, Le Palme, il capello svolazzante ritrovato alle 6:43 minuti anche in radiovisione in No Stop News RTL 102.5, un po' un clima d'estate che effettivamente ci accompagna questa mattina.
1: Senti qui la polemica, la noia è determinata anche dal fatto che fanno sempre i soliti programmi triti e ritriti per obbligarti a comprare i canali liberi. Ma e poi, ma in che senso per obbligarti a comprare i canali liberi? Cioè i canali, gli on demand, ma no, sarebbe diciamo così un autogol. Cioè se io ti propongo sulla TV free, diciamo così, in chiaro, qualche cosa di noioso, poi ti mando dalla concorrenza che però paghi, controproducente.
0: Sì. No? Poi c'è anche da dire che magari è noioso per noi, però dobbiamo guardare anche agli ascolti. Cioè sappiamo che alcuni programmi sono un po' delle certezze, fanno degli ascolti altissimi, e quindi d'altra parte se non ci piace possiamo rivolgerci altrove. Torniamo al telefono 02 25 15 15. C'è Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie di esserci intanto come radio.
1: Grazie a te che ce l'hai ricordato, perché la radio è puntuale. Cioè se noi diciamo che la suite inizia la sera a una certa ora, a quell'ora c'è. Se mandiamo un concerto in diretta a quell'ora c'è. A meno che, non so, ci sia un problema del concerto stesso, ma noi di solito insomma siamo abbastanza puntuali. Tu come sei messa la sera?
2: La sera sono messa che io sono insonne, per cui insomma fruisco della TV in base alle mie esigenze, per cui non rispetto mai gli orari della messa in onda. Mi sono scaricata le due app gratuite che sono RaiPlay e Mediaset Infinity, e sul mio tablet con le cuffiette, senza disturbare il resto della famiglia, mi vedo le serie TV che amo molto, ma anche film molto, molto vecchi, insomma degli anni 60, nel momento in cui decido io, per cui insomma l'orario è fatto su me.
0: Bene, sei riuscita a trovare una soluzione su misura. Senti, ma ci facevi riferimento a serie TV

0: e cose un pochino più vecchie. Ti va di farci due esempi?
1: Le serie TV, ad esempio le ultime serie, soprattutto quelle della Rai, perché adesso hanno un'ambientazione nei luoghi che sono molto belle e particolari. Poi amo molto i gialli, di conseguenza anche l'ultima di Bisio, io aspetto che finisca, poi me la fruisco magari di notte e me la guardo tutta così, senza anticipazioni di sorta, insomma, senza dover aspettare la domenica successiva. Film vecchi, ho visto film degli anni 60, quelli di Hitchcock, in bianco e nero, secondo me sono veramente
2: belli. Esempio, il più bello che hai visto ultimamente?
1: Oddio, il più bello che ho visto ultimamente mi sfugge. Amo molto La donna che visse tre volte, amo molto quelli di Hitchcock.
2: Che è di Hitchcock, però... esatto, sì, sì, siamo in quell'ambientazione lì, che quindi coniuga, diciamo così, la tua passione per il giallo che ci dicevi prima. Quindi la nostra amica è proprio per l'on demand, quando lo dico io e come lo dico io. Sembra questa un po' il filone. Grazie Cristina, un bacio, ciao!
1: Grazie a voi, grazie di esserci, continuate a farlo, buona giornata.
0: Grazie, tra poco. Rolling Stones.

0: L'omicidio di Garlasco, spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso nella trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, poi ha aggiunto Sempio che per la procura di Pavia è l'assassino.
1: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi per stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrà ricevere una lettera dal regime di Teheran a ore e vedremo molto presto come andrà a finire, ha precisato il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti.
0: Il vice premier Salvini è stato il primo esponente del governo a visitare la Biennale d'Arte di Venezia. Ieri si sono vissuti momenti di tensione alla manifestazione Propal. Alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere il padiglione di Israele nei pressi dell'arsenale. Il gruppo è stato fermato dalla polizia.
1: Infine il ciclismo, Paul Magnier.

0: ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia. Il francese è prima maglia rosa della corsa che oggi si corre ancora in Bulgaria.
1: E noi la seguiamo da vicino su RTL 102.5. Ora però è lo spazio della linea diretta, le vostre voci allo 02 25 15 15, ma anche al 378 378 102.5 con i vostri messaggi vocali. Sentiamone qualcuno.
2: Buongiorno, RTL è anche mia. E purtroppo la routine giornaliera porta a ritornare la sera ed essere stanchissimi, per cui io da boomer anticiperei tutti gli orari di nuovo alle 8 sera o alle 8:30 massimo, anche perché anche un cinquantenne non regge, infatti si sono inventate le piattaforme con le serie TV che uno può fermare quando vuole e riprenderle tranquillamente il giorno dopo.
0: Un altro, sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti, che nessuno me ne voglia, ma quanto è bello poter guardare una trasmissione registrata e quando arriva la pubblicità mandi avanti senza perdere tempo. Ciao a tutti, Fabrizio dalla provincia di Torino.
1: Io voglio lanciare una provocazione sulla questione delle piattaforme di streaming di cui si parlava prima. Non è che ci siamo un po' rammolliti, passatemi il termine, nel senso, l'avere la possibilità di vedere un film o una serie all'orario che decidiamo noi ci ha reso più pigri nell'aspettarla e magari tenere duro finché non finisce nella trasmissione televisiva, che siano le 11:15, le 11:30, mezzanotte meno 20, no? Una volta magari si resisteva un po' di più rispetto ad ora.
4: Perché non avevi alternativa. Allora, esatto. Quello che dici tu, io lo penso in relazione però alla vita, a come è cambiata la vita. Non siamo più in grado di aspettare perché viviamo in un mondo on demand. Tu pensa che fino a 30 anni fa chi ti portava il cibo a casa forse era solo la sera una o due pizzerie in paese. Poi ti arrangiavi, nel senso che se volevi andare a mangiare fuori prendevi e andavi. Adesso in qualsiasi momento della giornata hai chi ti porta il cibo, in qualsiasi momento della giornata puoi fruire di contenuti sulle piattaforme. Chiaro. E invece prima non era così, non sappiamo più aspettare e non sappiamo più condividere, perché il fatto di poter vedere, come diceva prima l'amica, credo Cristina, con le cuffiettine sul tablet ti isola, sei solo tu che vedi quella cosa lì, da una parte bellissimo, dall'altro manca la condivisione, magari il giorno dopo parlare di quel film che si era visto in TV.
0: Vero, e tra l'altro se posso a me piace pure guardare la pubblicità, cioè le trovo sempre molto interessanti con parecchi spunti. Noi torniamo al telefono 02 25 15 15. Antonio, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao, dici la tua.
5: Allora, il mio rapporto con la televisione nasce quando c'erano un canale, due canali. Si accendeva con la scatoletta sotto che dovevi aspettare che si scaldava la valvola per cominciare a vedere i programmi. E saliva l'antenna, ta, ta, ta, ta. E poi da lì è diventato un mondo vasto di tanti programmi. Io guardiamo le TV private, Netflix, Now TV e l'altro non mi ricordo.
4: Quindi, ma perché trovi che sulla TV in chiaro i programmi la sera inizino troppo tardi e sia quindi questo così non agevole per la tua vita?
5: Assolutamente sì, perché purtroppo l'alzata per il lavoro è prestissimo, perché noi alle 6 siamo già in ufficio che smanettiamo. E quindi poi quando si va a nanna si fa fatica a seguirle fino a notte fonda, perché quando iniziano i programmi di cronaca, che a volte insomma è interessante seguirli, però non ce la si fa perché arriva la Biocco e quindi è difficile arrivarci fino in fondo.
1: Quello è anche l'altro, difficile registrare e recuperare, esatto, il giorno dopo, perché poi invecchiano le notizie che trattano.
5: Assolutamente sì, quello è l'altro aspetto. L'altra cosa che un po' disturba è quando, se parliamo di cronaca politica, che quando poi si sovrappongono cominciano ad urlare
4: quello,
5: e a litigare,
4: sai, quello un problema secondo me, perché molte trasmissioni, l'ho notato anch'io, tendono sempre a invitare tantissima gente quando, esatto, il tempo è molto poco, l'argomento è quello e sono in sei a discutere.
5: Sì, ma emerge la lite, no? Tu stai seguendo una trasmissione, si affrontano degli argomenti e quello che prevale è cosa faccio io, cosa fai te, tu l'hai fatto, io non l'ho fatto, e quindi a volte ti stufano da sotto quella.
4: Guarda, in questo proprio noi abbiamo fatto la scelta, ad esempio in Non Stop News, e con questo ti salutiamo, abbiamo un ospite e con

0: lui parliamo, non ne mettiamo insieme tre, perché altrimenti quello sarebbe, no? Che ci si accavalla.
1: Scusami, questo è l'aspetto positivo vostro, quando affrontate la cronaca è chiara e si capisce bene gli argomenti che trattate, e questo è un complimento.
0: Grazie, lo prendiamo molto volentieri, perché è proprio la cosa che cerchiamo di fare, il fatto che arrivi è un ottimo riscontro. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao, complimenti, auguroni, ciao ciao.

0: Allora, visto che ci stiamo lamentando, mi lamento anch'io. Ridateci i cartoni animati alle 8,
1: ora di cena, che erano bellissimi.
2: O anche la mattina, prima di andare a scuola, esatto. No? Che nel nostro caso potrebbe essere i cartoni prima di andare al lavoro. C'è anche qualcuno che dice, vabbè, però non diciamo sempre che si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, ci sono anche, invece, magari dei benefici nell'avere, ad esempio, l'on demand e quindi poter fare un po' quello che vogliamo. Insomma, noi, come sempre, abbiamo registrato i vostri pareri. No Stop News torna tra poco.
3: Anche a Romanengo, in provincia di Cremona, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 9 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Subito le novità sull'omicidio di Garlasco. Ieri in tarda serata Andrea Sempio è tornato a parlare e a difendersi. Non ho ucciso io, Chiara, ha detto in un messaggio alla trasmissione Quarto Grado. Massimiliano Mantiloni.
6: Spero che ciò non accada, non ho ucciso Chiara, questo fatto atroce non l'ho commesso. Lo ha detto Andrea Sempio a proposito di un suo possibile arresto dopo la chiusura delle indagini a suo carico da parte della Procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio.

0: giudizio. Il pensiero di tutti è che Chiara possa avere giustizia, aggiunto Sempio in un messaggio inviato alla trasmissione TV Quarto Grado. Le accuse di Andrea Sempio sono contenute nell'informativa dei carabinieri, tanti soliloqui intercettati, gli appunti sulle agende sequestrate, le tracce di ricerche sul web. L'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Alberto Stasi e stizzito perché Chiara nell'agosto 2007 aveva messo giù il telefono e ha dedicato parole alla scena del crimine. Quando sono andato io c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi con il padre di Sempio che dice alla moglie lo scontrino l'hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Andrea.
1: Uno sguardo all'estero, il presidente americano Donald Trump ha affermato di aspettarsi stanotte una risposta dell'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrà ricevere una lettera dal regime di Teheran a ore e vedremo molto presto come andrà a finire, ha precisato il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Trump vorrebbe anche un'estensione significativa della tregua tra Russia ed Ucraina, per ora solo da oggi fino a lunedì.
2: Andiamo adesso a Napoli, dove ieri il Papa è stato in visita pastorale, migliaia i fedeli che lo hanno accolto, prima a Pompei e poi appunto in città. Ascoltiamo allora la voce del Santo Padre.
3: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Siamo al tennis, oggi agli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, l'esordio di Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. Allora sentiamo uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini.
4: Grande attesa agli internazionali BNL d'Italia per il debutto di Jannik Sinner, che torna al Foro Italico ancora da numero uno al mondo. Questa sera, non prima delle 19, sul centrale l'azzurro sfiderà l'austriaco Sebastian Hofner nel primo confronto tra i due nel circuito maggiore. Sul centrale spazio anche a Jasmine Paolini, impegnata contro la belga Elis Mertens. Debutto anche per il romano Flavio Cobolli contro il francese Terence Atman, mentre Andrea Pellegrino sfiderà Arthur Fis e Mattia Bellucci, l'argentino Tomás Echeverri. Ieri intanto

0: un po' di residua variabilità sulla Sardegna, poiché la perturbazione che ha coinvolto il centro-sud sarà in graduale allontanamento. Temperature anche in ripresa, con valori che potranno superare i 24-25 gradi. Domenica poi si avvicinerà una nuova perturbazione. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessuna criticità in atto. Particolare attenzione soltanto sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino e sulla diramazione di Roma Nord tra il bivio con la 1 e il bivio con il grande raccordo anulare per la presenza di banchi di nebbia. In questo caso ricordiamo che il limite di velocità non deve superare i 50 km orari con visibilità inferiore ai 100 metri. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
3: Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Amici, inizia la nostra seconda ora insieme, 7.05, sabato 9 maggio, siete su RTL 102.5. Vi ricordo che alle 8 cosa succede? Arriva
6: Beppe Severgnini.
5: Bravi, alle 8.
6: Hai visto? Abbiamo studiato.
5: Bravi.
6: Lui è puntuale sempre, come puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone che arriva tra poco.
7: E poi tanto sport, perché c'è la MotoGP, c'è il tennis, insomma tanti buoni motivi per restare sintonizzati su RTL 102.5. Poi ovviamente c'è la musica grande protagonista, il Power Hit di Serena Brancale, Levante e Delia, si intitola Al mio paese.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche in questo sabato mattina, Davide Giacalone ci porta in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno.
2: Buongiorno, buon sabato.
3: Diciamo, accoppia ad essere consigliere alla sicurezza, segretario di Stato per e quindi diciamo nel nostro linguaggio ministro degli esteri, sono due posizioni molto rilevanti. Però diciamoci le cose come stanno. Rubio non ha lo spessore né personale né politico per poter, non dico contrastare, ma neanche diciamo sperare di arginare il presidente Trump. Quindi il risultato della faccenda è che uno, per carità, si parla sempre cordialmente con tutti, ma non si ha l'impressione di aver incontrato qualcuno. Il Vaticano ha tempi diciamo, ovviamente eterni, e quindi può guardare ben oltre non le elezioni di medio termine a novembre, ma direttamente diciamo, dopo diciamo, le elezioni presidenziali fra due anni. E il governo italiano non ha gli stessi tempi, quindi il dialogo è stato forse un po' più ruvido. Dicono i comunicati: non abbiamo parlato delle basi. E di che beh, cioè, allora voglio dire, appunto, ci siamo incontrati per dirci ma a che punto siamo. Detto la presidente Meloni, noi facciamo i nostri interessi come fanno anche loro. E il punto è che non solo la politica, ma la vita consiste nel cercare di trovare gli interessi comuni. Ripeto, non solo la politica, ma la vita. Se tutti si facessero solo i propri interessi, senza sforzarsi di trovare interessi comuni, e le cose non funzionerebbero. Il fruttivendolo vuole essere pagato di più per le zucchine, perché è nel suo interesse alzare il prezzo. Il cliente vuole pagare di meno, perché è nel suo interesse pagare di meno. Risultato, il fruttivendolo diventa povero, il cliente rimane affamato e la zucchina va a male. Lo sforzo nella vita è quello di trovare un accordo, un compromesso. In ogni caso, quali sono i nostri interessi nazionali rispetto a questa questione del confronto con gli Stati Uniti? Quali sono? Sono sostanzialmente due questioni: il commercio internazionale e la difesa. Sia l'uno che l'altro non possono che essere lette, viste e vissute dentro l'Unione Europea, perché nessuno dei paesi europei è in grado né di creare una politica commerciale per giunta in conflitto con gli Stati Uniti da solo, e men che meno di difendersi, ma poi da che con cosa, non si sarebbe assolutamente diciamo fuori dalla realtà. Questo è il punto. Su questo ancora il governo italiano sta un po' nell'ombra. Ultima cosa, i giornali danno poco rilievo, ma ieri la Corte, che è una Corte federale del commercio internazionale, per la seconda volta ha bocciato i dazi di Trump, ha detto sono illegittimi. Lo fece una prima volta, la Casa Bianca ricorse alla Corte Suprema, la Corte Suprema ha dato torto alla Casa Bianca a Trump e quella cadde. Allora rimisero gli stessi dazi, ma sulla base di un'altra fonte di diritto, cioè facendo riferimento a un'altra legge. Ieri la Corte federale ha detto no, neanche questa è buona, quindi sono nuovamente bocciati. L'interlocutore non è così solido e forte come vorrebbe far credere.
1: Davide, ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sul traffico e poi torniamo da te in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete e nessuna turbativa alla circolazione in atto. E allora vi ricordiamo soltanto che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano, in maniera continuativa fino al 24 di giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Torniamo in rassegna stampa, prima pagina del Messaggero, la fotografia di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, colpo di scena, Calderon assolto in appello, in primo grado era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex capo degli ultra della Lazio, appunto Diabolic.
3: Allora, prima di rivederci fra vent'anni con la riedizione del processo a Piscitelli, quello condannato, quello non condannato, cioè il RIS di Parma, tanto per dire, prima di, diciamo così, di dover rivivere sempre un giorno della marmotta, quello che in termini sistemici dovremmo dire a noi stessi è la seguente cosa: io non lo so se la sentenza di ieri sia giusta.

0: giusta o sbagliata, non lo so, io non lo sa nessuno, però hanno fatto un processo regolare e sono giunti alla conclusione che quell'imputato è innocente. Vedo che su qualche giornale c'è: chi è che allora ha ammazzato Piscitelli? È la frase più fessa che esista a questo mondo. È ovvio che qualcuno l'ha ammazzato, non è che perché non l'hai trovato quello ne prendi un altro. Quindi, vabbè, hanno stabilito che è innocente. Se le cose fossero razionali e funzionasse la giustizia, la cosa finisce qui, perché questo è un processo d'appello. Invece nel nostro sistema domani la Cassazione potrebbe annullare la sentenza d'assoluzione e rifaremmo il secondo grado. Magari che solo condannano, questo in ipotesi è sempre possibile, poi magari va in galera e poi ci vediamo fra 20 anni al giorno della marmotta, riaperte le indagini perché forse era un altro. Bisogna rassegnare in tribunale, non si amministra la verità assoluta, quella accertabile. Una volta che un tribunale ti ha assolto, come fa a non esserci il ragionevole dubbio che tu sia innocente?
1: Davide, restiamo all'estero perché sulle pagine interne del giornale troviamo un titolo: terremoto a Londra. Stiamo parlando delle elezioni nel Regno Unito, crollo dei laburisti, Starmer all'angolo, risultato doloroso ma non lascio. Il partito è dimezzato nelle amministrative, sconfitto in Galles dopo 100 anni. E poi si parla di valanga Farage sul voto oltre destra e sinistra. Lui dice all'inizio: arriviamo, Reform UK è il primo partito e il suo leader prepara la scalata al governo del paese.
0: Allora, le elezioni, diciamo, al netto di tutte le molto alte e considerevoli diversità istituzionali, quelle di ieri comunque nel Regno Unito erano quelle che noi chiameremmo elezioni amministrative o, se preferite, elezioni locali. Era previsto che il partito laburista le perdesse, e le ha perse come previsto, anzi forse le ha perse più del previsto, e da qui il fatto che dice bocciato Starmer e compagnia cantante. Stravince Reform, cioè il partito di Farage. Vero, tutto questo è assolutamente vero, però magari se uno oltre alla sintesi guarda dentro, perché per esempio Reform ha preso in tutto 1358 seggi, se voi prendete i laburisti e i liberal democratici, il vecchio Lib Lab, ne prende 1583, ne prende quindi di più. Non è che diciamo, c'è stato, tutti gli inglesi hanno votato in un determinato modo. Comunque questo ci sta, le elezioni funzionano così. Adesso quelle amministrazioni locali sono organizzate secondo il risultato elettorale. La democrazia consiste nel voto e non può rinunciare al voto. Dov'è che la democrazia, secondo me, s'ammala? È quella di considerare tutte le occasioni di voto come sempre un giudizio sul governo. E così si ammala tutto. Intanto perché per bocciare il governo magari eleggi qualche amministratore locale di cui potresti fare allegramente a meno. E secondo perché Starmer è stato eletto con la maggioranza laburista 2 anni fa trionfalmente. Se ogni volta la legislatura, ma parlo non solamente di confermato che eravamo al 3,1%, quindi non è che l'Europa, perché la deroga? La deroga di che? Cioè, sei tu che mi dici, tu hai mai detto che stavi sotto il 3, tu sei venuto e mi hai detto sto al 3,1, tu che vuoi da me esattamente? Ieri c'è stato un incontro fra il ministro dell'economia italiano Giorgetti e Dombrovskis, che è il commissario europeo all'economia, e dice: vabbè, guardiamo bene questi conti, perché magari la possibilità che non sia il 3,1 venga confermato il 3,1, perché i conti si assestano. Non è che è il registratore di cassa del supermercato che la sera tanto sono, diciamo, gli incassi, gli scontrini. Magari, diciamo, le misure cambiano e è possibile uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Sarebbe un bene e sarebbe anche un successo del governo, che esclude nella maniera più assoluta che quest'anno tu punti direttamente a fare più del 3% e che l'anno prossimo tu faccia più del 3%, fai meno del 3% sia quest'anno 2026 sia che l'anno prossimo 2027. Quindi tutte le bubole che sono state dette circa l'elasticità, lo sforare, queste rientrano, vanno direttamente tutte in cantina. Oppure diventa un clamoroso e gravissimo e pericoloso insuccesso dell'Italia e del suo governo.
2: Si chiude così la rassegna stampa giornaliera di Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, ci ritroviamo domani.

0: domani a stessa ora pronti con un nuovo appuntamento.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
0: Guardo ai quotidiani sportivi sulla Gazzetta dello Sport, si parte con il ciclismo, rosa col brivido, maxi caduta all'arrivo, Vingegaard e Pellizzari salvi, Milan si perde, il primo leader è il francese Manier. Poi si parla di tennis, ovviamente Sinner che storia, Djokovic capo alle 19 invece in campo Yannick, Roma innamorata, non vinciamo da Panatta 76 e ne parleremo tra pochissimo anche di tennis. State lì, non stop news torna tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

0: È l'estate, ci riporta Harry Styles con Watermelon Sugar, le 7:26 minuti su RTL 102.5 in No Stop News. Arriva il momento dedicato al ciclismo, perché il Giro d'Italia è partito, il numero 109, l'edizione numero 109, e siamo alla seconda giornata. Lo commentiamo con Paolo Pacchioni, il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti. Il Giro ieri è cominciato con una piccola delusione per l'Italia, visto che tutti aspettavamo con grande fiducia Jonathan Milan, considerato uno dei grandi favoriti per la vittoria nella prima tappa, che peraltro avrebbe garantito anche la prima maglia rosa di questo giro. Invece il velocista friulano ha dovuto accontentarsi del quarto posto, perché il successo e la leadership in classifica vanno al francese Paul Magnier, che ha vinto la volata sul traguardo di Burgas, peraltro una volata pesantemente condizionata da una maxi caduta a centrogruppo a 600 metri dalla conclusione. Oggi Milan difficilmente potrà rifarsi, perché quella odierna non è una frazione adatta ai velocisti. Dal Mar Nero si va verso l'entroterra, si affrontano i Balcani, si arriva nell'antica città di Veliko Tarnovo, e peraltro nel finale è anche inserita una salita particolarmente impegnativa che probabilmente sarà decisiva per il successo di giornata. Ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti sulla tappa.
2: Assolutamente, nei nostri giornali orari, e poi torniamo domani a collegarci anche con Paolo Pacchioni. Ma lo sapete, il Giro d'Italia per noi è anche l'occasione per conoscere i posti toccati dalla corsa. Allora, su questo sentiamo Valentina Iannicelli. Buongiorno anche a te.
3: Sì, ciao, buongiorno a voi. Allora, la tappa di ieri si è sviluppata fondamentalmente lungo la costa del Mar Nero, da Nesebar a Burgas, quindi dal fascino della piccola isola di Nesebar, scrigno di tesori storici veramente interessanti, siamo passati a Burgas, che è una città con una forte impronta sovietica, quindi questi palazzoni enormi, altissimi, grigi, sulle facciate senza finestre sono stampigliati questi numeri enormi che li distinguono l'uno dall'altro, quindi insomma si sente ancora forte l'influenza almeno urbanistica sovietica. Poi detto ciò, è una città fondamentalmente popolata da giovani, perché è un polo universitario riconosciuto in tutta la Bulgaria, e ha un enorme cuore verde che si chiama i Giardini del Mare, che sono un parco, fondamentalmente un parco che corre per 5 chilometri lungo la costa e dove si tengono moltissimi festival, mostre oppure esibizioni teatrali, ed è molto frequentato dalla popolazione. Insomma, una tappa che ha avuto come grande protagonista il Mar Nero, ma da oggi si cambia completamente scenario, si inizia una marcia verso l'interno della Bulgaria che si concluderà poi domani.
4: Cosa sta accadendo?
5: Beh, allora, Le Mans c'è già una ventata, come dire, di nuovo, perché davanti a tutti c'è la Honda, ecco, la Honda che fino a oggi mai era andata così bene. L'anno scorso ha vinto una sola gara con Zarco, proprio Zarco è davanti a tutti oggi in Francia, e precede la Ducati di Gian Antonio e Bagnaia. Devo dire, Bagnaia anche ritrovato, è scivolato all'ultimo nell'ultima prova nell'FP1, però comunque era soddisfatto e sembrava un po' ritrovato.
0: Ecco Max, a proposito di persone che sono un po' sparite dai radar, i Marquez, no? Mark e Alex, che fine hanno fatto? Perché l'anno scorso li trovavamo in vetta alla classifica, ora invece annaspano.
5: Allora, Alex è quarto, e bene, direi bene, diciamo che lui ha vinto l'ultimo Gran Premio sì in Spagna, che si è corso 3 settimane fa. Invece il fratello sì, ha iniziato non bene, ma sicuramente qualche problemino

0: deve avere. Non sappiamo se si tratta di fisicamente proprio, ma vediamo che l'unica Ducati costante quest'anno è proprio quella di Gian Antonio, cosa che l'anno scorso non aveva fatto un grandissimo campionato perché era stato proprio dominato da Marc Marquez.
1: Come vedi la sprint di oggi pomeriggio?
0: Allora, io non credo tanto nella Honda, dunque di Zarco, ma forse potrebbe giocarsi il podio. Vedo favorito di Gian Antonio, che ha fatto delle prove super, e poi, come avete detto voi in apertura, spero di vedere Bezzecchi, che sempre riesce a fare un salto in avanti dal venerdì al sabato, e addirittura da sabato a domenica abbiamo visto vincere tante gare quest'anno proprio in questa edizione nuova 26.
2: E allora ci ritroviamo domani mattina per commentare insieme quelli che saranno i risultati, per vedere poi le aspettative prima della gara. Grazie Max Biaggi, il nostro inviato speciale. Buona giornata.
0: Grazie a voi, a domani. Ciao.
1: Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione TV Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia. Poi ho aggiunto Sempio che per la procura di Pavia è l'assassino.
2: È durato un'ora e mezza ieri il colloquio a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, un dialogo franco tra alleati che difendono i loro interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha detto Meloni.
1: Chiudiamo con il calcio, oggi si giocheranno altri tre anticipi della 36esima giornata di Serie A, Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18, Lecce-Juventus alle 20:45. Nella prima partita del turno disputata ieri, il Torino ha battuto in casa 2-1 in rimonta al Sassuolo. Tra le gare di domani anche Milan-Atalanta. È tutto per questa edizione.

0: ottimismo e di fiducia, qualcuno si impegna ma in modo intelligente, leggero e con ottime possibilità per collaborare. Leone, questa luna opposta, rappresenta sempre una sfida con voi stessi e con le vostre ambizioni. Chiedetevi se certe priorità abbiano un senso, se fate la cosa giusta. Vergine, il bisogno di concentrarvi su piccole cose, qualcosa che riesce benissimo al vostro segno, potrebbe distrarvi da ciò che è urgente e importante. Siate selettivi. Bilancia, le emozioni restano, rimangono leggere, proprio come voi. Nessun bisogno e nessuna voglia di cose importanti, pesanti, di ciò che vi assorba troppa attenzione. Cari Scorpione, attenti a certe tensioni interiori nascoste che rischiano di pesare un po' sulla qualità delle relazioni, rendendo forse meno bello lo stare insieme agli altri. Sagittario, ricercherete uno stile molto personale, un modo di fare che piaccia soprattutto a voi stessi, che non abbia bisogno di apparire, di brillare o di esagerare. Capricorno, qualcuno agisce di nascosto, restando nell'ombra ed esponendovi ad inevitabili sorprese, eppure le stelle dicono che dovreste fidarvi, che sarebbe meglio lasciar fare. Acquario, un altro giorno in compagnia della luna e delle sue emozioni, un momento però complesso se dovete comunicare, se dovete dimostrare affetto e attenzione a chiamate. Infine, cari Pesci, non fatevi rallentare o influenzare da niente, soprattutto non da quelle strane paure che lavorano nell'ombra e che non raccontano nulla che vi piaccia.
1: State nella luce, quindi grazie Dare Baglietti con il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo su RTL 102.5.
2: Internazionali BNL d'Italia di tennis, RTL 102.5 e radio ufficiale, italiani sempre più protagonisti. Ieri sera Musetti, oggi Sinner, ma anche Jasmine Paolini nel femminile. Parliamo di tutto questo con Federico Ferrero di Sky Sport Tennis. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Grazie a te per averlo accettato. Allora, commentiamo subito le gare di ieri. Come hai visto la pattuglia italiana nel torneo maschile?
3: Beh, insomma, direi bene, perché la giornata è stata impreziosita dal successo di Arnaldi. Matteo Arnaldi, che sta vivendo dei mesi difficili, ha sfruttato molto bene la wild card già al primo turno contro Munar, e ieri ha sconfitto un top 10 perché ha fatto fuori la testa di serie numero 6 Alex de Minaur, e affronterà questo giovanissimo talento spagnolo Rafa Hodder, e quindi insomma una bella sorpresa rivederlo ad alti livelli. E poi in serata, anzi direi proprio in nottata, sono arrivate le vittorie di Musetti e di Darder. Musetti ha faticato contro un giocatore difficile, contro un come il Pesci Pericard, questo giocatore francese alto 2 metri che tira al servizio fortissimo, ed è difficile da affrontare perché ci sono pochi tennisti che giocano il tennis di Pesci oggi. Musetti ha avuto qualche difficoltà, però insomma forse anche memore di quello che era successo l'anno scorso a Roma, ha ritrovato il suo tennis nei momenti importanti e ha chiuso in 2 set. E poi praticamente in contemporanea, verso mezzanotte, Luciano Darderi ha battuto Hanfmann, e anche lui quindi si è qualificato per il terzo turno, quindi direi una giornata molto positiva.
4: Eh sì, la sorpresa di ieri però è stata l'eliminazione di Djokovic, ma che ne pensi?
3: Sì, una sorpresa però abbastanza relativa, perché Djokovic era fermo da tante settimane e da quello che si sa il suo team non era neanche tanto d'accordo sull'idea di partecipare quest'anno agli internazionali, perché evidentemente non era ancora in condizione. Lui invece ci ha voluto provare, e però è stata una sconfitta quella contro Dino Prismic, molto dolorosa per lui, anche perché aveva bisogno di giocare qualche partita, di avere nelle gambe qualche partita prima del Roland Garros, che è il suo prossimo grande obiettivo. Quindi sì, da un certo punto di vista è una sconfitta che sorprende, perché Prismic è un giovane classe 2005 che si è qualificato, però insomma il tempo passa per tutti, anche per Djokovic, e quando rientra dopo un lungo stop a volte ci sta di essere sorpreso da un giocatore che ti è inferiore.
1: Federico, oggi giorno molto atteso per gli appassionati di tennis, in particolare per i tifosi italiani, perché è il momento dell'esordio di Sinner, che giocherà contro Hofner nel secondo turno degli internazionali. Che avversario e che partita ti aspetti?
3: Mi aspetto una partita piuttosto semplice, nel senso che Hofner è un giocatore che non ha grosse sorprese da offrire, è un giocatore piuttosto regolare, che ha un buon ritmo da fondo campo, che serve piuttosto bene, però francamente non ha nessuna particolarità, non ha, posto che al mondo esiste soltanto Alcaraz che riesce al momento a dar fastidio a Sinner ed è infortunato. Però ecco, Hofner è quel tipo di giocatore che secondo me mette in palla Sinner e che in nessun modo dovrebbe riuscire a impensierirlo.
2: Ecco, prima di salutarci, come dicevamo in apertura, in campo anche Jasmine

0: Paolini contro la belga Mertens, come la vedi?
1: E qui allora le cose si fanno più complicate, nel senso che Paolini sta vivendo un 2026 complicato, poche vittorie, poca fiducia. L'anno scorso qui però ha vissuto la giornata, la settimana probabilmente più bella della vita, andando a vincere il titolo, e nel match di primo turno ha sofferto contro la francese Shan Shan, però insomma forse un pochino di fiducia l'ha ritrovata. La sua avversaria di oggi è una giocatrice molto regolare, con Mertens si può vincere, però serve sicuramente una versione migliore di Paolini rispetto a quella che abbiamo visto in questi mesi.
2: E allora Federico Ferrero, grazie per essere stato insieme a noi. Sky Sport Tennis, che tra l'altro lo ricordiamo trasmette tutti i match di questo torneo, quindi proprio lì potete seguire anche le partite che poi commentiamo. Grazie per essere stato insieme a noi, ti auguriamo un buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie a voi, a presto.
3: Alle 19 in campo Sinner, pronto a scrivere la storia, nuove pagine di storia, perché a Roma non si vince da Panatta 76, c'è grande attesa, tanti Carota Boys e tante Carota Girls pronte ad animare il Foro Italico.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: buona domenica.
1: Si intitola Buona Domenica ed è il disco di Safe che ascoltate, avete ascoltato su RTL 102.5 in No Stop News, quando nella porzione finale del programma, come sempre, diamo uno sguardo alle ultime notizie che arrivano dall'attualità.
2: E le commentiamo insieme alla direttrice dei quotidiani del gruppo Monriff, Agnese Pini. Buongiorno Agnese, benvenuta.
3: Buongiorno a voi, grazie.
2: Non possiamo non partire da questo caso di cronaca nera che si è riaperto, ciclicamente si è riaperto, adesso sembra essere dopo 19 anni davvero arrivato ad un bivio, il caso di Garlasco. Ieri sera Andrea Sempio è intervenuto con un messaggio trasmesso dalla trasmissione Quarto Grado: spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io. Eppure in queste intercettazioni ambientali, mentre lui parlava da solo, sembrerebbe per certi versi autoaccusarsi. Che idea si è fatta lei?
3: Beh, allora, per la procura il nuovo principale indiziato per l'omicidio di Chiara Poggi è Sempio, quindi partiamo da questo punto fermo, proprio perché in questo grande caos di costruzioni, di ricostruzioni, anche di circo mediatico, è difficile appunto mettere dei punti fermi. Certo è che ripartendo appunto poi da quelle intercettazioni ambientali, questa microspia che i carabinieri mettono nell'auto di Sempio nella primavera dell'anno scorso, quindi quando lui ha appena saputo di essere iscritto nel registro degli indagati, ci sono però poi versioni ovviamente no, contrapposte, se sentiamo le gare di Sempio rispetto alla versione dei carabinieri, quindi della procura, che utilizza questa intercettazione come prova a regina, diciamo così, per incitare Sempio, perché di fatto si sta autoaccusando. Qui in questo soliloquio lui ricostruisce questa telefonata con Chiara Poggi, parla di questi video intimi che avrebbe visto da una pendrive tramite il fratello di Chiara, Marco Poggi. Di nuovo anche in questo caso la procura, a livello mediatico non si parlava di questi video intimi, quindi Sempio non aveva potuto saperne da altri.

0: imita addirittura una voce femminile. Bene, la ricostruzione di Legali però è diversa ed è in questo soliloquio Andrea Sergio semplicemente riscimmiotta spezzoni di podcast o di trasmissioni viste in televisione in cui appunto si parla del caso. Di nuovo le prove
1: però,
0: sono...
1: Agnese, mi perdoni, c'è quel accenno al sangue. Stasi lo ha evitato, io però quando sono andato c'era. Questa frase qui che è stata diffusa ieri forse aggiunge un nuovo elemento, no?
0: Aggiunge un ulteriore elemento inquietante. Ci sono poi i diari, no? Quest'altra frase in cui dice ha fatto delle cose brutte, la mamma è disperata. Insomma, ci sono tanti indizi pesanti. Anche nel caso di Sempio, però, come era già accaduto nel caso di Stasi, e questo forse è l'elemento che deve tutti quanti noi farci, no? Poi usare comunque prudenza. Non c'è una prova regina,
1: certo.
0: Cioè, non c'è la prova che inchioda il colpevole, non c'è la testimonianza, non c'è la confessione, non c'è l'arma del delitto. Ecco, a processo tutte queste cose contano, e anche gli indizi a carico di Sempio, per quanto in alcuni casi appunto inquietanti, pesanti, che ci lasciano con la bocca aperta, ma non costituiscono, no, quella prova madre, quella prova di certezza, lasciando invece tutto ancora una volta il caso dentro un quadro indiziario. Con Stasi è successo qualcosa di simile, quindi siamo di fronte a un colpevole già condannato in Cassazione, un presunto colpevole, dove però il quadro resta appunto dentro una serie di indizi, alcuni di nuovo inquietanti, pesantissimi, ma riescono poi a costellare quella, no, prova di inevitabile sicurezza cui siamo certamente di fronte all'assassino. Questa è la domanda che resta aperta e che è una domanda, certo, che ci interroga anche sulla qualità, no, poi di quello che si sta scatenando di nuovo intorno a un'altra figura. Cioè, Stasi forse non è l'assassino, abbiamo tra le mani un forse altro assassino senza una prova madre, ecco.
2: Sì, chiaro, poi insomma le indiscrezioni continuano ad uscire ogni giorno e quindi continueremo poi a parlare anche di questo argomento. Grazie per essere stata insieme a noi, ad Agnese Pini, direttrice, lo ricordiamo, del quotidiano nazionale dei quotidiani editi dal gruppo Morriff. Una buona giornata e un buon lavoro.
0: A voi.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, qui su RTL 102.5, quasi in chiusura di Non Stop News, perché tra pochi minuti inizierà Severnini alle 8. Allora, ricapitolando gli impegni sportivi della giornata,
1: vediamo.
0: Alle 15 c'è la gara sprint.
1: Giusto.
0: Bene. Giusto.
1: Sì.
0: A che ora abbiamo detto che gioca Sinner? Alle 19. Poi ci sono anche le partite di Serie A, Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18, Lecce-Juventus 20:45.
2: Lazio-Inter che sarà tra l'altro anche l'antipasto della finale di Coppa Italia, quindi attenzione, si giocherà in pochi giorni più volte.
1: Eh sì, e poi insomma ricordatevi che ovviamente al Foro Italico trovate anche il track di RTL 102.5, quindi se volete seguire il tennis da vicino passate anche a trovarci. Si chiude qui un'altra puntata di Non Stop News, arriva puntuale Severnini alle 8, noi ci risentiamo domani. Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Caltabellotta in provincia di Agrigento. Sono le 8.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: È sabato 9 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. Non ho ucciso io Chiara, così Andrea Sempio ieri in serata nel primo commento dopo la chiusura della seconda indagine sull'omicidio di Garlasco. Massimiliano Mantiloni.
3: Spero non ci sia l'arresto, perché questo fatto atroce non l'ho commesso, non ho ucciso Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia. Così Andrea Sempio si è difeso con un messaggio scritto inviato alla trasmissione TV Quarto Grado dopo la chiusura delle indagini a suo carico da parte della Procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggia Garlasco, chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse ad Andrea Sempio sono contenute nell'informativa dei carabinieri, i soliloqui intercettati, gli appunti sulle agende sequestrate, le tracce di ricerche sul web. L'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Alberto Stasi, è stizzito perché Chiara nell'agosto 2007 aveva messo giù il telefono e ha dedicato parole alla scena del crimine. Quando sono andato io c'era sangue e Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi con il padre di Sempio che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Bigevano datato 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Andrea.
4: Ora all'estero, il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera ora e vedremo come andrà a finire, ha precisato Trump, che parlando dell'Ucraina ha annunciato una tregua da oggi a lunedì, sperando però in un'estensione significativa.
2: Ci spostiamo a Napoli, dove ieri il Papa, nel primo anniversario del suo pontificato, è arrivato in città, migliaia di fedeli in piazza per salutare il Santo Padre, che ha visitato anche il santuario della Madonna di Pompei.
4: Cambiamo argomento. Ieri a Palazzo Chigi l'incontro Meloni-Rubio. Lo ha seguito per noi Alberto Ciapparoni.
5: Quella che all'inizio era stata una relazione speciale con l'inquilino della Casa Bianca è logorata dagli strappi degli ultimi mesi.

0: E allora l'incontro a Palazzo Chigi alla fine è durato più del previsto, più di un'ora e mezza? Il commento post vertice della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni narra di tensioni ancora presenti. Sentiamo proprio Meloni.
1: Incontro molto ampio, molto proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
0: L'esecutivo italiano per lunghi mesi si è mostrato il più trampiano dell'Unione Europea, adesso la storia è decisamente cambiata, eppure nelle parole, negli atteggiamenti di Meloni, Rubio e Tajani, anche il ministro degli esteri ha visto il segretario di Stato USA, c'è la prova, c'è il tentativo di ricucire.
2: Siamo allo sport, partiamo dal tennis perché oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, il numero uno al mondo nei 32esimi di finale. Dalle 19 affronterà l'austriaco Hofner. Aggiornamenti in diretta naturalmente dai nostri inviati e dalla nostra postazione al Foro Italico. Ieri invece passaggio al terzo turno per Musetti che ha battuto per Ricard, per Dard che ha superato Amfman e per Arnaldi vittorioso su De Minor, eliminato a sorpresa Djokovic dal croato Prizmic.
3: Infine il calcio, oggi si giocheranno altri tre anticipi della 36esima giornata in Serie A, e cioè Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20.45. Nella prima partita di questo turno, ieri Torino-Sassuolo è finita 2-1, intanto dopo il Venezia il Frosinone è la seconda squadra promossa in Serie A dalla B.
2: È tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua.

0: la rete con nessuna criticità in atto. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 10 Genova-Savona, dove si è resa necessaria l'installazione di un cantiere per un ripristino urgente del manto stradale che sta causando delle code nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze per chi viaggia in direzione di Genova. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui puntuali, 8.05, sabato 9 maggio, torna Severnini alle 8. Buongiorno Beppe.
3: Prego, osserva a raccontare quello che stai vedendo in radiovisione. Si vede bene?
2: Sì, dovresti andare un pochino indietro. Allora, vedo una sciarpa nero-azzurra, c'è scritto Crema c'è, il che mi fa supporre che sia l'Interclub di Crema, evidentemente, perché infatti mi sembrava strano che non fosse segnato tra i vari argomenti che tratteremo oggi.
4: Ti ho scritto l'ultimo argomento di oggi è voglio comprare una bici elettrica. Ovviamente non è vero, ma se ti scrivevo l'Inter ti preparavi, quindi adesso vi faccio anche i trabocchetti nella scaletta. Parliamo alla fine.
2: Sì, buongiorno,
4: buongiorno a tutti. Buongiorno, è un piacere. Io volevo dirvi che Agata dormiva da noi, dai nonni, stanotte, e mi si è svegliata. Mi sta svegliando, mi fa: nonno, devi andare alla radio perché devo vederti in televisione, fai tardi. Tu capisci, siamo a questo punto. Quando ho cominciato con Serenine alle 8, ero un batuffolo che sapeva vagamente dove era la mano, neanche, non camminava, stava lì come. Adesso viene e mi dice: vai che fai tardi. Capisci? Ciao Agata, quindi sta guardandoci. Ciao, salutatela, se no poi dopo se la piglia con me.
2: Ciao Agata, brava, tieni in riga il nonno. Allora, pensavo...
4: È una piccola Barbara Sala, io segnalo a tutti il carattere è quello lì.
2: Sei a posto allora. No, io segnalo, Beppe, pensavo che invece ci avresti accolto questa mattina per un caffè, perché dovete sapere che lunedì mattina Beppe ha mandato nella nostra chat di lavoro questa macchinetta del caffè e dicevo: ma cosa succede? A un certo punto alzo bene l'audio e sento che mentre il caffè sale parte l'inno dell'Inter, giusto?
4: Sì, dice c'è solo l'Inter, anzi c'è pausa, c'è solo l'Inter, poi per me è solo l'Inter, lo dice due volte, io cercavo un modello che lo ripetesse 21 volte ma non esiste e quindi mi accontento, e quando la sento dall'altra parte della casa schizzo in piedi. Ortensia mi dice: ma che udito che hai alla tua età? Dico: Ortensia, io non sento con le orecchie, sento col cuore.
2: Mamma mia, che dichiarazione d'amore per l'Inter.
5: Se no si brucia il caffè, anche perché quelle macchinette che comincia a fischiare, tra virgolette, quindi a cantare quando il caffè sale, giusto?
4: Esattamente, bellissima, okay. Veramente un prodigio della tecnica. Argomento di oggi.
2: Sì, argomento di oggi, il ballo, vero?
4: Ma sì, perché io ho sempre pensato di essere un grande ballerino, nessuno mai mi ha dato ragione. Dicono che non so ballare, a me piaceva, infatti ho smesso per le successive umiliazioni.
2: No.
4: La sunnominata Agata invece balla molto bene, come la mamma, è molto sportata. Non so voi, però ho scoperto che intorno al ballo c'è moltissimo, sono canzoni meravigliose, potevamo andare avanti una giornata, ne ho scelte 5. E vuoi dare, diciamo, l'indizio per il quizzenium? Ma è facile.
5: Assolutamente sì, nel frattempo magari puoi pensare di sfruttare la radiovisione per convincere i nostri radioascoltatori che invece il ballerino c'è in te e quindi va alimentato. L'indizio del nostro quizzenium di oggi è un ballo imperativo. Ci tacciamo qua perché veramente
2: imperativo.
5: Cioè, è semplice.
2: Ripassate
5: è semplice.
2: I verbi, ci arrivate all'imperativo e secondo me ci arrivate poi alla canzone del
4: diciamo
2: millennium.
4: Anche che è una canzone italiana, perché partiremo con, ci saranno anche un paio di canzoni in cui c'è dance invece che ballare o danzare o ballo, invece quella è una canzone italiana. Comunque Dario, non ci provare, perché già io ho visto nella chat che Barbara Sala mi ha chiamato Beppuccio. Guarda che Ortensia è stata autorizzata dopo 20 anni di matrimonio e ha dovuto smettere subito. Beppuccio anche no.
2: Però vedi Beppuccio. Che c'era questa affinità tra me e tua moglie, è incredibile. Severini alle 8 parte così, puntata musicalmente dedicata al ballo. E allora, Lucio Dalla, balla, balla, ballerino.

0: 1981, Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla, primo disco in questa puntata dedicata alla danza e al ballo con le canzoni scelte da Beppe Severgnini. Primo argomento di oggi, lo sapete, è una tassa che paghiamo, Trump. Non è da solo perché ci sono altri capi di governo che però sono in crisi, Beppe.
1: Sì, oggi non è solo Trump, ho scelto tre capi in crisi, anzi partirei da Starmer, che non ha le tentazioni autoritarie di Trump, il primo ministro inglese, che però ha preso una botta nelle elezioni locali. C'erano anche i parlamenti di Galles e Scozia, però c'erano quasi tutti i seggi locali, quindi le amministrazioni locali in ballo, e ha perso 1800 consiglieri, che è una cifra pazzesca. Ma sai cosa mi ha colpito? Che ha avuto successo Farage del Reform Party, che è stato l'artefice della Brexit. La Brexit 10 anni fa, ero là purtroppo in quei giorni di giugno del 2016, la Brexit ha portato solo problemi alla Gran Bretagna, e ne abbiamo già parlato, ma proprio solo problemi di immigrazione, che non è cambiato niente, di manodopera, di agricoltura, di porti, di trasporti, di spedizioni, di tutto, problemi di turismo anche per chi viene a venire di qua. E questo signore che ha inventato sta roba ha avuto un grande successo. Secondo me, quando i tipi Farage hanno così tanti voti, vuol dire che c'è molto scontento. Lui, infatti, fuori da Londra, che tiene sempre bene, è andato bene. Però lo trovo stupefacente. Spero veramente che una volta tramontato Trump, non credo mancherà molto, non ci troviamo col Trumpino in Inghilterra. Manca anche quella. Poi parliamo di Caligola.
0: Sì, perché Caligola trovi delle affinità?
1: No, non le ho trovate, le ha trovate l'Economist, che è forse il miglior settimanale al mondo, è un giornale molto serio, che c'era un commento intitolato seriamente: ma Trump finirà per essere Caligola? E facevano esempi storici. Caligola aveva l'ossessione di dare i nomi, il proprio nome a qualunque cosa. Trump era ossessionato dall'oro e dalle statue d'oro, Trump, dai luoghi di divertimento con la ballroom di Trump, e nominava chiunque, celeberrimo, il cavallo come senatore. Trump non c'è arrivato, ma alcuni che ha messo in posti importanti, dalla difesa alla sanità alla sicurezza interna, inutile far tutto l'elenco dei nomi e le storie, perché forse le avete ascoltate in questo anno e passa. E ci sono dei personaggi assolutamente improbabili, infatti gli hanno creato una serie di problemi oltre quelli che si procura da solo. Quindi se un Economist ti dice: signori, ma questo signore vuole essere, anche perché Caligola ha rappresentato la fine dell'impero romano, cioè quel tipo di imperatori, lui, Commodo, altri, questi eccessi, questo delirio, questo senso di onnipotenza, farsi presentarsi come Dio, ha fatto pure questo Trump, non sono dei buoni segni per in qualunque organizzazione di Stato. Quindi e se crolla l'impero americano, ci andiamo di mezzo anche noi, per essere chiari. E per finire, Putin è un altro leader in crisi. In Italia c'erano i suoi cantori, anche tra i giornalisti, che dicevano, sembravano Trump, la vittoria sta arrivando, domani sfondano, avranno tutto. Io so solo che volevamo prendere tutta l'Ucraina 4 anni e passa fa, e sono sempre lì, e per fortuna, con costi enormi e sacrifici, orrori e assurdità. Perché è in crisi Putin? Anche questo non, perché di fatto è preoccupato, ha capito che la sua presa sulla popolazione è diminuita, e quindi hanno per esempio bloccato internet qui. Oggi è il 9 maggio, è l'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale. La parata sulla Piazza Rossa, e un 9 maggio di qualche anno fa ero sulla Piazza Rossa, mi ricordo i preparativi. Quest'anno c'è poco o niente per motivi di sicurezza. È cresciuto il costo in termini di arruolamenti, è cresciuto il costo in termini di costo della vita. La gente, tutti questi, i nuovi ricchi russi giravano per l'Europa, per il mondo, e se la spassavano. Adesso devono stare in casa preoccupati di non entrare nella lista nera di Trump. Quindi le cose stancavati, giravano voci che ci fosse qualcuno che pensasse di sostituirlo. In questo caso il capo, il dittatore, perché purtroppo questo è, si spaventa, si copre, diventa ancora più occhiuto a guardare tutte le cose intorno, e sono problemi. E noi cosa facciamo? Litighiamo sulla biennale, di cui non parliamo perché ne ho già parlato in TV e non voglio tornarci sopra.
0: E ogni tanto però insomma torna sulle prime pagine in questi giorni, di fatto insomma è una notizia. Ok, chiudiamo con questa parentesi, concentriamoci su cose liete. Su, l'hanno già indovinato Beppe, il quizenium di oggi.
1: Ma sono svegli i nostri.
0: Oggi era facile, sei stato buono, un po' di messaggi.
1: I very normal people sono sveglissimi. Più sì, di me al mattino sicuro.
2: No, penso battano un po' tutti, anche perché ne abbiamo parlato alle 8 e 9 minuti, è arrivata la prima risposta giusta e poi a seguire a cascata, però ci sono anche risposte sbagliate, possono sempre correggere il tiro. Ricordiamo, è un ballo imperativo e quindi andiamo a ripescare alcuni dei messaggi che ci arrivano al 378 378 1025. C'è chi ci scrive: Massimo da Fermo, balla Umberto Balsamo. Sì, è un imperativo, ma non è quella la canzone. Poi ancora c'è chi ci scrive: Maria Grazia da Palermo, portami a ballare di Luca Barbarossa. Anche qui c'è l'imperativo e c'hai ragione, però non è quella. Ancora ci ricordano: Baila Morena di Zucchero Gerolamo, non è nemmeno quella, anche se è in spagnolo. Insomma, tanti ci state provando. C'è anche chi ha un po' di confusione con i verbi: balliamo sul mondo di Ligabue. Sì, però mi sa che quello è presente, non so se è un imperativo, non so. Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: E ora la sfida finale! Cocktail!
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione!
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate!
14: Crociera all'inclusive con Costa!
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
18: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: pezzo bellissimo di David Bowie, Let's Dance. In tanti ce l'avete scritto, ce l'avete segnalato via messaggio. A me piace tantissimo perché mi ricorda anche un film di cui fa parte della colonna sonora, credo proprio sui titoli di coda alla fine, I Love Radio Rock. Lo cito sempre, parla delle radio pirata ed è assolutamente divertente. Beppe, perché hai scelto questa canzone?
1: Perché piace moltissimo anche a me, 1983, tra l'altro il video, per chi ci guardava in radiovisione, è girato in Australia, caso, coincidenza personale, è la prima volta che ero stato in Australia, forse è stato quel viaggio che mi ha convinto di fare poi il mio mestiere. Però tornando a David Bowie, più importante, questa è stata una canzone molto diversa da quelle sue precedenti. Lui aveva un certo tipo di produzione, questa ha avuto un grande successo commerciale, è stato che poi è rimasto, ma gli ha portato anche un pubblico nuovo che non ascoltava il David Bowie di Ziggy Starman, di tutte di quelle canzoni degli anni 70 e primi anni 80. Lui infatti l'aveva un po' disconosciuto poi questo disco e questo pubblico, però è una grandissima canzone. Va bene, passiamo dalla poesia alla prosa?
0: Sì, ok, alla politica direi a questo punto. Appunto. Il campo largo, anzi larghissimo. Chi è che ci entra in questo campo largo?
1: Ma non lo so, mi è venuto in mente, noi parliamo spesso, come è giusto, parliamo dei governi in Italia, fuori, però esistono le opposizioni in Italia, l'opposizione di centrosinistra. Ieri c'è stato il sindaco di Milano Beppe Sala al Corriere della Sera. Alcuni di noi, quelli che avevano partecipato a questa idea del nostro 7, il settimanale del Corriere della Sera, l'ha diretto per anni Barbara Stefanelli, per un po' anch'io, tra il 2016 e il 2019, e diversi di noi hanno scritto dei racconti su Milano. E quindi chi aveva scritto? C'era Carlo Verdelli, c'erano tanti altri, c'era Camilla Baresani, eravamo lì col sindaco. Cosa abbiamo detto? Lo leggerete a suo tempo, perché fra due settimane credo. Però l'ho visto abbastanza amareggiato, devo dire, alla fine del secondo mandato, queste vicende che sono accadute su Milano. Però secondo me lui a Milano ha costruito, soprattutto nel primo mandato, ma anche nel secondo, Milano si è trasformata, è l'uomo che ha fatto l'Expo. Quello che volevo arrivare a dire, passando dalla vicenda di Milano di Sala al campo largo. Allora, secondo me nel centro-sinistra ci sono nelle città, in tante città, Milano è un'altra è Bergamo, c'era Gori, è andato al Parlamento Europeo, a Brescia c'era Del Bono, grazie al quale Brescia è veramente cambiata, e lo dicono anche, infatti ha stravinto, e stravincere un sindaco di centrosinistra in una città come Brescia vuol dire che qualcosa hai fatto. Poi non riesco a capire perché il centrosinistra non sa cogliere queste persone, poi diventate anche note, Sala è molto noto, e tanti altri non li sa portare nella politica nazionale. È accaduto con Renzi, andato sindaco di Firenze a leader del PD a Palazzo Chigi. Poi non ci riesce, perché quando vai al governo, ditemi, potete intervenire se siete d'accordo, quando okay. Vai al governo tu hai bisogno anche di persone. Uno dei problemi di questo governo e di Giorgia Meloni, che lei è passata dal 3% al 27%, è andata al governo, giustamente ha vinto le elezioni, ma poi è evidente che aveva un problema di personale. Alcuni dei ministri non erano in grado, infatti sono quelli che sono saltati, un paio secondo me ancora o tre veramente un po' inadeguati ci sono ancora all'opera e sono lì. Allora tu devi, se no non c'è leader che tenga, se non hai la squadra. Il centro-sinistra e la destra ha il leader e la squadra un po' meno, il centro-sinistra avrebbe la squadra e non ha il leader, che è una roba curiosa. Secondo te devono fare le primarie? Così è detto da un osservatore esterno,
0: non lo
1: per
0: so,
1: di coalizione.
0: Guarda, storicamente quando le primarie sono state fatte, poi alla fine non è che abbiano accontentato realmente quelli che poi sono andati a votare, anche perché poi non tutti quelli che poi voteranno quel partito, quella coalizione, vanno alle primarie. Insomma è una cosa un po' su base volontaria, quindi
1: ma
0: non lo
1: secondo
0: so.
1: Me le uniche primarie che hanno senso sono le primarie degli iscritti dentro un partito. Cioè, se gli iscritti alla Lega facessero le primarie per decidere chi è il leader della Lega, cosa che Salvini non ammetterà mai perché le perderebbe, allora sarebbe, sarebbe una cosa. Ma l'idea delle primarie di coalizione vuol dire litigare, probabilmente creare le fratture che poi non si ricompongono e andare già divisi al voto. Decidete, volete fare Ilaria Sale, poi Ilaria, buonanotte.
0: Silvia.
1: Silvia,
0: ci confondiamo tutti, infatti, è un errore
1: chiedo
0: molto
1: scusa
0: comune.
1: Alla sindaca di Genova, Silvia Salis, che sembra una che. Oppure volete le. Decidete, e soprattutto io giuro, fossi il centro-sinistra, deciderei chi è il leader e direi: ok, il leader è questo. E poi noi, il ministro degli esteri sarà, il ministro dell'industria sarà, il ministro, secondo me, uno come, lo dico sinceramente, uno come che ha fatto Expo, che ha fatto tutto il lavoro su Milano, come Beppe Sala, sarebbe un ottimo ministro importante in un governo. Ditelo, magari non vince le elezioni, però dite la squadra è questa, è anche un modo per chiedere i voti. E invece niente, la politica adesso vuole vendere solo il leader perché pensa che la gente sia ipnotizzata come nella celebrity show da un personaggio, questo da destra come a sinistra, boh.
0: Probabilmente sì, è una tendenza che adesso c'è, è come se il leader fosse l'influencer di punta e tutti dietro.
1: Brava,
0: abbiamo,
1: ottimo riassunto.
0: Abbiamo tempo poi per parlarne, nel senso che stiamo parlando delle elezioni del 2027. Noi continuiamo con la musica perché si balla con Franco Battiato, canzone che venne poi ripresa negli anni successivi in chiave dance, questa però è l'originale e no, non è il quizzenio, ma anche se in tanti l'hanno scritto. Voglio vederti danzare.
2: Voglio vederti.

0: E vedi, qui c'è proprio il valzer che ti verrebbe voglia di trovarti un partner e scendere in pista. Voglio vederti danzare, Franco Battiato, RTL 102.5, Severgnini alle 8. Questa scelta, Beppe, nella puntata dedicata al ballo?
1: Ma io adoro questa canzone, mi dicevate prima, ci parlavamo fra di noi, mi dicevate che arrivano messaggi che... Sì. Chi ci sta ascoltando l'ha amata pure, quindi è una canzone del 1982 e ha un testo bellissimo ed è bella, punto fine, è proprio bella. Voglio vederti danzare non è rivolto a me, perché nessuno vuole vedermi danzare, anzi se lo faccio dicono anche no, però è una canzone d'amore di un uomo che parla, ci voglio come le zingare del deserto, bellissimo. Sì. E allora, visto che d'arte parliamo, ho visto finalmente Le città di pianura, che ha sbancato letteralmente i David di Donatello, a sorpresa. Sorrentino con La Grazia, che è un bel film, un regista importante, non ha vinto niente praticamente, e 8 premi alle città di... Voi l'avete visto?
0: No, io non l'ho visto.
2: No, nemmeno io.
0: Vabbè, anche perché, allora, permettetemi, secondo me non ha avuto una grandissima distribuzione.
1: È vero, infatti io devo dirti la verità che l'ho inseguito e lo mancavo sempre in diverse città, e l'ho visto poi in televisione, l'ho scaricato, non mi ricordo se da Prime o da YouTube, adesso non è difficile, pagando quel che c'era, e l'ho guardato lì l'altra sera perché finalmente sono riuscito a vederlo. Allora, è per chi vive al nord, in particolare in Veneto, è un film molto interessante perché parla del...

0: diciamo, del Veneto e di come è diventato ricco, ma estremamente complicato, caotico, la vita della gente è cambiata completamente, c'è una battuta folgorante, parlano, deve passare un'autostrada, non so su quale terreno, un vecchio parco di una villa, e qualcuno dice: il Veneto stiamo riempendo di strade, raccordi, vie di comunicazione, ferrovie, pedemontane, abbiamo un sacco di strade ma non abbiamo più posti dove andare, che è naturalmente è un'idea poetica, non è vero, però che il Veneto sia cambiato come poche regioni italiane negli ultimi 40 anni è vero, ed è la storia di due alcolizzati, perché non saprei come altri chiamarli, bevono tutto il tempo, c'è l'idea di bere sempre l'ultimo di notte, girano con una vecchia Jaguar, tra l'altro se gli fanno il palloncino esplode il palloncino anche due lì, incontrano un ragazzo che studia in Veneto, che studia architettura, e poi c'è questa avventura notturna. Io l'ho trovato, non c'è una vera trama, è un film poetico, è un film siccome che meritava un premio, forse 8 è un po' eccessivo, perché è un po' forte la recitazione dei due, nel senso proprio sono alcolizzati perduti, e io pensavo fosse un po' più lieve, invece è così. Però forse quello vuole essere un film, però c'è un'idea, vedi, siccome hanno premiato l'idea, è un film, l'ho visto volentieri, poi road movies a me piacciono, c'è un'idea, così come c'era nel film quello con la Geppi Cucciari, Così è la vita, quello ambientato col pastore, la spiaggia in Sardegna, che ne avevamo parlato mesi fa proprio qui alla nostra oretta del sabato, quando il film ogni tanto senti la voglia di un'idea originale, certo. Ecco, in questi due film c'è un'idea originale.
1: E questo fa bene al cinema italiano, peccato che ne parliamo soltanto quando c'è la serata dei Davide e di Donatello, per il resto dell'anno siamo un pochino più affascinati da Hollywood, però l'importante è andare al cinema e sostenere anche le maestranze di cui tanto si parla, e si è parlato anche quella sera lì dei Davide con il discorso di Matilde De Angelis, che maestranze che non hanno il rinnovo di contratto da tanti anni, stipendio da fame, e senza di loro che fanno i costumi, le luci e tutte queste cose, gli attori strapagati in scena non possono andare. Ecco.
0: Neanche i giornalisti hanno il rinnovo di contratto, segnalo così già che ci siamo.
1: Okay. Per i reclami sui rinnovi colleghi di contratto, prossima settimana. Adesso punto quizzenium.
2: Messaggi al 378-378-1025, continuate a indovinare, in tantissimi veramente, siete in troppi per citarvi tutti, tra poco andiamo a vedere i primi che meritano ovviamente la menzione, però c'è anche chi prova con i titoli non giusti ma che ci ispirano, c'è Balliamo di Fred Bongusto, non è questa, c'è Bailando di Ricky Martin, non è questa, Balla Balla di Raffaella Carrà, neanche, bella, ma sicuramente ispirano tantissimi che ci stanno ascoltando. Continuate a scriverci, noi torniamo tra pochissimo, un piccolo break, e vi diamo anche un motivo per restare, perché dopo la pubblicità trovate Dancing Queen degli ABBA, si torna indietro nel tempo. Toh!
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Salve! Sì, lo abbiamo un
8: che
7: tavolo
8: faccio?
7: Da cinque?
8: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
7: Ma veramente?
8: Che me lo faccio? Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
10: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
11: La notte insonne col ventilatore? ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
15: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
15: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico, fa il vis di energia.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Se c'è una canzone che mette allegria sicuramente è questa, Dancing Queen, che in qualche modo con gli ABBA simboleggia proprio il concetto di musical in assoluto e l'idea del ballo. Come mai questa scelta, Beppe?
1: Perché ho un dubbio filosofico, ci ho pensato guardando il video, che tra l'altro è molto bello. Cioè, gli ABBA sono i ricchi e poveri scandinavi o i ricchi e poveri sono gli ABBA italiani? Questa è una domanda che pongo a tutti quanti. Diranno: Beppe, è proprio strano, sabato mattina, dai, dobbiamo rilassarci un po', non possiamo pensare solo ai drammi della vita che non mancano. Poi c'è sempre là fuori nel mondo qualcuno che ne aggiunge di suoi. Va bene, allora la cosa sulla bici elettrica era seria. Allora, premessa brevissima, io ho un elenco lungo che non ve lo risparmio, ma Dario e Barbara lo conoscono in parte, che aggiorno costantemente di cose che ho eliminato dalla mia vita, che per esempio sono anche cose, non so, io non gioco a golf, non gioco a scacchi, anche se è una cosa bellissima, io non ci gioco, non bevo super alcolici, ma mi piace, lui non scrivo prefazioni, non firmo manifesti e petizioni, non partecipo alle giurie, è una serie di cose. E una cosa che volevo inserire, non faccio le grigliate, ecco, le grigliate sono decisamente nel mio elenco.
0: Ma perché?
1: Perché io detesto
0: perché
1: le grigliate. No, a me perché si mangia troppo, poi sempre scottato, poi quello che fa uno o suda alla griglia o aspetta la carne.
2: Beppe, tu sei colui che si lamenta della carne troppo cotta o troppo alzata?
1: No, io le griglie, ma non le conosco.
2: Io sono il grillman perché... per questo.
1: Va bene, ma io non è che voglio fare una legge per impedire le griglie, semplicemente non ci vado, anche i pranzi in piedi, i buffet, i pranzi in piedi, senza di me. Proprio non c'è per le cene con più di 6 persone,
0: no.
1: Senza di me.
0: Okay.
1: Le tavole calde, se no. Proprio necessario, okay. Su una nave, eccetera. Però ognuno ha le sue fisse,
0: sì,
1: Dario, se vuoi. L'elenco è molto lungo. Allora, ero incerto se inserire anche la bici elettrica, perché alla mia età, e sono un anziano, io vedo dei signori della mia età, signore, che dei nonni che sfrecciano sulle bicelle. Io ho la mia Bianchi Lusso, vado a Crema, vado qui in campagna, tu qua intorno, è pieno di ciclabili intorno a Crema, è una terra piatta, come vigevano. Allora, la domanda è: devo prendere da anziano la bici elettrica o devo andare sulla mia Bianchi Lusso e andare avanti come faccio adesso?
0: Sì,
1: adesso Agata tra l'altro vuol stare sulla canna perché ha imparato a stare sulla canna.
0: Devi pedalare, Beppe. Hai voluto la bicicletta? Pedala. No, pedala.
1: Dario, perché, tua opinione?
2: Allora, secondo me potresti prendere quella elettrica e darti una mano con il supporto, quindi la pedalata assistita, soltanto sulle salite un po' più ripide, se dovessero essercene lungo il tuo percorso. Ci può stare.
1: A Crema non esiste.
0: È tutto
1: la
0: piatto.
1: Salita. Allora, è come l'oceano, a Crema non c'è l'oceano e non ci sono le salite. Ci sono qui in un paese vicino a Chieve, ci chiamano i Dossi di Chieve, dove i bambini negli anni durante la guerra andavano, quando ancora nevicava, andavano a sciare. La discesa più lunga era 15 metri, così.
2: Ah, tu dici i braccioli non servono dove non c'è il mare, ma potrebbe crearsi un lago, non si può mai sapere.
0: Ragazzi, mettiamola ai voti, giriamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori: bici elettrica sì, bici elettrica no, quali sono i pro e i contro se l'avete provata?
1: Per l'anziano Severnini.
0: Ma cioè, guarda, uno guarda Vanacore e dice: ma che la bici elettrica, lui se la magna la bici elettrica. Signori, 378-378-1025 per votare questo. Abbiamo un argomento, ma lo tratteremo in chiusura. Adesso vi svegliamo il nostro millennio.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E di ricordi ne abbiamo sbloccati un bel po' durante Severnini alle 8 di quest'oggi, così come in tutte le occasioni. Questo però è il ricordo che vi sfida a indovinarlo, il Quizenium. Bravi Giorgio e Bea da Verona, bravo Simo da Padova e Franco anche da Londra, che ci hanno detto, prima di tutti, è Balla Linda, lui è Lucio Battisti.

0: Eccolo qui il nostro Millennium Hit, davvero disco karaoke, disco da ballare se volete. Balla Linda, Lucio Battisti qui su RTL 102.5. Non possiamo, Beppe, salutarci oggi senza ricordare quello che è successo domenica scorsa.
1: Anche perché, per chi ci vede in radiovisione, ho messo la sciarpa dell'Inter giusto per ricordarti com'è. Beh, l'Inter ha vinto lo scudetto numero 21. Io sento dire, ma se ne parla, una disfatta quella in Champions l'anno scorso a Monaco di Baviera. E ha fatto lo psicoterapeuta, è stato bravissimo, perché i calciatori sono dei ragazzi fragili, non dobbiamo mettercelo in testa, hanno un grande talento sportivo, ma sono dei ragazzi, sono giovani e sono fragili rispetto a quelli di una volta in particolare, e quindi occorre qualcuno che faccia un po' da fratello grande. Lui ci è riuscito molto bene, li ha ripresi uno per uno con l'aiuto di Lautaro, che è uno

0: che viene da Bahia Blanca in Argentina, quelli sono tosti a prescindere. Mm-hmm. E quindi c'è stato questo aspetto. Forse l'allenatore sergente, un po' come mm-hmm. Allegri, Sarri, Conte, forse hanno fatto un po' il loro tempo, poi magari stravincono l'anno venturo. Io mi certo. auguro di no, spero di vincere ancora io, e qua chiudo.
1: Beh, in ogni caso il 17 grande festa, quella ufficiale insomma, per lo scudetto dell'Inter, che Beppe Severgnini ha omaggiato così con la sua sciarpa dell'Inter Club di Crema. Beppe Severgnini, grazie, ti ritroviamo sabato prossimo puntuali alle 8, ciao.
0: Grazie a tutti, buona settimana.
2: Ciao.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
1: Anche ad Avio, in provincia di Trento, le 9:01.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 9 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Subito la cronaca con una notizia arrivata poco fa. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un minivan con 9 passeggeri a bordo è finito in un canale. 6 persone sono riuscite ad uscire dal mezzo prima che si inabissasse nelle acque. Da chiarire le cause della tragedia. Cambiamo argomento. Spero di non essere arrestato perché non ho ucciso io Chiara. Così Andrea Sempio, ieri in serata, difendendosi dall'accusa di essere l'assassino, come sostiene la procura di Pavia, che ha chiuso la seconda inchiesta. Massimiliano Mantiloni.
7: Spero che ciò non accada, non ho ucciso Chiara, questo fatto atroce non l'ho commesso, lo ha detto Andrea Sempio a proposito di un suo possibile arresto dopo la chiusura delle indagini a suo carico da parte della procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi a Carlasco, chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Il pensiero di tutti è che Chiara possa avere giustizia, aggiunto Sempio in un messaggio inviato alla trasmissione TV Quarto Grado. Le accuse di Andrea Sempio sono contenute nell'informativa dei carabinieri, tanti soliloqui intercettati, gli appunti sulle agende sequestrate, le tracce di ricerche sul web. L'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Alberto Stasi, è stizzito perché Chiara nell'agosto 2007 aveva messo giù il telefono e ha dedicato parole alla scena del crimine. Quando sono andato io c'era sangue e Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi con il padre di Sempio che dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Andrea.
6: Esattamente 48 anni fa, il 9 maggio del 1978, a Roma, in via Michelangelo Caetani, venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il corpo senza vita dello statista sequestrato 55 giorni prima dalle Brigate Rosse, era in una Renault 4 rossa. Passiamo al tennis, c'è grande attesa per l'esordio non prima delle 19 di Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Il numero uno al mondo affronterà l'austriaco Hofner. Ieri passaggio al terzo turno per Musetti, Darderi e Arnaldi. Con questo è tutto, naturalmente noi ci risentiamo nella prossima edizione. Ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola e con temperature massime via via in ripresa, clima infatti molto mite con punte che localmente potranno toccare o andare anche oltre i 24-25 gradi. Vi anticipo che però nella giornata di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.
5: Via radio.

0: Robbie Williams, Different su RTL 102.5 alle 9.14 minuti. Allora, di servizi, furbate, fregature, chiamateci allo 02 25 15 15.
1: Allora, Different, vuoi sapere la Different?
0: Sì, la Different.
1: Ieri finalmente è arrivato il Papa a Napoli, è stato prima a Pompei, poi è arrivato a Napoli. Ho visto delle immagini bellissime, perché guarda, lo dico con grande orgoglio, siamo un po' different noi napoletani.
2: Sì, è vero.
1: Lo possiamo dire.
0: Il sud è così.
1: Un po' caloroso, hot.
0: Oltre
1: il calore, beh, è stato bellissimo perché hanno rincorso il Papa, gli hanno portato, regalato e donato una bella pizza e il Papa se l'è presa.
0: Certo.
1: E poi hanno portato il rincorso e ci hanno dato pure una bella sfogliatella
2: e il Papa se l'è presa.
1: Cioè, è stata una cosa bella proprio, capito? E pur questo è stato criticato dicendo le solite pagliacciate italiane dei napoletani.
0: Ma che bello. La signora che va con la
1: sfogliatella.
0: E il Papa ha gradito.
1: Sì,
2: direi. Poi 25-30 mila persone c'erano in piazza ad aspettarlo, tantissime.
1: Più,
2: immagina tutte queste persone, insomma, a portargli ognuno qualcosa.
1: Ma è stato pensa il Papa è tornato a Roma carico, secondo me. L'elicottero si è portato sfogliatelle, babà. Ha distribuito in quanto generoso in tutto il Vaticano e saranno contenti.
0: È lo stesso anche da voi? Cioè, al nord Italia sarebbe successo questo?
1: Ma certo, ma
0: tu sei
1: ma perché dici? Ma assolutamente.
0: Cioè, a Milano la signora a Milano non esce con casatiello e va verso
1: avrebbe fatto una cotoletta all'elefante.
2: Allora, guardiamo
0: santità per lei,
1: certo,
2: guardiamo il vicino, no? Ecco, in campagna comunque Barbara conferma che tu se chiedi se ti manca il prezzemolo, se ti manca un po' di sale, tu vai dal vicino accanto, mi dai un po' di sale, mi dai un po' di prezzemolo, loro te lo danno.
1: Ragazzi, smettiamola con questa smettiamola, va bene? Sfinitela di fare questa storia.
0: Scusate,
1: perché io a Milano quando vado a bussare dico
0: è vero, a proposito di sud, andiamo a sentire la bella canzone di Geolier che si intitola Stelle.

0: essere un po' insomma, tremendi, oppure invece sono quelli
1: sì, calorosi, prego, entri, ma sì, ma in tutta Italia si trovano vicini di casa eccezionali, è una questione caratteriale. Di
0: sentiamo
1: apertura.
0: Un vocalino?
2: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno RTL.
2: Buongiorno. Sì.
3: E se il Papa va in Puglia? Per esempio a Bari, immaginate i doni. La certo. Stracinata, la focaccia, la burrata e un cacciavallo. Sabato ragazzi, Sabino dall'Aquila.
0: Ciao Sabino.
1: Ciao Sabino, ne abbiamo un altro?
0: Lo sentiamo tra poco però. Intanto ragazzi 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Of Master and Man, Little Talks su RTL 102.5, 9:34 minuti. Stiamo vedendo dei video bellissimi su quello che è accaduto a Napoli, insomma, il Papa, sì. Le pizze che hanno portato al Papa, la Tante Papa mobile sì. Che è diventata praticamente una bancarella.
1: La bancarella di cibo, poi alla fine. Vieni, no, non la faccio la battuta, dai.
2: No, non la fare.
1: No, non la faccio.
2: Ti assumi la responsabilità di quel che dici.
1: Certo. Ma venite, mangiatene tutto. Brava, alla fine, okay. L'ho cambiata un pochino, dai.
2: Sì. Allora, beh, siete arrivati sì. In Vaticano. E domani farà la messa. Guaiu! Mi piace. Guaiu! Pace per tutti!
0: E questo è il calore dei napoletani, insomma. Adesso andiamo da Titti, da Messina. Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Ciao a tutti!
2: Titti!
0: Ciao Titti, che ci vuoi raccontare? Com'è questo tuo sabato mattina?
3: Mi trovo in un centro commerciale, sono uscita a fare shopping oggi, non mi andava di stare a casa.
0: Hai fatto bene. Senti, prima Amelia parlava dei vicini di casa, ci vuoi dire qualcosa sui vicini di casa, i tuoi vicini di casa?
1: Sì, come si comportano? Come siete affiatati?
3: Praticamente c'è questo standard che si dice che al nord non ti prestano nulla, non c'è confidenza, non c'è comunione tra vicini, mentre al sud è tutto diverso.
2: Ma non è vero, tu confermi.
3: A Rivolta d'Adda, ho vissuto a Milano e sto vivendo a Messina e dipende da come la instauri l'amicizia col vicino.
2: Certo.
3: In quel caso va tutto bene, nel momento in cui sei restio tu, ne stai sulle tue, è chiaro che anche l'altro.
0: Ah, vabbè, ma la tua esperienza è stata molto positiva da quello che ci racconti,
3: molto
0: ok? Ma molto bene.
2: E i tuoi vicini di casa erano local?
3: Il vicino di casa che avevo a Milano era un amore, nel senso che okay. Uscivamo insieme.
2: Che bello!
3: E con va bene. Messina stessa roba. Infatti
2: bene, allora si offre Titti come vicina di casa doc per tutta l'Italia. Esatto.

0: New Hit di Rocco Hunt alle 9.39 in diretta su RTL 102.5, la più bella del mondo che ha dedicato a me, proprio me l'ha detto Rocco.
1: Esatto,
0: cioè, l'avevamo mai amata.
1: E dopo Amelia,
2: a Valentina al 378 378 102.5 dice: io ho avuto una vicina che per vedere chi entrava e usciva da casa mia ci mancava poco che si buttava dal balcone per sporgersi e vedere chi era venuto in casa mia. Follia.
0: Era una capera, un'inciucessa, una...
1: Tutto diciamo questo noi. È perché il Papa è stato a Napoli e ha trovato tantissimo calore dal popolo napoletano.
0: E questo ci fa piacere, ma l'avrebbe trovato ovunque perché a questo Papa piace.
1: Ecco, non stiamo facendo polemica.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69.

0: bruciasse il cielo di Blanco su RTL 1025.
1: Io farei bruciare anche altro, però.
0: Prima ancora c'era. La nuova dei Rolling Stones con In the Stars.
2: Allora, continuiamo con i vicini perché questa fa veramente ridere.
1: Sì.
2: Sorridere tanto. Allora, la nostra vicina ha le tende delle finestre traforate per vedere attraverso i buchini del ricamo e non essere vista.
1: Ma che pettegola, mamma mia, addirittura. C'è qualche vocale?
0: Sì.
3: Buongiorno RTL, io vorrei sapere una cosa. Ma la pizza, qual era? La diavola?
1: Ah, quella data al Papa, battuta,
0: guarda, un altro vocale.
2: Sì, quelle freddure giganti di quelle quando ti arriva la botta sul naso e tu sei lì che fai, ah, che dolore, era così a sentirla questa
0: battuta. Dai, l'ultimo vocalino, vai.
4: Ciao amici di RTL, beh, io sto a Venezia e spesso vado con delle scuse banali dalla vicina 25enne sperando che accada qualcosa, ma purtroppo non succede niente. Andrea Pasticcio, lì di Venezia.
0: Andrea Pasticcio, certo.
2: L'ha capito adesso.
1: Andrea, per cortesia, avvisiamo la vicina di casa di Andrea di stare attenta.

0: Black Eyed Peas. Shut up. Questa è stata la prima canzone che hanno fatto ballare ad Amelia alla scuola di ballo, lo sapevi?
1: Che bello!
2: Allora l'hai sentito nel fuori onda.
1: Invece questa è stata proprio
2: che ricordi.
1: Bello, cosa? Bellissimo. No, io invece l'ho imparato e lo dicevo a tutti i miei compagni di classe quando
2: Shut up.
1: Sì.
0: Molto
1: erano
0: bene.
1: Rompiscatole.
0: Esatto.
1: Un po' come te, capito?
0: Allora siamo prontissimi, cose più serie, c'è già pronto Max Vigiani in redazione e non se Dio vuole torniamo tra poco. Chiamateci allo 02 25 15 15 per disservizi, furbate e fregature.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Lesignano de Bagni, in provincia di Parma, sono le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la cronaca con una notizia arrivata da poco in redazione. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un 51enne. È accaduto nel villaggio Santa Rosalia, nell'abitazione della vittima. Secondo la prima ricostruzione, il giovane ha colpito alla testa l'uomo con un oggetto contundente, poi si è costituito affermando di essersi difeso dalle proposte sessuali della vittima. Ci trasferiamo ora in Russia, dove oggi si celebra il giorno della vittoria. Ludovica Marafini, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Max, è una celebrazione conosciuta in tutto il mondo per la parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca al lato del Cremlino per commemorare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale 81 anni fa. Festeggiamenti che quest'anno sono in forma ridotta, senza pubblico, e a cui partecipa il presidente Vladimir Putin, che in un discorso ha paragonato i soldati sovietici che sconfissero il nazifascismo agli uomini che oggi combattono in Ucraina e resistono, ha detto Putin, contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Rimanendo uniti, ha aggiunto, la vittoria sarà nostra. Ieri intanto Volodymyr Zelensky aveva spiegato che l'Ucraina non attaccherà la parata e Donald Trump ha fatto sapere che è in vigore una tregua di 3 giorni da oggi a lunedì. Mosca ha confermato che ci sarà anche uno scambio di prigionieri con Kiev. A te.
2: Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia, lo ricordiamo, è l'assassino. Infine lo sport e il ciclismo, oggi la seconda tappa del Giro d'Italia edizione 2026, ieri la partenza dalla Bulgaria. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Ieri il Mar Nero, oggi un'antica città nell'entroterra, domani la capitale Sofia. Il Giro resta in Bulgaria, dove ha suscitato interesse ed entusiasmo. Ieri sul traguardo di Burgas c'era davvero tanta gente ad applaudire la prima maglia rosa di questa edizione, il francese Paul Magnier che si è imposto in volata. Delusione per Jonathan Milan, soltanto quarto, difficilmente potrà rifarsi oggi. Oggi si arriva a Veliko Tarnovo dopo 221 chilometri ricchi di saliscendi. Nel finale c'è anche una salita piuttosto dura che porta a un monastero e che probabilmente taglierà fuori i velocisti. Quella di oggi è tappa da fuga o da finisseur. Da Burgas in Bulgaria, linea allo studio.
2: Viabilità.
1: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete, ma con pochissime turbative alla circolazione. La notizia principale è sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del bivio con la 22 Brennero-Modena per chi proviene da Milano. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove in questo caso, sempre a causa del traffico in aumento, si sono formate delle code a tratti tra Pero e Cormano per chi viaggia in direzione di Brescia. Vi ricordiamo inoltre che sulla 8 Milano Novarese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, noi ci risentiamo alle 11.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 10 e 4 minuti, chi c'è, chi non c'è, non parla, con Barbara, Amelia e Armando. Benissimo, molto
0: quanti
6: bene.
0: Quanti messaggi che arrivano al 378-378-1025, anche visivi, con immagini, che bello.
7: Molto. Sì, soprattutto le immagini, degli amici anche, sai.
0: La mia amica Valeria mi ha mandato al 378-378-1025 la foto, ha detto vi ascolto e sto cucinando. A parte che mi sono meravigliata perché Valeria non ha mai cucinato, non cucina. Ha comprato, le hanno regalato, non so, sai questi apparecchi robottini che ormai cucinano, cuociono. E allora mi domando, ma quando tu metti tutti gli ingredienti lì e il robottino fa tutto lui, ma è cucinare? Io chiedo per un'amica.
6: Preparare, non cucini proprio tu,
7: è
6: ma stai
7: l'aiuto
6: preparando.
7: Cuoco, tu fai l'aiuto cuoco.
0: L'aiuto chef, caso, ho capito.
6: Quindi tu ti senti un po', capito, non stai cucinando, ok?
0: Guarda che la roba è buona, però posso sentire un chef, capito? Ma lo sono.
6: Dai, ricominciamo.

0: Magari sta cominciando, ma che caldo fa. C'è Giovanotti, estate su RTL 102.5, le 10 e 11 minuti, la seconda ora di Chi c'è, chi non c'è, non parla.
1: Sta cominciando, io il piumone non l'ho ancora tolto.
0: No, vabbè.
1: No, fino a giugno la regola è proprio di non togliere. Certo, perché Cal si capisce molto.
2: Ma anch'io confermo, il piumino ancora ce l'ho. Tra l'altro, ieri sono stata a Londra 3 giorni, facevo un freddo, che tornando.
0: Ragazzi, mi piacerebbe sentirvi, ma abbiamo Monia al telefono.
2: Monia, hai ancora il piumino?
1: Ciao Monia, tu hai il piumino? Ciao. L'hai tolto sul letto?
3: Ho il semi piumino.
1: Metà. Okay. Monia, scusa, tu ci hai chiamato.
3: Ma a Ferrara devo dire che fa ancora freddo, eh?
1: Eh sì, no, ma anche a Roma, guarda, di notte come cala l'umidità. Monia, scusa, hai chiamato perché tu utilizzi il famoso robottino per cucinare a Ferrara?
3: Sì, io utilizzo il famoso robottino per cucinare perché ho un marito che gli piace molto far da mangiare, ma a me per niente.
2: Quindi la soluzione è
0: convieni con noi,
2: certo.
0: Che il robottino che cucina non sei tu chef.
3: Allora, sicuramente è il robottino che cucina, ma se tu sbagli a mettere gli ingredienti che ti richiede, perché non è che butti dentro
1: grazie al cavolo,
0: Monia,
1: scusa.
0: Ma sul librettino c'è scritto metti sale, metti pepe, quanto basta,
3: te lo dice lui esattamente, esatto. Quello che devi
1: nemmeno c'è un po' di fantasia,
2: però
1: quindi.
2: Sai, se ti sbagli effettivamente non è che il robottino poi ti rigetta quell'ingrediente, per cui se tu non fai attenzione poi dopo
0: certo
2: la ricetta,
3: però,
2: insomma,
3: diciamo
2: va via.
3: Che potrebbe diventare immangiabile.
2: Appunto.
1: Ma tu quindi ti senti chef come la mia amica Valeria, questo vogliamo capire?
3: Sì, quando io lo uso.
0: Sentila, ma non è vero.
1: Cioè, ma poveri chef che vi ascoltano.
0: Ma sei il marito che deve mangiare.
3: E come mi stimo, ho fatto un risotto con gli asparagi che è venuto una meraviglia, mi stimavo.
0: Ah sì, ma il robottino. Monia, volevo segnalarti, tesoro, lo fai il robottino o non lo fai tu, Monia?
2: Gliel'ha già segnalato anche il marito, però.
1: Comunque sono tutte uguali, pure Valeria dice, no vabbè, ho fatto un hummus di ceci, non l'hai fatto tu.
0: Ciao.

0: per sempre Luciano Ligabue su RTL 102.5. Ma se voi avete tanto tempo, sì, e allora è normale che cucinate senza robottino. Sì, chi invece ne ha poco
1: e per sempre, chi non è chef non lo sarà mai anche con robottino, come la mia amica Valeria che ha mandato quest'audio. Prego, dalla regia.
2: Ciao, sono Valeria e volevo dire alla mia amica Barbara Foria che sì, il mio ruolo, nonostante faccia tutto, sì, questo macchinario miracoloso, è fondamentale, perché da soli non fanno niente. Cioè, metti, certo, che io per esempio come adesso mi distragga mandando un audio, invece di un hummus magari fa un tzatziki, quindi io sono veramente chef.
0: Sì.
2: Baci.
0: Ha poco tempo, quindi dedica tutto.
3: Vabbè, le vogliamo credere, dai.
0: Vabbè. Torniamo tra poco, fermi lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un

0: È la sua Grey Goose di Cesare Cremonini su RTL 102.5. Fatemi salutare Paolo che Verona Sud dice: ragazzi, 20 chilometri di coda, vi sto ascoltando, mi fate passare il tempo. Meno
1: ma
0: male.
1: Meno male, Paolo, bravo, forza Paolo. E coraggio, mangia un panino.
2: Meno male, grazie a me e a Barbara, ovviamente, perché sì, con Armando meno. No?
1: Bene, bello, dai, trattiamolo bene.
0: Chiedo scusa, andiamo da Bruno.
1: Andiamo da Bruno.
2: Bruno.
0: Pronto?
3: Sì, ciao.
1: Ciao Bruno.
3: Sono un vostro assiduo ascoltatore.
1: Bene. Grazie.
3: Da Pordenone ed RTL anche mia.
0: Cosa succede a Pordenone, Bruno?
3: Il tempo è bello.
0: Bello.
1: Che
0: no?
1: Bello.
3: Il tempo è bello, però è un problema personale.
0: Sì.
1: Racconta.
3: Vi spiego, sarò veloce.
2: Sì.
3: Da gennaio, dal 25 di gennaio 2025, quindi sì, un anno e mezzo fa,
1: sì,
3: davanti a casa mia è staziona, è abbandonata una vettura Audi, se volete ho anche il numero di targa, con il quale che è lì abbandonata. Oggi,
1: cioè, da quanto sta, scusa,
0: un anno? Scusa Bruno, ma hai chiamato i vigili urbani?
3: Fermi là, ci arrivavo.
0: Sì, non abbiamo tanto tempo.
3: Ho fatto una denuncia ai vigili urbani. Sono venuti due volte in sopralluogo con le loro pattuglie.
2: Quindi
3: hanno visto, l'unica risposta che mi hanno dato è che, non essendo il divieto di sosta, non la possono fare spostare.
0: E quindi secondo te c'è un complotto, Bruno?
1: Ma a te crea problemi, Bruno?
3: Nessun complotto, carissimo.
0: Ma ti crea problemi, problema, diceva Barbara. Bruno, ti crea problemi questa macchina vicino a casa tua?
1: Costruisce un passaggio.
3: Allora, ecco,
0: non abbiamo più tempo,
3: principale,
0: Bruno.
3: Il problema principale è che con la ruota anteriore destra, sopra il collettore della fognatura municipale, comunale.
0: Va bene, senti Bruno, se tu vuoi
3: non
0: lasciare...
3: Non riesco, oggi non riesco più a fare la pulizia perché...
1: Bruno, lascia il tuo numero di telefono, lascia il tuo numero di telefono, Armando, tu ce l'hai? Così qualcuno magari in ascolto, un vigile, ti contatterà.
2: Ti aiutiamo noi, vai.
3: Ma sono già venuti...
1: Allora proviamo, se non è il sindaco, signor sindaco di Pordenone, lascia il tuo numero, Bruno.
3: Beh, 337
1: sì.
3: 54
1: sì.
3: 60
1: sì.
3: 84.
0: Ma non manca un numero, Bruno.
3: Non è vero.
0: No. Non è vero.
3: È uno dei primi numeri telefonici portatili di Pordenone.
1: Bruno, facci sapere se il sindaco sposta l'auto. Ciao.
3: Lasciamo perdere il sindaco, che altre cose più importanti.
0: Ciao Bruno.
2: Ciao.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy su RTL 102.5, 10 e 40 minuti. Sentiamo un po' di vocali.
1: Sì. Vai.
2: Cara Barbara, buongiorno.
3: Hey. Buongiorno.
2: Tranquillo, ti invito io a cena. Io non sono un chef, ma sono un grande chef. Calabrese naturalmente,
3: Buono.
2: Io cucino sempre io. Ciao Antonio da Maranello.
3: Ma non è chef o non è chef? Ha non detto, è chiara. Scusa, ha detto non sono chef, ma sono chef. No, sono chef, ma non sono chef.
1: Ci mette l'impegno, capito, per diventare chef solamente per te.
3: Ma che
1: ma
3: bello,
1: a casa
3: magari.
1: Poi l'invito.
3: Infatti, ma se non sei chef, andiamo al ristorante, è meglio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: chi può dirlo?
1: Se un ragazzo incontra una ragazza.
0: Un ragazzo incontra una ragazza.
2: E che succede?
0: E chi può dirlo? Si sposano, fanno qualcosa, no?
2: Fanno cena, mangiano.
0: Prima ancora abbiamo sentito Harry Styles con American Girl.
1: Ma infatti abbiamo visto anche qui, no, nel videoclip dei The Colors, questo stile anni 80, perché Harry Styles è uscito con l'ultimo singolo, Dance No More,
2: dove
1: è diventato virale negli ultimi, in questi ultimi giorni, su tutte le piattaforme social, con questo shorts molto corto, rosso.
2: Bellissimo, gli hot pants sono tornati.
1: Stile Freddie Mercury, no?
0: Esatto.
1: E quindi è esploso, capirai.
2: Ieri è uscito questo video, Amelia, e noi siamo impazziti, Armando e Amelia, prima di tutto perché è un figo da paura.
0: Sì.
2: Il corpo di ballo bellissimo, e poi lui, Amelia, con questi pantaloncini ha sdoganato finalmente le gambe nude, anche non in palestra.
0: Anche noi
1: che
0: uomini
1: bello.
0: Comuni mortali, ce,
1: la,
0: ce l'abbiamo insomma. Anche noi quel pantaloncino lì,
2: tu
0: di un altro colore. Sì che ce l'ho, ma non lo metto per vergogna.
2: Perché indossa? Vieni. Quindi, noi invitiamo tutti ad andare a vedere quindi questo video che arriverà da noi domani.
1: Anche l'abbronzatura, capito? Non vi si taglia poi a mezza coscia.
0: Non mi piace vedere la linea del costume, no?
1: Quella roba,
0: per fare la differenza, no?
2: No. Impara il balletto di Harry Styles e settimana prossima lo fai.
0: Va bene.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Signori, siamo alla fine.
3: No!
2: Abbiamo finito.
3: No!
2: Come
3: ma
2: al
3: guarda
2: sì,
3: un po'.
2: Ma ho detto sì.
3: Sì.
2: Allora, chiudiamo con un grandissimo successo tutto internazionale, come al solito, il Millennium Hit. Prego!
3: Prego, allora ce lo ascoltiamo, ce lo cucchiamo, ce lo godiamo. The Logical Song is Supertramp.
2: Quella.

0: The Logical Song dei Supertramp in chiusura di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Allora, abbiamo capito che se cucini col robottino non puoi dichiararti chef. Perché secondo voi due fa tutto il robottino,
1: ma aiuto chef.
0: Aiuto chef.
2: Abbiamo capito che alcune vicine sono un po' più curiose, ma è sempre meglio un po' di curiosità che essere completamente distaccati, dico.
0: Se c'era bisogno, abbiamo capito anche che c'è più calore, per esempio, al sud Italia, dopo la visita
2: del Papa.
0: Questo
2: l'hai detto tu. Abbiamo capito che Harry Style è un figo, che quest'estate vedremo tantissimi ragazzi e ragazze con i pantaloncini rossi. Ricordiamo che oggi, poi 9 maggio, faccio gli auguri a mia zia Antonietta, voglio dire, è uscito anche libera 9 maggio, poi non ne abbiamo parlato.
0: Posso chiedere cosa c'entra tuo zio Antonietta?
2: È
0: con
2: compleanno.
0: 9 maggio.
2: Maggio è una data importante.
0: E
2: 9
0: siccome
2: maggio...
0: noi non saremo in onda domani, lo facciamo un giorno prima. Tanti auguri a tutte le mamme per domani.
2: Sì, auguri.
1: Sì. Io rinnovo anche gli auguri a mia madre perché li ho fatti ieri.
0: A me, ce l'hai
1: sbagliando.
0: Detto
1: e per
0: volte.
1: Cui, appunto, in chiusura, ciao mamma, auguri per domani.
0: Grazie a Barbara Foria.
2: Grazie a Armando Piccolillo.
0: E grazie a Amelia Milano.
1: Bacio.
3: Attenzione. C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
1: Anche a Catena Nuova, in provincia di Enna, sono le 11.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo in Russia, dove oggi si celebra la giornata della vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Ludovica Marafini, buongiorno a te.
8: Buongiorno Max, anche se in forma ridotta, senza il dispiegamento di mezzi militari e senza la presenza di leader stranieri, Mosca non ha rinunciato alla storica celebrazione con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca, un appuntamento a cui ha partecipato anche Vladimir Putin, che in un discorso ha paragonato i soldati sovietici di allora all'esercito che oggi combatte in Ucraina. Resistiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, ha detto il presidente russo, dicendosi fermamente convinto che la sua causa sia giusta e che la vittoria arriverà se si resterà uniti. La commemorazione è scivolata via senza incidenti, mentre è in vigore una tregua di 3 giorni, da oggi a lunedì, che prevede anche lo scambio di 1.000 prigionieri per parte tra Mosca e Kiev. Donald Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa proseguire, sottolineando che ogni mese in questa guerra vengono uccisi 25.000 soldati. A te.
7: Grazie. Alla cronaca italiana, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, in Calabria, mentre era impegnato nei lavori di allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. Il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per costruire le docce. Siamo allo sport, parliamo di tennis, perché questa sera, non prima delle 19, Jannik Sinner debutterà agli Internazionali d'Italia di Roma. Ci colleghiamo allora con la nostra postazione al Foro Italico. RTL 102.5, ve lo ricordo, è radio ufficiale di questo importante evento. Buongiorno Tommaso Angelini.
9: Buongiorno a te Max, sì, oggi si completa il secondo turno del tabellone maschile, l'hai detto, è il giorno del debutto di Jannik Sinner, il numero uno del mondo va a caccia nel sesto Masters 1000 consecutivo, il primo a Roma nella sua carriera. La corsa comincia contro l'austriaco Hofner, numero 82 del mondo, e ci sarà la partita oggi non prima delle 19. Esordio però anche per Flavio Cobolli, che sfiderà il francese Terence Atman, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con l'argentino Echeverri. Verso le 13 invece la campionessa in carica Jasmine Paolini affronterà la belga Alice Mertens, 5-1 per la belga nei precedenti. A te Max.
7: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
6: Via Radio.
5: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La situazione è scorrevole nel complesso, ci sono solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. La stessa situazione la troviamo in A9, Lainate, Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como per chi si dirige verso la Svizzera. Troviamo poi una coda per lavori in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
7: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo in diretta a mezzogiorno.
10: Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Ma come mai questa versione del corretto molto foro italico? Molto tennis.
13: Ma perché siamo in diretta dagli internazionali qui del Foro Italico in Roma, c'è tantissima gente e soprattutto c'è tanta attesa per la partitona di Sinner.
12: Sinner di questa sera al centrale, ovviamente l'esordio del numero uno al mondo, guarda un po' italiano, ma ci sono tanti altri italiani che sono impegnati in questi internazionali d'Italia di tennis BNL. Allora facciamo l'appello, va. Dai. Paolo Cavallone da Milano.
14: Buongiorno.
12: Carlo Elli.
15: Charlie Gnocchi.
16: E Carolina.
12: Guarda, c'ha un look molto estivo.
13: Sì, guarda. Peccato non si possa
12: nuda.
13: Vedere.
14: Well. Ci sono applausi anche dalla sede di Milano.
12: piace.
13: Allora,
12: È la più amata degli internazionali d'Italia.
13: Dedicato a tutti quelli che ci verranno a trovare in questa giornata e anche nella giornata di domani.
12: Posso dire una cosa, ragazzi? Guarda, il pubblico è fantastico. Intanto ci sono un sacco di stranieri, Paolo, che
14: Salutano.
12: Sì. Ti salutano.
14: Proprio me.
12: In certe nazioni vai forte, Paolo Cavallone.
14: Grazie, Charlie,
12: e poi devo dire che comunque il pubblico è piacere.

0: Come nelle canzoni, Coez su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. 11 e 13 minuti, qua c'è gente che passa da una zona all'altra, che corre perché poi si affacciano così all'improvviso i campioni del tennis, e noi siamo qui a tenervi compagnia, cari veri normal people, sì. E abbiamo già un argomento da proporre.
1: Volevo sapere, ma nessuno corre nella vostra direzione, no?
0: Nessuno. È Charlie che li chiama.
2: Noi facciamo Claudio! Noi facciamo gli schiaccia folla, cioè noi ci mettono per mandar via la gente, sì, perché sì, appena vedono noi vanno dall'altro posto.
3: Sto tentando tutto, anche sto dicendo che Carolina Rei è la diva della televisione mondiale.
2: Non ci ha creduto nessuno.
0: Pensa che chiama le persone a caso proprio, cioè li chiama Claudio, Walter, e le persone si girano.
2: Però posso dirvi che esiste anche il contrario, sì, no? Una situazione contraria, ad esempio, cioè, quando uno è una personalità oppure ha diritto a qualcosa e non viene riconosciuto, ad esempio il Papa.
1: Il Papa,
2: non so se se avete saputo che ha telefonato in banca a Chicago, per mettere a posto a Chicago. A posto delle faccende burocratiche. E gli è stato detto sì, vabbè, ciao, e
1: ragazzi, la storia è la seguente: prima gli hanno chiesto PIN, codice fiscale, aspetta, lui ha risposto a tutto e alla fine ha detto ma scusi, e la signorina ha detto guardi, lei deve per forza passare da noi, e lui ha detto guardi, ma non riesco a venire da voi, figuriamoci, guardi, neanche se le dico che sono il Papa, quella l'ha messo giù, ma devo stare lì a parlare con lui, dice di essere il Papa, hai capito? Questa è la
3: domanda, ragazzi, ci avrei la domanda, a parte che non fanno più il conto Papa, che ci vorrebbe la Banca Popolare di Chicago. Allora, 378 1025.
1: Era la BBC, la Banca Popolare di Chicago. Dai, vai. Sì.
3: Quella volta che vi hanno rimbalzato, cioè proprio così, visto che c'è il tennis, ci ho le palline, quella volta ci hanno rimbalzato.
2: Lei non può entrare anche in un locale.
3: Ma
2: esempio.
3: Sono il capo io, fa niente.
2: Non so se a voi Babions è capitato, visto magari nei locali in cui va una fascia d'età un po' più giovane, dire no, grazie, può andare via.
0: Ci capita spesso, è la nostra specialità.
1: Sì, a me ha chiesto, hai voluto prendere qualcosa?

0: Me gustas tu. A me mi piace Alfa su RTL 102.5, quella volta che vi hanno veramente rimbalzato. I nostri veri normal people stanno scrivendo, stanno inviando anche messaggi vocali a 378-378-1025. Ne sentiremo alcuni tra poco. Ma intanto volevamo chiedere a Charlie quella volta, l'ultima volta che ti hanno rimbalzato. Ma
1: è successo ieri perché c'è un ristorante esclusivo in cui c'è la cucina del mio amico Bobo Cerea.
2: Sì, amico, non tirartela adesso. Cioè.
1: Passa di qua, al camion. Dice Charlie, passami a trovare. Detto, magari passo con Carolina e Carlo Eli, quindi certo, facciamo una.
3: Meno male però poi sei andato da solo.
1: Sono andato da solo senza Carolina, che non lascia passare per tutte le situazioni. E mi fa: lei non passa. Io mi hanno rimbalzato come.
0: Cioè, tu non sei riuscito a replicare.
1: Come Lace di Sinner. Mi hanno rimbalzato.
0: Sei rimasto bloccato, fermo.
3: Vabbè, ragazzi, io ho fatto di peggio. Sotto al track di solito c'è la sicurezza, perché quando ci sono tantissime persone davanti, magari per evitare che qualcuno salga sul track, c'è la sicurezza, e a me non mi volevano far salire sul track.
0: Ha dovuto chiedere un cappellino.
3: No, ho detto: guardi che scusi, io devo andare su perché devo fare la diretta con i colleghi. Aspetti che verifico. Va bene, verifichiamo.
1: A me è successo, ragazzi, una grande novità, Paolo, adesso ce la dici,
2: Sì, cosa?
1: Ce la devi dire, la grande novità.

0: da Paolo, qui vengono e chiedono i cappellini di RTL.
1: Beh, certo.
0: E noi invece diciamo per questa stagione berrettini di RTL.
2: Ah, hai capito?
3: Quella, quella, tanta roba, eh.
2: Ma solo perché sei al Foro Italico. Sono berrettini.
0: Esatto. Ne vado fiero, cioè, ne vado fiero.
1: Sì, sì. Bene. Sì, ferma tutti e racconta sta barzelletta. Dai.
2: Torniamo fra pochissimo.
0: Scusa Paolo, scusa però.
4: È la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.

0: Speed One, Dua Lipa su RTL 102.5, già le 11.32 minuti di questo sabato 9 di maggio, quella volta che insomma vi hanno rimbalzato, sono davvero tanti i messaggi a 378-378-1025. Paolo, mi sembra che ce ne siano anche vocali.
1: Sì, no? Voglia, anzi andiamo a sentire qualche vero normal people, le sue avventure da mi presento e non entro, sentiamo.
2: Ciao.
0: Dai, dai.
2: Quella volta che mi hanno ghostato è stato il giorno del mio matrimonio.
1: Cioè?
2: Sono arrivata nella masseria dove dovevamo festeggiare il nostro matrimonio, era già buio perché era sera, e guidavo io la mia Opel Corsa e il mio neo marito era accanto a me. All'ingresso della masseria ci hanno detto: non potete entrare, qui c'è un matrimonio. Poi sono uscita dalla macchina, guardate, noi siamo
1: sarei la sposa.
2: Mi hanno visto vestita da entrare.
1: Scusi,
0: Ma la festa. Ma il marito che cosa ha detto? Beh, allora in effetti non possiamo entrare.
3: Però
0: vabbè, dai, un'altra
3: posso
0: volta.
3: Dire che potrei attuare questa tecnica per trovare marito. Cioè, mi presento nelle chiese durante i matrimoni vestita da sposa.
1: Sì. Vai,
3: poi
1: certo,
3: magari succede qualcosa.
0: Qualcuno ci casca.
3: Qualcuno ci casca, no?
0: È un'idea, Carolina. Comunque facciamo intanto un saluto a tutti, butta fuori, butta dentro, perché è un lavoro difficile quello
4: che
0: di
4: lo
0: buttare.
4: Stai facendo qua.
0: È un lavoro difficile.
1: No, adesso stanno chiamando la security e gli internazionali, perché c'è uno su un track che dà fastidio alla gente che passa di fronte.
0: Dire che è davvero imbarazzante.
1: Sì,
0: perché chiama tutti così,
1: dai,
0: a caso.
1: Sentiamo un altro veri normal, dai, sentiamolo.
0: Vai.
5: Ciao RTL, sono Mauro.
1: Ciao. Vai, Mauro.
5: Io una volta sono andato da una cliente a Milano, faccio l'idraulico, la signora ha aperto, ha guardato. Ma lei deve entrare così. Sì, signora. Perché? No, è vestito troppo male. Io non la faccio entrare.
1: E quindi?
0: Idraulico.
1: Non l'ha fatto entrare?
3: No.
0: Ha chiamato l'idraulico e non l'ha fatto entrare.
1: Sì, ha preferito tenere il rubinetto rotto. Ma pensa a te. Vabbè. New it.

0: Infatti. No.
1: Direi che è un motivo estivo.
2: Ma
1: questo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, sì.
1: Lo so, mi è venuto così.
3: Se la gioca, se la gioca per il Power Hit.
1: Summer Funk, Francesco Gabbani, novità New Hit su RTL 102.5. Noi siamo in diretta dal Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis BNL.
2: Vedo un Tommy.
1: E con noi abbiamo un Tommy, sì, sì.
3: Che è il più presentabile dei giornalisti che abbiamo.
2: Beh, anche Nicolò.
4: Oddio, cioè, Nicolò comunque. Cioè,
5: no, ragazzi, Tommy, quanto gli hai dato?
2: No, attenzione.
4: No, io in realtà niente.
2: Ragazzi, se quello è il più presentabile, pensate agli altri. Dai, vai,
1: esatto.
2: Vai Tommy.
1: Vai Tommy,
2: ti vogliamo
4: allora, ragazzi,
2: bene.
4: Anche io vi voglio bene, poi dopo ne riparliamo. Sì. Allora, giornata piena oggi, sì, perché c'è soprattutto il grande esordio, quello di Jannik Sinner, che alle 19 qui sul centrale del Foro Italico, accanto al nostro track, giocherà contro Sebastian Hofner, austriaco. Yeah. Ma attenzione, perché non prima delle 13 ci sarà di nuovo in campo la nostra Jasmine Paolini, campionessa in carica qui agli internazionali BNL d'Italia, giocherà contro Elis Mertens, non proprio a favore della nostra azzurra, che gli ultimi confronti 5-1 per la belga. Poi c'è anche Cobolli che giocherà contro Atman, Bellucci, insomma c'è un programma bello pieno.
1: Beh, interessante. Bello, interessante.
5: Domani come funziona, Tommy? Scusa, Sinner giocherà oggi
4: stasera.
5: Poi?
4: E poi probabilmente lunedì.
5: Lunedì.
4: Cioè,
5: okay.
4: Devono comunque avere un giorno di recupero tra una partita e l'altra.
1: Tommy, tu che sai tutto, con il sole Sinner gioca meglio, con il caldo ci vuole un po' di freddo?
2: È la domanda.
5: Che domanda tecnica.
1: Perché c'è un bel sole qua.
4: Ragazzi, basta che non piova come ieri, perché vi assicuro due ore di sospensione sono veramente lunghe.
2: Avevo un'altra domanda anche che volevo sapere. Tecnica, no? Ecco. Quando cambia le palline, Sinner, è più forte?
4: Ale.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Turning Tables, Adele su RTL 102.5. Noi siamo il Foro Italico, Paolo a Milano, ma c'è qualcuno che invece sta all'estero, in Bulgaria.
1: Ma pensa dai, io so chi è Valentina Iannicelli.
2: Buongiorno,
3: buongiorno
2: ragazzi, eccoci. Hai visto, abbiamo ricominciato il nostro giro d'Italia, ma non siamo in Italia, come dicevate giustamente, siamo proprio in Bulgaria, qui le prime tre tappe del giro, poi torneremo in Italia, ripartiremo dalla Calabria e risaliremo tutto lo stivale. Per il momento siamo qui, siamo passati dal Mar Nero, quindi dalla costa, adesso siamo entrati verso la pancia del paese, siamo vicino, anzi siamo proprio ai piedi dei Monti Balcani, siamo in una località che si chiama Veliko Tarnovo.
0: Abbiamo capito.
2: È difficile anche per noi, soprattutto sugli accenti, ancora abbiamo qualche difficoltà, ma andiamo benissimo con il bulgaro, ci capiamo perfettamente, quindi siamo preparatissimi, assolutamente. Pacchioni soprattutto ormai riesce a comunicare in qualsiasi lingua, è una specie di torre di Babele.
4: Dopo il successo dell'Inter ormai parla con tutti.
2: Esattamente.
1: Lì c'è Felice. Anche alle tue spalle vedo il tipico paesaggio bulgaro.
2: È così, alle mie spalle, per chi ci segue in radiovisione, noi siamo qua proprio perché volevamo farvi vedere, volevamo farvi entrare nel cuore del giro. Questo è il quartier tappa, ovvero un punto della stampa dove ci si vede, ci si riunisce, c'è un maxi schermo in un'altra sala, si può seguire naturalmente la corsa, che altrimenti sarebbe difficile vedere evidentemente per una questione logistica, e qui si riuniscono tutti i giornalisti, soprattutto insomma nelle fasi iniziali e finali, per poi commentare, per scrivere, per mandare i propri pezzi, sia vocali, anzi se siete d'accordo vi faccio fare anche un giro, lo raccontiamo.
5: Ma cosa si mangia lì di tipico? A pranzo che cosa avete previsto di mangiare?
2: Allora, guarda, che cosa si mangia di tipico? Qui sulla costa naturalmente si mangiava soprattutto pesce, all'interno c'è sicuramente la carne.

0: Ma sicuramente anche tanti formaggi di capra, sì. Formaggi di mucca sono molto molto usati qua, e poi le verdure selvatiche. Infatti quando Pacchioni ha sentito che c'era da mangiare una bella pizza di spinaci selvatici e formaggio, ha deciso di cercare un ristorante, esattamente, sì. Perché non è proprio il suo ideale.
1: Senti,
0: voi che lo conoscete potete...
1: Volevo chiedere una cosa, ma
0: siamo nella sala stampa, sì. Volevo far vedere.
1: Visto. Senti, ma i bulgari come sono messi con la bicicletta? Cioè vanno?
0: Dove? No, assolutamente no, anche perché ancora qua siamo un po' indietro con le infrastrutture. Le strade sono un po' poco percorribili, con le biciclette diventano anche pericolose, quindi insomma le biciclette sono soprattutto per i nostri ciclisti e per strade particolari. Insomma, in Bulgaria siamo qua proprio per promuovere, no? Anche questo sport, perché sì, magari certo. qui non è altrettanto utilizzato e praticato, però insomma si stanno attrezzando. Devo dire che la Bulgaria sta facendo grandissimi sforzi, non potete immaginare, ci sono distese di pannelli solari incredibili, che veramente neanche mai visti in Italia, proprio all'insegna della sostenibilità e dell'autosufficienza energetica. Quindi insomma questo è un segno di modernizzazione senz'altro importante. Poi,
2: Valentina,
0: dicono
2: che sia un paradiso per i pensionati italiani. Dicono che sia un paradiso per i pensionati italiani.
0: Guarda, quello di solito si valuta in base alle tasse. Io qui ancora di tasse non ne ho pagate, quindi no. non saprei dirvi se effettivamente una voce può Charlie, certo, sicuramente Charlie, non preoccuparti della mia cura. Esatto, parlare con Radev, adesso tra l'altro è cambiato il governo, ma insomma siamo sicuramente ammanicati a sufficienza. Stai tranquillo, ti faccio
3: grazie,
0: sapere.
3: Grazie, Vale.
2: Ciao Valentina.
0: Prego, figurati, è un piacere.
2: Ciao, buon giro. Ciao.
1: Grazie. Buon giro d'Italia, che sappiamo parte dalla Bulgaria. Adesso la nostra musica su RTL 102.5, I Romantici di Tommaso Paradiso.

0: Wrong Impression, Natalie Imbruglia su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia, torna subito dopo il giornale orario. A tra poco.
1: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Stroncone, Terni, sono le 12:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 9 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura la guerra Stati Uniti-Iran, gli sviluppi delle ultime ore con Raffaella Coppola.
3: Dopo aver accusato gli Stati Uniti di lanciare bombe ogni volta che una soluzione diplomatica è sul tavolo, oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede lo stop alle aggressioni illegali e alle richieste eccessive.

0: e irragionevoli affinché i negoziati vadano avanti. Intanto Donald Trump sposta ancora in avanti le lancette e afferma di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Vedremo come andrà a finire, ha aggiunto il presidente americano. Intanto, secondo un'analisi dell'intelligence a stelle e strisce, Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica, malgrado non compaia in pubblico dallo scorso 28 febbraio, quando è rimasto ferito nell'attacco che ha ucciso suo padre Ali Khamenei.
1: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava in precedenza sulla nave MV Ondius, sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus. La passeggera ricoverata a Johannesburg è morta proprio a causa del virus. La cronaca italiana: un uomo di 35 anni originario del Mali è morto nelle prime ore della mattina a Taranto durante una lite con uno o più sconosciuti al momento in fuga. La vittima sarebbe stata colpita all'addome più volte con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite. Lo sport, il tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. 5 gli azzurri in campo, alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner, in campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Nel femminile tornerà in campo anche la campionessa in carica Paolini contro Elise Mertens. Infine il motomondiale con le qualifiche del Gran Premio di Francia classe MotoGP sul circuito di Le Mans. Enzo Tambora, buongiorno.
2: Sì, buona giornata, prima fila di lusso alle mani oggi nella sprint race alle 15, domani in gara alle 14, pole position per un super Pecco Bagnaia, alle sue spalle l'altra Ducati di Marc Marquez, a completare la prima fila Marco Bezzecchi, leader del mondiale con l'Aprilia, pensati tre sono racchiusi nel fazzoletto di 23 millesimi, questo lascia presagire una grande battaglia per la gara. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: C'è il traffico.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
4: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo da una coda di 3 km in A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto tra il bivio con la diramazione Capodichino e la 3 Napoli-Salerno per chi viaggia verso Napoli. Il traffico al momento scorre su di una sola corsia. Coda per lavori invece in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese e tra Castronno e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 13.
5: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: No problem!
7: Viva l'Italia!
8: Sì, sì,
6: beh,
8: ci siamo.
6: Coro, ci ha lasciato andati. Senza parole, ci ha lasciato davvero senza parole questo corretto per cominciare la seconda ora di No Problem. Viva l'Italia con Paolo Cavallone, Gianni Gnocchi, Carlo Elli e naturalmente lei,
9: Carolina.
10: Buongiorno, che bello essere qui agli internazionali di tennis e soprattutto essere qui con voi come ogni weekend. Sono molto contenta.
6: Ti stai divertendo? Paolo,
10: no.
6: Che vedi, noti il divertimento che c'è qua.
10: Rifammi la domanda, rifammi la domanda.
6: Vi state divertendo?
10: Io?
6: No, in generale.
10: Io? Però...
6: Ma come no?
10: Però
6: ma
10: magari
6: con tutto quello
10: sì.
6: Che facciamo per te.
10: Beh, io vorrei sentire il mio amico Paolo. Se,
6: Paolo, allora,
11: diciamo una cosa. Quando, una volta tanto che è sincera, ti stai divertendo? No, lasciamola fare. No. Sincerità per sincerità è viva.
6: Sai che in effetti
11: viva.
6: Hai ragione, visto che ogni volta mente spudoratamente.
10: Di solito mento sapendo di mentina.
11: Esatto. Vamos!

0: Minuti. Noi stiamo facendo qua al For Italico una sorta di gioco, ma non solamente quando siamo in diretta, quando passeggiamo insomma, per tutte le stradine del For Italico, posto meraviglioso. Beh, per questa internazionale d'Italia di tennis, tanta gente, e vediamo assolutamente sì, da tutto il mondo, lo precisiamo, e incontriamo delle volte delle persone che assomigliano a qualche personaggio famoso.
1: Lo spettacolo proprio è la gente che noi guardiamo, è proprio uno spettacolo nello spettacolo.
2: Di chi hai visto? Di chi hai visto, Charlie? Chi hai riconosciuto?
1: Beh, ho visto un sosia di Predolin, un sosia di Anna Hathaway.
0: Beh, anche Giletti, anche
1: poi un socio di Massimo Giletti, e devo dire due di Alessandria Paolo.
3: Posso dirvi che invece a Madrid una donna è diventata virale perché è stata scambiata per Donald Trump, sosia di Donald Trump, uguale identica,
0: uguale,
3: se andate a cercare la foto somiglia tantissimo.
2: Sì.
3: E allora
2: anche
3: il gioco che volevamo,
2: anche la tinta di capelli,
3: il gioco che volevamo fare noi è a chi somigliamo noi e a chi somigliate voi. Paolo, noi tre a chi somigliamo?
1: Una vaga somiglianza, Paolo, dai.
0: Paolo,
1: sposta,
0: mi raccomando, sì, buono,
3: parti da me.
2: In te vedo una
0: dai,
2: una grande presentatrice, un misto, come diceva sempre Charlie, tra tutte queste belle donne del mondo dello spettacolo.
3: Dai, non fare il diplomatico.
1: Cameron Diaz,
2: in Carlo Elli vedo un Cesare Ragazzi prima della cura.
1: Paolo, non ci vedi Bruce Willis in Carlo?
2: No, in te Charlie vedo Robert Redford, ma oggi vado dall'oculista. Oggi vado dall'oculista. Sì.
1: Quando stava male.
0: Dopo dico cosa vedo io in te.
2: No,
0: te lo dico dopo.
2: No. Me lo dici in privato, forse è meglio.
1: È meglio, vai.
2: Sì,
1: dai.
2: Io sento Miku.
1: Allora, facciamo la domanda, dai.
2: Sì.
1: 378-378-1025, a chi vi sentite?
2: Carolina,
3: a chi vi dicono che somigliate, i vostri amici e parenti, per chi vi scambiano magari per la strada? Ci sono tante persone che somigliano magari in modo molto evidente a qualcuno. Sì. E tra l'altro vi dirò che ognuno di noi ha 7 sosia in giro per il mondo.
1: Bella questa notizia.
3: No, è proprio una cosa accreditata.
1: Kiwi, ecco.
3: Così.

0: Questa nostra stagione, Eros Ramazzotti su RTL 102.5, una stagione che si sta avvicinando a quella estiva, poi respiriamo l'aria estiva proprio qua al Foro Italico, un caldo incredibile. Ci siamo fino alle 13 con No Problem, Viva l'Italia, e a proposito di sosia, Paolo, già tanti messaggi.
1: Sentiamo un vocale?
2: Sì, dai.
3: Buongiorno ad Ernesto. Ciao. Voi quattro, ciao. Chi assomiglia? Hai quattro moschettieri.
2: Noi quattro.
3: Mamma mia, quattro moschettieri.
0: Abbiamo anche una moschettiera. E ci abbiamo anche D'Artagnan.
1: Pensavo dicesse ai quattro moscerini.
2: Lo sai, Paolo, sai che è arrivato un personaggio che assomiglia a Francesco Gaspari, quello che.
0: Chi?
1: Che conduce su Rai 1.
2: Ce la spieghi dopo, dai. Ce la faccio.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: appuntamento.
1: Colazione.
0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Justin Bieber, Friends su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia!
1: Le 12.30, cari amici, e allora per la vostra estate abbiamo una notizia interessante e ce la dà Enrico Galletti in quel di Ostuni che è collegato con noi. Enrico, pronti?
2: Ciao Enrico!
3: Ciao! RTL 102.5, dite bene, sono in Puglia, sono a Ostuni in una delle strutture di TH. Perché sono qui? Perché abbiamo appena dato un annuncio che vogliamo naturalmente condividere anche con tutti gli ascoltatori di RTL 102.5. Allora do il buongiorno e il benvenuto su RTL 102.5 a Matteo Ferracini, responsabile delle strutture mare di TH Resorts.
4: Grazie Enrico, è un piacere veramente questo connubio, questo momento insieme, anche perché come prima radio in Italia che è RTL e primo gruppo turistico su leisure in Italia, è un piacere fare questa esperienza insieme di condivisione ma soprattutto di intrattenimento per i nostri ospiti, che sarà una cosa meravigliosa.
3: Sì, noi lo diciamo ai nostri ascoltatori che sono sempre, devi sapere Matteo, molto attenti e spesso ci scrivono in questi giorni dove sarete quest'estate. Allora noi, per raccontare l'estate italiana, traslocheremo in una delle strutture TH. TH non ha strutture solo al mare, ma noi evidentemente nei mesi più caldi privilegeremo quelle. E saremo tra l'altro in un luogo, ma non ho detto niente male, in Calabria.
4: Assolutamente sì, è la novità di TH di quest'anno, della novità del 2026. Ci trasferiremo a Praia a Mare, una località meravigliosa, un albergo molto grande, molto bello, che si affaccia sull'isola di Dino, una location veramente fantastica, dove sicuramente ci incontreremo in un trattenimento fantastico.
3: E allora tutti i nostri programmi di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, poi l'intrattenimento e DJ set. Ci divertiremo, Matteo.
4: Assolutamente sì, non vedo l'ora.
3: A voi la linea, grazie. Dalla
2: grazie,
3: tutto.
2: Grazie.
3: Ciao.
1: Grazie. Grazie, grazie Enrico.
2: Ciao.
1: E allora per tutta l'estate, ragazzi,
2: sì.
1: Vamos alla praia. A praia,
2: a mare.
1: A mare.
2: A mare.
1: Vamos a praia, a mare.
2: Mare. Oh, oh, oh. Oh, oh.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Muaki, senti che ritmo di Zerb, eh? Su RTL 102.5, no, dico il ritmo di Zerb.
1: Per un attimo ho sentito
0: una Zerb ritmo.
1: Ecco, beh, meglio. Cosa? No, è un ritmo.
2: Salutiamo suo figlio, salutiamo suo figlio che è davanti alla porta.
1: Bravo.
0: Figlio di
3: Zerbino.
0: Chi? Zerbino.
2: Si chiama Ino.
1: Bene.
0: Vabbè, dai. Allora, la gente è uscita dal centrale dopo la partita vinta in 2-7 da Rublev, giusto Tommy?
4: Esatto, contro Kecmanovic, tra l'altro un ultimo punto meraviglioso con un rovescio mentre stava saltando, insomma, un grandissimo punto.
3: Come hai fatto a seguirlo che mangiavi pizza e mortadella?
4: Perché io occhio ovunque, anche dentro il centrale abbiamo i droni e non solo. Allora, detto questo, adesso è il momento Jasmine Paolini,
1: posso dirti,
4: affronterà Elis Mertens.
1: I droni
4: Dimmi
1: ce l'hai,
4: Paolo, scusami.
1: Sì, i droni ce li hai nello stomaco, visto quello che hai mangiato, stai ancora rigurgitando mentre parli, te lo voglio dire così amichevolmente. Ragazzi, comunque vai pure avanti.
4: 30 anni, reggo questi ritmi.
1: Certo, sì,
4: reggo
1: questi ritmi. Bene, dicevi,
0: io scusa? Io che non le reggiamo, dai.
2: Allora, facendo una domanda tecnica, Tommy, come gioca la Paolini con il caldo?
4: Beh, allora, questa domanda io devo ancora capirne il senso, però la Paolini è abituata a giocare con il caldo, visto che, ragazzi, insomma, tanti tornei si giocano con temperature folli. Basti pensare anche all'Australian Open che si è giocato a gennaio, insomma, le temperature in Australia non sono proprio dolci.
3: Cosa stavi dicendo? Quali sono gli appuntamenti che ci saranno a breve?
4: Dicevamo, tra poco c'è la nostra Jasmine Paolini, campionessa in carica qua a Roma,
0: certo,
4: contro Elis Mertens qui al centrale del Foro Italico. Poi il programma prosegue con Cobolli, Bellucci, ecco, Pellegrino, ma non solo, ragazzi, ricordatevi sempre che alle 19 qui al centrale
2: c'è Yannick.
4: C'è Yannick.
2: Ecco. C'è Sinner.
0: Esatto.
2: Contro l'austriaco, no?
4: Contro l'austriaco Sebastian Hofner.
0: Hai capito?
4: Tanta sembra roba. Il nome di uno sciatore più che di, una, di
0: sì,
4: un tennista.
0: Sì, sì. Sarà uno slalom per lui.
2: Va bene.
1: Torniamo fra pochissimo, amici, state con noi.
5: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti, 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
10: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Aspetta.
1: Che gusto c'è, Fabri Fibra e 13 Pietro su RTL 102.5, già le 12.50 minuti. Allora, a proposito di sosia, dicevamo anche qua al Foro Italico che ogni tanto incontriamo delle persone che somigliano un po' a dei personaggi famosi. Prima ho visto passare uno che sembrava Ligabue.
2: Era uguale, mentre adesso qua davanti a noi da Alba c'è la moglie e il marito che è Cipollini.
3: Ciao Cipollini.
4: Paolo, sì. Ma tu invece a chi somigli? Perché io ancora non ho capito.
3: Guarda, mi hanno scambiato più volte per Sandy Martin.
1: Sì,
3: alto,
1: certo,
3: biondo,
1: per i capelli
3: con gli
1: biondi.
3: Azzurri,
1: chiaro, certo. Chiaro. No, qualcuno piuttosto scrive che Paolo Cavallone assomiglia a Gattuso, ma
4: sì,
1: non è vero.
4: A Ridge, no. Forrester.
2: Assomiglia molto
4: a Ridge.
2: Riccio.
3: Sentiamo un veleno normal people. Dai. Che ha trovato una somiglianza tra uno di noi. Sentiamo.
5: Vai. Buongiorno, vai. Svalvolati di RTL.
1: Ciao.
5: Secondo me Carolina assomiglia a una gnocca devastante.
3: Aia.
5: Devastante si può dire in radio.
3: Sì,
1: certo. Ovvio. È andata,
4: grazie,
1: la parola.
4: Grazie. Dai, ringrazio.
2: Dal vivo non è così,
4: diciamolo.
1: Dal vivo è molto meglio.
4: Comunque c'è invece una amica che scriveva, sì, prima: io somiglio a Brunetta dei Ricchi e Poveri, cioè poi ognuno ha la sua, quella che si sente e quella che invece gli riconoscono gli altri.
1: Che vorrebbe anche essere.
2: Sì.
4: Tu chi vorresti essere?
1: Io? Ma lasciamo stare, va. Anch'io Sandy Martin, devo dire, quando avevo capelli lunghi, anche se non biondi.
2: Ecco, c'è stato un periodo che avevi i capelli lunghi. Sono belle quelle foto lì, perché non le pubblichi?
3: Se le guarda ben
1: ricordi
3: dal pubblicarle, proprio per evitare di
1: poi
3: piangere.
1: Dici che è fratello minore.
3: No, di piangere sul latte versato, di quello che hai perso poi nel corso degli anni.
1: Sai quanto latte che ho versato.
3: Va bene, sentite, no, allora, i nostri veri normal people li ringraziamo di cuore, perché insomma ci fanno sempre un sacco di complimenti, anche nei messaggi vocali che tante volte tralasciamo di mandare in onda, però grazie veramente di cuore, ci volete anzi fin troppo bene, posso dire?
1: Apprezziamo tantissimo, ci emozionano molto questi messaggi.
3: Bene ragazzi,
1: va bene, allora, avanti.
3: Dicono che anche i Puno scherzano, quasi 80 anni, ce l'hanno con noi? Non ho capito, chiedo per un amico.
1: diciamo le club de Babions.
3: Sal Da Vinci, sentiamolo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E?
2: Aia.
3: E chi lo so?
0: E?
3: Ma.
0: E?
3: E adesso?
0: E adesso vado a giocare a tennis.
3: Sì, ma che ci credo?
2: Non sei incredibile.
4: No, piuttosto c'è un nostro amico ascoltatore che ha mandato un messaggio che insomma è meglio non mandare in onda, ma mi sento di rispondere alla domanda che lui ha formulato.
3: Che domanda ha fatto?
4: No, non la posso fare la domanda, ma do la risposta. Nessuno di noi tre, purtroppo. Questa è la risposta che do al nostro
3: amico. Aspetta un attimo, che forse ho la domanda.
4: No.
3: Proponibile. Qualcuno di noi tre è uscito con Carolina per una cena?
0: Capito.
3: Nessuno di noi tre.
4: Bene. Charlie?
5: Se presentati, io dopo dico.
4: Ah, va bene. Okay,
3: presentatela bene.
4: Benissimo.
0: Allora, dai. Presenta.
3: Dai, Millennium Meet.
4: Signori e signori, è il momento del nostro Millennium Meet. Torniamo a muovere le gambette sotto il tavolo ballando la canzone di Kool & The Gang che si intitola Ladies Night.
3: Prego.
6: La più bella di Kool.
4: Ecco.

0: Everything's gonna be alright.
1: Alright. Ladies Night, Cool and the Gang, la più bella di Cool.
2: Era dell'epoca vostra questa.
1: Eh sì, esatto, assolutamente.
2: Infatti la
1: sì.
2: cantavate con entusiasmo.
3: A proposito di capelli lunghi, ecco.
0: Carolina, però l'hanno ballata generazioni e generazioni.
2: Sì, non è che, Paolo.
4: Carolina, non è che devi farci tutte le volte i complimenti così, cioè non è che, che ti ringraziamo
3: in maniera così spudorata.
4: Grazie, ma ti vogliamo bene.
0: Avendo visto tante cose, le possiamo raccontare, Carolina, voi giovani.
2: Grazie Charlie, non vedo l'ora. Sediamoci qui davanti su una poltroncina a chiacchierare io e te.
4: Bene, mettetevi, lì, esatto, che, mettetevi lì che nonno Charlie ha delle cose da raccontarvi.
3: Ma sì, sai, la saggezza del nonno.
0: Vi voglio raccontare quando René Lacoste venne a Roma.
2: Facciamo così, lo farai domani. Paolo, sì, che si dice lì? Noi domani non ci saremo, non saremo insieme.
3: No, saremo
2: però
3: noi tre. Paolo invece inizierà il suo programma alle 13, ovviamente con Amelia Villano.
4: Ringraziamo.
3: Ringraziamenti?
4: Sì, Gigi Resta, Enrico Ristarco che hanno curato la parte tecnica. È pronta la Power Hits Parade con la Zac.
3: Grazie Paolo, a
0: ciao
3: Charlie.
0: Paolo, ciao
3: e Carolina.
4: Grazie a tutti.
2: Grazie ciao. Carlo.
4: Anche a Milano sono le ore 13.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito le ultimissime novità arrivate anche oggi che riguardano l'omicidio di Garlasco. Ieri in tarda serata è tornato a farsi sentire anche Andrea Sempio. Raffaella Coppola.
7: Andrea Sempio si difende in TV. A quarto grado affida le sue parole e la speranza di non essere arrestato. Non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia, aggiunge Sempio. Accade al termine di una giornata in cui intercettazioni e scritti svelano un Sempio che parla della scena del crimine, rafforzando la convinzione negli inquirenti che il 38enne sia l'unico responsabile della morte di Chiara Poggi. Come quando, parlando da solo in auto, afferma: quando sono andato io c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Oggi intanto, in un'altra conversazione carpita tra il padre dell'indagato e una cronista, l'uomo afferma che il PM Venditti gli disse: finirà presto. Il magistrato al centro dell'inchiesta bresciana, che ipotizza che abbia favorito l'archiviazione di Sempio in cambio di circa 50-60 mila euro. In un'altra intercettazione Giuseppe Sempio diceva alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano datato 13 agosto 2007 prodotto come alibi da Sempio.
6: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive ed irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano. Ci spostiamo ora in Russia perché oggi è l'81esimo anniversario della giornata della vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Ludovica Marafini.
8: Anche se in forma ridotta, senza il dispiegamento di mezzi militari e senza la presenza di leader stranieri, Mosca non ha rinunciato alla storica celebrazione con la parata sulla Piazza Rossa, un appuntamento a cui ha partecipato anche Vladimir Putin, che in un discorso ha paragonato i soldati sovietici di allora all'esercito che oggi combatte in Ucraina. Resistiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, ha detto il presidente russo, dicendosi fermamente convinto che la sua causa sia giusta e che la vittoria arriverà se si resterà uniti. La commemorazione è scivolata via senza incidenti, mentre è in vigore una tregua di 3 giorni, da oggi a lunedì, che prevede anche lo scambio di 1000 prigionieri per parte tra Mosca e Kiev. Donald Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa proseguire, sottolineando che ogni mese in questa guerra vengono uccisi 25.000 soldati.
6: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano su un volo KLM passato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus. La passeggera poi è morta a causa proprio del virus. 3 persone sono decedute in un incidente avvenuto questa mattina a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un minivan con 9 passeggeri a bordo è finito in un canale. 6 persone sono riuscite ad uscire dal mezzo prima che si inabissasse nelle acque. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un 69enne nella sua abitazione a causa di presunte proposte sessuali della vittima. Il giovane ha colpito alla testa l'uomo con un oggetto contundente, forse una mazza. Successivamente si è costituito. Siamo alla pagina sportiva con Andrea Salvati.
3: Buongiorno, iniziamo dal tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Tommaso Angelini.
9: Sì, una buona giornata dal centrale del Foro Italico. In questo momento c'è l'allenamento di Jasmine Paolini con Elis Mertens. Tra poco ci sarà la loro gara al terzo turno. Siamo in questo momento del tabellone singolare femminile. Si completerà poi oggi il secondo turno del tabellone maschile ed è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo va a caccia del sesto Master 1000 consecutivo, il primo a Roma nella sua carriera, e dovrà affrontare l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo, alle 19 qui sul centrale. E giornata di esordio anche per Flavio Bolli, numero 12 del ranking, che se la vedrà contro il francese Terence Atman, e per Mattia Bellucci, che invece affronterà l'argentino Echeverri. Super match poi per Andrea Pellegrino nel pomeriggio contro il francese Arthur Fils. A voi.
4: Parliamo ora di calcio, oggi altri tre anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A. Alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, alle 20:45 Lecce Juventus. Per la MotoGP, Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe regina alemana e partirà davanti a tutti nella sprint del pomeriggio nel Gran Premio di domani. In prima fila anche la Ducati di Marc Marquez secondo e l'Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Chiudiamo con il ciclismo, perché oggi si disputa la seconda tappa del Giro d'Italia, ancora in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo per 221 km, maglia rosa sulle spalle di Paul Magnier. È tutto.
6: Grazie, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole prevalente su gran parte d'Italia, con la temperatura in rialzo. Però da ovest cominceranno ad aumentare le nubi, inizialmente alte e stratificate, maggiori addensamenti in Sardegna, dove già avremo qualche piovasco nel corso della serata, e poi domani il transito di una nuova perturbazione su gran parte d'Italia. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
11: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Stessa situazione in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Coda per lavori invece na 8 Milano-Varese tra la diramazione Galla, Rategattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese, e tra Castronno e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre il limite di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
6: Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 14, a dopo.
12: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto.

La classifica è ben più ampia delle 30 posizioni che ascoltiamo, quindi ci sta che ci sono delle canzoni che sono, diciamo, in un limbo, che sono pronte ad entrare o sono magari appena uscite, anche perché avremo un sacco di nuove entrate in questo nuovo aggiornamento. Ovviamente faremo come sempre, come tradizione, anche dei riferimenti alle classifiche italiane e internazionali di vendita di streaming e quant'altro, proprio per vedere come si sono collocate le canzoni di questa classifica all'interno di altre. Allora, dicevo, abbiamo un sacco di novità, tra l'altro è passato ieri a trovarci per raccontarci del suo nuovo album ed è la prima nuova entrata al numero 30, la nuova di Safe. Buona domenica.

E nuova entrata nella classifica di Erwan alla posizione numero 13, anche nell'airplay televisivo al numero 6, nuova entrata anche qui nella Power Hits Parade di questa settimana. D'altronde era presente anche con l'altra canzone che è uscita dalla top 30, poi ieri è passato Safe a trovarci per presentarci l'album Santissimo. Questo è il nuovo singolo, si intitola Buona Domenica, è la prima delle nuove entrate in questo nuovo aggiornamento. Alla numero 29 in flessione Tony Pitoni e Tommy Cash.

Pitoni e Tommy Cash, due personaggi veramente molto molto stravaganti. La canzone L'Amor perde 6 posti al numero 29 in questo nuovo aggiornamento. Altra nuova entrata, numero 28, in realtà era nel limbo sotto le 30 posizioni già da un po', ma era entrata finalmente Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, che è stato già numero uno nelle classifiche internazionali, resiste per ora soltanto nella classifica Spotify americana. Qui nuova entrata al numero 28.

0: Minacci con Maledetto Me, nuova entrata, un'altra nuova entrata questa settimana, sono sei in totale, questa è soltanto la terza con la sua Maledetto Me, e anche nuova entrata al numero 24 di Erwan e nuova entrata al numero 14 dell'Airplay televisivo italiano, qui alla posizione numero 27, alla 26 stabile, Dito nella piaga.
1: Normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Stabile alla posizione numero 26 nella Power Hits Parade di questa settimana. La numero 25 c'è Frankie Energy MC e Jovanotti. Questa è Pedala. Scrivi.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Da 10 settimane il singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI, Samurai J con la sua Ossessione, posizione numero 24, stabile nella Power Hits Parade. Alla 23 in flessione Gianni Morandi, Monghidoro.

0: di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Posizione numero 23 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5 che ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15. Gianni Morandi perde 8 posti alla posizione numero 23, alla 22 in flessione Geolier con Stelle.

0: Leggera flessione per Jolie questa settimana nella Power Hits Parade di RTL 102.5. La sua Stelle perde infatti due posti, scende dalla numero 20 alla 22. Due posti in meno anche per la posizione numero 21 di questa settimana, che proveniva dalla numero 19 di 7 giorni fa. Si tratta dei Kid Yugi con la sua Amelie, Power Hits Parade.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Posizione numero 21 per Kid Yugi con la sua Amelie nella Power Hits Parade di questa settimana. C'è una canzone che si sta facendo largo lentamente nelle classifiche internazionali. La posizione più alta è al numero 4 in Austria. Temper City, 10 posti in più.

Settimana scorsa erano alla posizione numero 30, 10 posti in più al numero 20 per i Temper City di Self Aware. Altra nuova entrata alla settimana, numero 19, Bossa Nostra, la nuova di Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra, canzone scritta anche da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nuova entrata posizione numero 19 nella Power Hits Parade, nuova entrata numero 18 la nuova di Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, nuova entrata, posizione numero 18 in questo nuovo aggiornamento con la classifica ufficiale di RTL 102.5, la Power Hits Parade, nuova entrata anche al numero 17 di Air One, al numero 3 dell'Airplay televisivo italiano. L'ultima più alta nuova entrata della settimana, l'avrete probabilmente già riconosciuta, è alla posizione numero 17, anche nuova entrata in Inghilterra al numero 29, nella classifica di Air One italiano ovviamente al numero 30 e anche qui come nuova entrata. Campione tratto da Inner City Good Life, una bella accoppiata tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, l'ultima più alta nuova entrata della settimana in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, posizione numero 17. Esaurite le nuove entrate, torniamo alle vecchie conoscenze. Numero 16, Miles Smith insieme a Niall Horan.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe, anche questa canzone presente nella Power Hits Parade di questa settimana, tra l'altro stabile rispetto a 7 giorni fa, la troviamo anche al numero 19 di Euro One e al numero 25 dell'Airplay televisivo italiano. E questa è la prima parte della classifica, lo sapete, in totale sono 30 posizioni, siamo arrivati a metà del nostro percorso, tra poco le ultime notizie con la nostra redazione nel GO e noi ci risentiamo tra poco per ascoltare le prime 15 della Power Hits Parade.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Corri da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.

0: Anders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Anche a Martirano, provincia di Catanzaro, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Torniamo sul delitto di Garlasco, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio e che scagiona Alberto Stasi. Accelereremo il più possibile sulla richiesta di revisione, afferma la difesa dello stesso Stasi. Andrea Sempio si è difeso in TV ieri a quarto grado, ha affidato la speranza di non essere arrestato. Non ho ucciso io Chiara, ha aggiunto Sempio. Il 9 maggio si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Non dimenticare è un dovere, scrive la Premier Giorgia Meloni sui social, ricordando anche l'uccisione di Peppino impastato per mano mafiosa. Ora la pagina sportiva, partiamo dal tennis, andiamo dal nostro inviato agli internazionali d'Italia, Tommaso Angelini. Buon pomeriggio, Tommaso.
7: Buon pomeriggio a te Raffaella, qui dal centrale del Foro Italico. Stanno giocando Jasmine Paolini ed Alice Mertens per il terzo turno del tabellone femminile. Primo set vinto dall'azzurra per 6-4, brava Paolini a sfruttare anche gli errori di Mertens. In questo momento in corso il secondo set, c'è già stato il break però subito da parte della Mertens, che adesso conduce per 2-0. Terzo game con Paolini alla battuta, 40-30. Ricordiamo poi in serata che toccherà Jannik Sinner fare l'esordio qui sul centrale del Foro Italico, se la vedrà contro il numero 82 del mondo Sebastian Hofner. Esordio anche per Cobolli, che sfiderà il francese Terence Atman. A te Raffaella.
6: Grazie Tommaso. Tra meno di un'ora, nella gara sprint del Gran Premio di Francia, Pecco Bagnaia su Ducati scatterà dalla pole davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. E ora il Giro d'Italia, andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio anche a te Paolo.
8: Buon pomeriggio, il giro è ancora in Bulgaria dal Mar Nero ai Balcani, siamo a 111 km dalla conclusione di questa seconda tappa, ci sono due uomini al comando, due corridori del team Polti, Mirko Maestri e Diego Sevilla, peraltro lo spagnolo in fuga anche ieri. Il vantaggio sul gruppo è di 4 minuti e mezzo, tra poco verranno affrontati due gran premi nella montagna non molto impegnativi. A 11 km dal traguardo però una salita più dura che porta un monastero alle porte di città di Veliko Tarnovo, dove c'è il traguardo, e questo potrebbe essere un possibile trampolino di lancio per il vincitore. Ricordiamo che in maglia rosa c'è il francese Paul Magnier, vincitore della tappa di ieri. E dal giro per ora è tutto.
6: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto anche per noi. Arriva il traffico.
1: Via Radio.
9: Grazie Raffaella, un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, le poche eccezioni interessano il nord della penisola. Sulla 8 Milano Varese si è formato un chilometro di coda tra Milano Nord e Fiera Milano verso il capoluogo lombardo per un incidente in cui sono

0: rimasti coinvolti un'auto e un camion. Il traffico sul luogo dell'incidente circola su 3 corsie. Restiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Si formano code per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento del tratto di circa un quarto d'ora. Vi ricordo poi che per lavori questa notte sempre in A4 resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza per chi viaggia verso Brescia. Per avere maggiori informazioni e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie Enrico, è tutto anche per noi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quattro minuti, benvenuti ad un nuovo aggiornamento con la Power It's Parade, della classifica ufficiale di RTL 102.5 che ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15. Sono le 30 posizioni più forti, più programmate qui sulla vostra radio preferita nel corso dell'ultima settimana. Un saluto anche agli amici che stanno seguendo passo passo questo appuntamento su Twitch, su TikTok, nella social TV, sulla nostra app RTL 102.5 Play o anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore. Pronti a partire con le prossime 15 posizioni, arriveremo alla top 10 della settimana, al podio e poi a scoprire qual è la numero 1. Intanto al numero 15, in leggerissima flessione, c'è Fred De Palma.

numero 8 nella classifica di Air One, numero 14 qui nell'aggiornamento della Power Hits Parade su RTL 102.5, leggera flessione Blanco ed Elisa con Ricordi. Al numero 13 è Mercomi, Vaci Piano. Scusa se ancora

Posizione numero 12 nella classifica di Erwan, al numero 10 dell'airplay televisivo italiano. Qui nella Power Hits Parade è Marcomi con Vacci Piano, posizione numero 13, esattamente come 7 giorni fa. Al numero 12 guadagna 9 posti rispetto all'ultimo aggiornamento, infatti proviene dalla posizione numero 21, ma lo troviamo

Shane Boos in Art Somber Potential, la sua canzone, lo troviamo al numero 28 della classifica Dear One, numero 54 in Inghilterra, al numero 95 negli Stati Uniti. Era Somber numero 12, al numero 11 in risalita un artista che è stata anche per 3 settimane al numero 1 con questa canzone estiva, Annalisa. Quando

Annalisa, canzone estiva, come vi dicevo, canzone che è stata anche al numero uno per 3 settimane consecutive in testa proprio della Power Hits Parade, della classifica ufficiale di RTL 102.5. Ha avuto qualche settimana così un po' di dubbi, forse perplessità, anche su Air One tra l'altro, dove anche lì è in risalita. Infatti anche qui nella Power Hits Parade riguadagna 6 posti ed è a ridosso della top 10. Ma prima di entrare nella top 10, vi ricordo, abbiamo incontrato in totale ben 6 nuove entrate, la prima alla posizione numero 30, la seconda alla numero 28 con Olivia Rodrigo, poi Fulminacci alla numero 27, poi altra nuova entrata alla 19 per Gaia, alla 18 Achille Lauro, anche questa nuova entrata, alla 17 Madonna e Sabrina Carpenter. Per il resto abbiamo riascoltato alla 29 Tony Pitoni, poi alla 26 Dito nella Piaga, 25 Frankie Energy, MC e Giovanotti, Samurai J alla 24, Gianni Morandi 23, Geolie alla posizione numero 22, Kid Yugi alla 21, alla 20 Temper City, alla 16 Miles Smith e Niall Horan, Fred De Palma, Anita e Miss Kill, numero 15, alla 14 Blanco ed Elisa, alla 13 Emma con Arcomi, alla 12 Somber, alla 11 Annalisa. Oh, e lei è di nuovo alla posizione numero 10, Olivia Dean, So Easy.

In attesa di vederla in Italia, Olivia Dean con la sua So Easy continua a essere grande protagonista di tutte le classifiche nel mondo, anche se in leggera flessione, però attualmente si trova al numero uno in Inghilterra nella canzone che appartiene a Sam Fender, Rain Me In, canzone che da 10 settimane è numero uno in Inghilterra, e quindi questo fa prendere a Olivia Dean un record di permanenza per un'artista britannica femminile, appunto, è l'unica ad aver raggiunto questo risultato, quindi complimenti a lei. La sua So Easy to Fall in Love perde 4 posti, scende dal numero 6 al numero 10 nella top 10 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Al numero 9 è stabile Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire.

0: soldi.
1: Numero 10 su Air One, al numero 14 alla classifica Fimi, in posizione numero 9, stabile peraltro in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Madame Marrakesh, volevo capire. Alla numero 8, in flessione di tre posti, The Colors, Rolling Stones.

Anche questa canzone è stata al numero uno della classifica che state ascoltando, la Power Hits Parade, The Colors con Rolling Stones. Sono al numero 3 nella chart di Air One, al numero 2 dell'airplay televisivo italiano, mentre qui alla posizione numero 8, in flessione di 3 posti. Numero 7, stabile, Bob Sinclar con Kaiser.

Posizione numero 5 in Inghilterra, dove tra l'altro al numero 20 c'è anche un'altra canzone di Alex Warren come nuova entrata, poi numero 9 nella classifica di Year One, al numero 7 in Germania, insomma è presente veramente ovunque. Alex Warren con la sua Fever Dream guadagna 4 posti dalla numero 10 della settimana scorsa alla numero 6 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5. Siamo al numero 5, riguadagna terreno, 3 posti in più per Harry Styles, questa è American Girls.

È la seconda canzone più ascoltata alla radio in Italia secondo i dati di Air One, lo troviamo presente in varie classifiche del mondo, un po' in flessione dopo essere stato in molti casi anche al numero 1. Harry Styles con American Girls, 3 posti in più al numero 5 nella Power Hits Parade di questa settimana, dove al numero 4 è stabile invece Biagio Antonacci, You and Me.

0: Lady Gaga e Doci dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, con tra gli autori anche Bruno Mars, e la canzone Runway, posizione numero 3, e alla 2 Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Era numero uno settimana scorsa e scesa alla posizione numero due la canzone Superstar che vede insieme Tiziano Ferro e Giorgia in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Prima di scoprire quindi qual è la nuova numero uno di questa settimana, vi ricordo al numero 10 c'era in leggera flessione Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love. Numero 9 stabile Madame Marrakesh con Volevo Capire. Tre posti in meno dalla 5 alla 8 per The Colors con Rolling Stones. Stabile Bob Sinclair e Kaisa con Can't Wait alla posizione numero 7. Alla 6 in salita di 4 posti Alex Warren con la sua Fever Dream. Posizione numero 5 in risalita dopo aver vissuto un periodo un po' così in discesa, però risale questa settimana non soltanto nella nostra classifica anche su Air One, Harry Styles con American Girls. Al numero 4 quindi a ridosso del podio della settimana stabilissimo Biagione Antonacci con You and Me. Sul podio l'avete ascoltata poco fa Lady Gaga insieme a Doci dal Diavolo Veste Prada 2 con Runway, stabile alla numero 3. Ex numero 1 scende alla posizione numero 2 la canzone Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, che tra l'altro è numero uno invece nella classifica di Air One indipendenti. Posizione numero uno, la nuova numero uno è

Serena Brancale con Delia e Levante, la nuova numero uno in questo aggiornamento con la Power Hits Parade, della classifica ufficiale di RTL 102.5 che ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15 con me, la Zac, le 30 posizioni, le canzoni più forti nel corso dell'ultima settimana, canzone che vi segnalo essere anche la nuova numero uno della classifica di Erwan, quindi tra le canzoni più suonate dalle radio italiane, numero uno per quanto riguarda il videoclip, nuovo numero uno nell'airplay televisivo italiano su Spotify Italia al numero 32 nella FIMI, quindi dei singoli più venduti in Italia, e in salita peraltro alla posizione numero 7. Quindi c'è stato un cambio. Tiziano Ferro è sceso con Giorgia alla posizione numero 2 e invece sale al numero 1, nuova numero 1, Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese. Io ringrazio Cristian Albertone e Fabio Romano che sono stati in regia, gli amici che ci hanno seguito da TikTok, da Twitch, dalla social TV e anche dalla radiovisione, dalla Zac è tutto. L'appuntamento è rinviato con questa classifica tra 7 giorni. Non mancate, passate un bel weekend. Ciao.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cerchi l'amore? Prime.

0: scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
5: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
6: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una

0: campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Anche a Bentivoglio, provincia di Bologna, sono le ore 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Prima della ricca pagina sportiva che abbiamo preparato in questa edizione, spazio subito alla cronaca. Il Ministero della Salute ha stabilito la procedura di sorveglianza attiva per 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus. Tra loro è stata posta in quarantena una donna di Firenze. C'è un'ultima ora che arriva dall'Ungheria. Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese, ha giurato da nuovo primo ministro dell'Ungheria, quindi dopo 16 anni finisce l'era di Viktor Orbán. Come promesso, siamo allo sport. In questi minuti al via la gara sprint in MotoGP nel Gran Premio di Francia. Tutti gli aggiornamenti a breve in mai visto alla radio. Per il tennis entrano nel vivo gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Stasera ci sarà in campo Jannik Sinner, ma prima di allora tanti italiani, allora la linea a Tommaso Angelini.
4: Sì, buon pomeriggio Maria Paola dal centrale del Foro Italico. Partiamo subito dal match che si sta giocando tra Jasmine Paolini ed Alice Mertens, con la belga che ha vinto il secondo set al tie break e quindi si deciderà tutto quanto nel terzo game. Brava Paolini a provare a breccare poi il contro break da parte della Mertens, il match che si è chiuso al tie break. Non solo la Paolini, è in campo in questo momento anche Mattia Bellucci, che è sotto di un break contro l'argentino Echeverri dopo aver perso il servizio nel secondo gioco. Ricordiamo oggi che poi ci sarà l'esordio anche di Flavio Cobolli contro Terence Atman e in serata sul centrale del Foro Italico il debutto di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. RTL 102.5 radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.
3: Grazie, ora passiamo al calcio. Sono 3 gli anticipi di oggi di Serie A. Si comincia con Cagliari Udinese. Linea ad Andrea Salvati.
5: Dove si gioca da 34 secondi a Cagliari, 0-0 fra Cagliari e Udinese in questa partita delle 15. Poi alle 18 i neocampioni d'Italia dell'Inter sul campo della Lazio, anticipo di quello che sarà poi la finale della Coppa Italia in programma il 13 di maggio. Questa sera alle 20.45 sfida decisiva per la salvezza, per un posto in Champions League fra Lecce e Juventus. Un minuto di gioco e 0-0 fra Cagliari e Udinese. A te.
3: Grazie Andrea, ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Partiamo con la notizia più importante che interessa la 1 panoramica, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è inoltre bloccato con code di 3 km per un furgone in fiamme all'interno della galleria Santa Lucia. Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Barberino e rientrare in autostrada a Calenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo e andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Il traffico circola su 2 corsie. Infine, sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico circola su 2 corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Non c'è altro dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ed eccoci qua, questa puntata super speciale di Mai Visto alla Radio. Ormai siamo insomma alle battute finali, siamo come il campionato, tre giornate alla fine. Mauro Corvino,
7: Andrea Salvati che mi porterà a breve dal suo sarto.
5: Sì, direi che occorre, no? Anche molto brevemente.
7: Bene, bene, bene.
5: Tommy Angelini da Registrazione BNL di Roma, Foro Italico.
7: Ci sei?
8: Ciao, ciao. Mi sento, ci sono e vi vedo anche con gli occhi in Radiovisione 37 Digitale.

0: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: fisico, c'è il fisico.
2: È uno se c'è il fisico, c'è il fisico. C'è poco,
3: non si può avere tutto nella vita. Cari Mauro, caro Tommy, il giocatore di tennis viene dalla Florida di Roma. Cagliari-Udinese 0-0 Serie A.
1: Il Giro d'Italia.
3: Il Giro d'Italia, fra poco andiamo in Bulgaria e dalla nostra
1: Mamma
3: Valentina Iannicelli, che insieme a Paolo Pacchioni seguirà il Giro tappa toppa punta a punta, come dicono
1: sì,
3: in Brasile.
1: Certo, certo.
3: Da punta a punta.
1: A punta a punta.
3: Da punta
1: no,
3: a punta,
1: ma si dice anche
3: in
1: napoletano, punta a punta. Però vabbè, Tommy, invece ero curioso non tanto della questione sportiva lì a Roma dal Foro Italico, ma per sapere un po' il passeggio com'era.
3: Com'è?
1: Visto che sei all'interno del track.
3: Allora,
1: sì,
3: te lo diciamo subito, fermo un attimo, ecco. Te lo diciamo subito alle 15.05. Non ti azzardare a portarci Fredella.
1: Esatto.
3: Te lo dico, Fredella e Piccolino. Sì. Piccolino sì. Fredella
4: Piccolino
3: no.
4: Non c'è, ma preparatevi perché c'è un grande contributo del dottor Fredella.
1: Allora, scusate, per una settimana ragazzi, io ho avuto contributi in Viva l'Italia con Fredella. Pensavo
3: oggi
1: di essermela scampata nel weekend.
3: Oggi e domani,
4: perché la settimana non è finita, quindi ha voglia di ancora. Ce n'è un'altra, poi ce n'è anche un'altra.
3: Ma Fredella, pensate, la giornata è lunga fino alle 24, sono un sacco gli altri programmi. Oggi Fredella mi ha visto a radio? No, noi vogliamo solo ospiti
1: d'eccezione. Ma soprattutto protestate, scrivete Fredella no al 378-378-1025. Iniziamo subito con la nostra musica, il Power Hit dei Rolling Stones.

0: Vasco Rossi su RTL 102.5, una canzone d'amore buttata via, come sarà buttato via questo intervento per colpa del collegamento con Francesco Fredella dagli internazionali di tennis.
1: Francesco!
0: Dov'è?
2: Amici di RTL 102.5, sempre a caccia di gente, buongiorno!
0: Ma che fa?
3: Buongiorno.
2: Di dove è lei? Where are you from?
3: Malta.
2: Malta, noi siamo di RTL 102.5, come si chiama? What's your name?
3: Lonia.
2: Gloria?
3: Lonia.
2: Lonia, Lonia, manchi tu nell'aria, cappello beautiful.
3: Grazie.
2: Evviva, evviva, andiamo da un altro, c'è il sosia di Carocci, no?
4: Ma il sosia di Frankly Energy.
2: No, beh, io pensavo del nostro speaker e collega Carocci, quasi uguale.
4: Ma magari, prenderà sicuramente più di me.
2: Di dove è lei?
4: Di Bologna.
2: E chi, per chi tifa oggi?
4: Per la Paolini, giusto? Per la Paolini, assolutamente.
2: C'è anche Sinner.
4: Ma sì, Sinner ormai è scontato. Cioè, voglio dire,
2: campione,
4: cioè, noi siamo per quelli emergenti, capito?
2: Okay,
4: cioè, ci ha fatto tenerezza il buon Zverev in finale con Madrid.
2: Bene, bene. Allora, noi andiamo a disturbare altri amici. Eccoli qui. Guardate questo gruppo di uomini. Lei è un tennista della domenica, si vede. Dica la verità.
5: Un tennista. Sono io un amatore del grande Sinner. Quindi...
2: Ma tennista o un tennista?
5: No,
2: che fa lei? Di dov'è?
5: Noi siamo siciliani, io sono siciliano.
2: Come si chiama?
5: Emanuele.
2: Ci può salutare tutto RTL 105, siamo in diretta.
5: Come no? Un grandissimo saluto a tutto a RTL 105 da Emanuele.
2: 102.5.
5: Ciao.
2: Ulla.
5: Ulla.
1: Va bene. Via il dente, via il dolore, via il dente, via il dolore. No, va bene, via il dente, via il dolore. Per oggi siamo a posto così, direi anche per domani.
0: Beh, sì, ma anche per il prossimo
1: garantisco.
0: Sulla battuta, lei è tennista o antennista? Penso che sia morta la comicità italiana.
1: Sono, però questa si combatte molto con la tua,
6: Ragazzi, la Francesco Fredella è un cane sciolto, quindi io non posso garantire.
1: Non garantisco nulla. Comunque, 0-0 al quindicesimo, Cagliari fra Cagliari e Udinese. Fra poco andiamo in Bulgaria per il Giro d'Italia.

0: Eh sì, è quasi già estate. Venuto come canta Laura Pausini su RTL 102.5. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la MotoGP.
1: Sì, perché è finita la gara sprint. Vince Martin davanti a Bagnaia, terzo Bezzecchi, ancora una caduta molto scenografica. Fortunatamente non si è fatto male all'ultimo giro per Marc Marquez. Siamo invece al 22esimo a Cagliari, 0-0 fra Cagliari e Udinese.
0: Cosa succede, Tommy, invece lì a Roma?
2: C'è stato il break da parte di Jasmine Paolini contro Ellis Mertens 3-2 per la Belga, ma adesso è l'azzurra alla battuta, mentre invece tra Bellucci e De Ceverri è 5-5 al vantaggio con l'argentino che al turno di battuta. Voi.
0: Pensa, Tommy, ci scrivono i fan di Fredella, unico!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Where is my husband, Ray? Questa è RTL 102.5, mai visto alla radio, con Andrea Salvati, Tommy Angelini e Mauro Corvino. Ma adesso?
1: Adesso intanto 0-0 a Cagliari, fra Cagliari e Udinese, al 32esimo, ma Cagliari vicino gol con Gaetano. Ma dobbiamo andare in Bulgaria dalla nostra Valentina Iannicelli, che è sulle strade del Giro d'Italia, oggi alla seconda tappa. Valentina, buon pomeriggio. Come si dice in bulgaro? Non lo so, però insomma.
2: No, neanche io non ne ho idea. Bene. Non ne ho idea, però vi posso dire con certezza che siamo a Veliko Tarnovo. Ah. Ho sbagliato sicuramente l'accento, perché è Veliko Tarnovo, però insomma noi qua ci divertiamo un po' a sbagliare tutti gli altri.
0: Ma scusa, Valentina, in provincia di...
2: È in provincia di, guarda, vicino ai Monti Balcani. Okay. Non chiedermi troppo, perché veramente complicato. Però siamo nella parte nord-est del paese, per intenderci, non troppo lontano dal confine con la Romania. Stiamo aspettando che arrivi la seconda tappa, come dicevate voi da studio, del Giro d'Italia. Sono a 55 km circa, quindi insomma siamo in fiduciosa attesa. Ma soprattutto, sai che cosa possiamo constatare? Che c'è un interesse pazzesco. Devo dire che c'è un sacco di gente qua intorno all'arrivo, all'arco dell'arrivo, che forse avete visto nell'inquadratura perché ci segue in radiovisione. Ci sono tantissime persone che, ecco, adesso ci salutano, che sono in attesa anche loro dell'arrivo di questa seconda tappa, e devo dire che è ammirevole la loro tenacia di stare qua ad ascoltare, a sentire, ad aspettare, anche perché ovviamente non capiscono assolutamente niente di quello che diciamo. Noi abbiamo fatto anche il solito intervento sul palco.
1: Scusa Valentina,
2: parliamo tra di noi.
1: Valentina, mi senti?
2: Sì, certo.
1: Allora, prendi un amico o un'amica a caso lì e falle due domande in italiano molto italiano. Vediamo cosa dico.
2: Allora, mi piacerebbe molto, mi manca fondamentalmente il microfono, perché forse, come potete vedere dall'inquadratura, siamo con un auricolare, quindi il microfono non ce l'abbiamo, e di conseguenza diventa complicato coinvolgere gli attanti. Però vi garantisco che non capiscono assolutamente niente, non capiscono una parola di italiano, contrariamente a quello che succedeva l'altro anno, perché in Albania, se vi ricordate, comunque c'era tantissima gente ugualmente, c'era tanto interesse intorno a questo evento, però capivano l'italiano, quindi insomma era più facile interagire con loro.
0: Certo, gli albanesi sicuramente, guardando la nostra TV italiana, hanno imparato la lingua, i bulgari un po' meno.
2: Esattamente, esattamente così. C'è una storia molto carina, se abbiamo tempo vi volevo raccontare una storia molto carina, perché c'è uno dei ciclisti che si chiama Peter Ivanov, che ha la famiglia, è bulgaro, e ha la famiglia che vive in un piccolissimo comune a 70 km da qui, dal punto di arrivo, e è una comunità di 60 persone, ha i genitori, ci sono due anziani avvocati in pensione che hanno organizzato un rinfresco proprio per celebrare il passaggio del giro e per celebrare il figlio che sta facendo questa corsa. Esatto,
1: e fatelo vincere oggi allora.
2: Mi sembra difficile, però comunque sì, è molto carino il fatto che insomma ci sia questa attenzione anche rispetto a, naturalmente, ai corridori bulgari. Insomma, non credo siano tanti, credo che sia l'unico ragazzo che nel gruppo dei 184 iscritti, e quindi insomma è una cosa carina, è un omaggio naturalmente per lui. Naturalmente speriamo anche di un buon augurio, però insomma temo che sia complicato. Vedremo, staremo a vedere.
1: Vedremo. Domani poi magari. Domani sei sempre lì, no?
2: No, domani no, siamo quando l'arrivo è a Sofia, quindi
1: sempre lì, dico, sempre in Bulgaria,
2: esatto, è la terza tappa, e saremo a Sofia.
1: Alla capitale. Come sempre Valentina, lo dico io per chi non lo sapesse, casa sua ha questa grande passione, sai, le bocce quelle con la neve che si gira,
0: le palle di vetro.
1: Domani Valentina ci farà vedere la palla di vetro che ha acquistato, che le è stata regalata da qualcuno, e ci farà vedere insomma la nuova pezzo della sua collezione. Siamo d'accordo così,
2: non vedo l'ora, guarda, sicuramente adesso mi vado subito a munire di una palla di vetro.
0: Ciao Valentina, grazie mille.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: Una bella novità su RTL 102.5, bel venerdì di Brock. Diamo subito la linea al Foro Italico dove c'è Tommy Angelini per gli internazionali BNL d'Italia di tennis.
1: Sì, perché si mette male per Jasmine Paolini in questo terzo set. Aia. Alice Mertens è avanti 5-2, adesso è il turno di battuta di Jasmine Paolini, che deve provare a fare qualcosa se vuole rimanere ancorata a questo torneo, mentre invece Mattia Bellucci ha perso il primo set contro l'argentino Echeverri 7-5, in corso il secondo 1-0 per Bellucci, che ha breccato subito l'argentino.
2: Adesso vediamo, incrociamo le dita, siamo invece al 40esimo a Cagliari, sì. È sempre 0-0 fra Cagliari e Udinese, dopo l'occasione per il Cagliari di Gaetano. Poco fa gran tiro dal limite dell'area di Zaniolo, murato dal portiere del Cagliari, si resta sullo 0-0.
0: Ho visto che c'era anche un check da parte del VAR, ma dopo approfondiamo,
2: sì,
0: perché
2: fallo...
0: eravamo in Bulgaria,
2: sì,
0: con Valentina Iannicelli. Ricordiamo RTL 102.5 sul pezzo su tutti gli eventi internazionali di tennis, Giro d'Italia. Vi abbiamo dato la chiusura della MotoGP, stiamo seguendo la Serie A, cosa volete di più?
2: Cosa volete di più?
0: A tra poco.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: fuoco d'artificio, Alessandro Amoroso qui su RTL 102.5. Finito il primo tempo a Cagliari, 0-0 fra Cagliari e Udinese, ma c'è già una grande sorpresa dagli internazionali BNL di tennis d'Italia di Roma, Tommy.
1: Eh sì, perché la campionessa in carica del femminile, Jasmine Paolini, saluta gli internazionali BNL d'Italia, sconfitta in 3-7, 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 41 minuti dalla belga Elis Mertens, che grazie a questa vittoria porta 6-1 i precedenti tra le due. Tra l'altro, con questa sconfitta Jasmine Paolini uscirà anche dalla top 10 del WTA, che è il tabellone femminile delle donne.
2: Peccato, peccato. Vabbè. Al 378-378-1025 c'è aria di polemica, perché prima abbiamo sentito Valentina Iannicelli dalla Bulgaria per il Giro d'Italia. Ci scrivono: buon pomeriggio, chiedo per un'amica. Già sta cosa ti fa capire che scatta la polemica. Ma il Giro d'Italia non doveva partire dalla Sicilia? Oppure la Bulgaria è diventata la 22esima regione d'Italia?
0: Vabbè, ma è qualche anno che si sa che, insomma, per portare l'esperienza del Giro d'Italia in giro anche fuori dai nostri confini, l'Albania,
2: la Bulgaria. Io sono favorevole, perché comunque il Giro d'Italia
0: sono tre tappe.
2: Ma poi il Giro d'Italia è un'istituzione ciclistica, quindi è giusto che si vada nei paesi confinanti.
0: E certo, si perché la Bulgaria confina a est con
2: però
0: confina a sud,
2: non è che stiamo andando negli Stati Uniti, capito, in questo senso. E poi tra l'altro sai quanti italiani ci sono in Bulgaria, non in quel paesino, ma sicuramente a Sofia, che hanno voglia di vedere il ciclismo.
0: Dici che è per quello.
2: Però supportami in questa cosa dicendo.
0: Voglio vedere dove voglio arrivare. L'anno prossimo c'è una roba, andiamo io e te in Bulgaria, due giorni, weekend corto.
2: Meglio di no. Meglio di no.
0: Dei bei collegamenti.
2: Lascia stare. Senti, Tommy, invece tu sei a favore del fatto che il Giro d'Italia comunque vada anche all'estero?
1: Beh, una cosa che ormai fanno un po' tutti in tutti gli sport, basti pensare che nel football americano, nella NFL americana, gioca addirittura in Brasile, in Argentina, in Europa.
2: Esatto,
1: ormai,
2: esatto. Insomma, e allora, lo sai cosa regaliamo a questi amici stranieri? Il nostro Italia Starter Pack. E ci pensa J-Ax.

0: artisti, insomma, più artisti in assoluto, Lenny Kravitz, If You Can Say No, con quale chiudiamo questa prima ora?
1: Sì, gli invidi il fisico, eh?
0: No, beh, io insomma, sì. Beh, sì, beh, messo bene,
1: ha superato ragazzo, i 60 anni, altro che bel ragazzo. Sì, suona, è un bel nonno. Tommy, senti, magari ci porti qualche ospite dopo, un very normal people.
0: O la Mario, basta anche la Mario, se vuoi, che l'abbiamo intravista nei fuori onda, la Mario.
2: Mo sguinzagliamo un po', sguinzagliamo un po' di persone e vediamo di trovare qualcuno.
1: Esatto, basta che non lo fai con Fredella, altrimenti non arriva nessuno. Grazie mille, grazie.
2: Fredella è da qualche parte.
3: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Camogli in provincia di Genova, le 4:02.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola, tra pochissimo la ricca pagina sportiva, subito la telefonata esclusiva del Corriere della Sera con Donald Trump. Il presidente americano ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione l'ipotesi di spostare le truppe USA dalle basi italiane. E ora lo sport, partiamo dalla gara sprint di MotoGP. Enzo Tamborra.
3: Sì, buon pomeriggio. Jorge Martin su Aprilia torna ad essere il re delle sprint race, su a quella di Le Mans dopo una gara coraggiosa e perfetta che gli ha permesso di risalire dall'ottava posizione della griglia di partenza alla prima posizione. Alle sue spalle Pecco Bagnaia, che era partito in pole position, a completare il podio Bezzecchi. Con questa vittoria Martin accorcia le distanze nella classifica generale rispetto a Bezzecchi, a meno 6 dall'italiano, il suo compagno di scuderia. Domani ovviamente la gara lunga, da segnalare la caduta di Marc Márquez mentre era settimo. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Grazie Enzo per gli internazionali d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Andiamo dal nostro Tommaso Angelini, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Raffaella, e partiamo subito con una brutta notizia, perché Jasmine Paolini, la campionessa in carica, saluta gli internazionali BNL d'Italia. La giocatrice ha perso contro Alice Mertens 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 41 minuti di gioco. Paolini ha sprecato 3 match point in risposta sul 6-5 nel secondo set, tra l'altro con questa sconfitta uscirà dalla top 10. In corso invece in questo momento Ciaverri contro Bellucci, l'argentino ha vinto il primo set 7-5, in corso il secondo con l'azzurro avanti di 2 palle break 5-1. Subito dopo poi giocherà Cobolli contro Atman in serata alle 19. Yannick Sinner, l'esordio per il numero uno del mondo contro Sebastian Hofner. A te.
2: Grazie, un flash di calcio per la 36esima di Serie A, Cagliari-Udinese il parziale 0-0. Siamo al Giro d'Italia, lineo a Paolo Pacchioni.
5: Mancano 32 chilometri alla conclusione della seconda tappa. Al comando ormai da ore ci sono sempre due ciclisti del team Polti, Mirko Maestre e Diego Siviglia. Il loro vantaggio però va diminuendo, adesso è sceso sotto il minuto, siamo a 52 secondi. Il gruppo da qualche chilometro sta iniziando ad alzare i ritmi, la corsa è resa ancora più complicata dalla pioggia. Il traguardo è a Veliko Tarnovo, un'antica cittadina nel cuore della Bulgaria. Nel finale c'è una salita che porta a un monastero che sovrasta la città, lì potrebbe decidersi la tappa. In maglia rosa, lo ricordiamo, c'è sempre il velocista francese Paul Magnier. È tutto.
2: Grazie, traffico.
1: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano la 8 Milano Varese, dove ci sono code di 3 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme ora spenta. Il traffico circola su tutte le corsie. Sempre in A8 segnaliamo code tra Castronno e Cavaria verso Milano per lavori di ammodernamento, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Andiamo ora sulla 4 Milano Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un tamponamento tra due auto, con il traffico che defluisce su tre corsie. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa mezz'ora. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Amici sportivi ma anche non sportivi, inizia ora la seconda ora di Mai Visto alla Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini in diretta dal Foro Italico per gli internazionali di tennis e Mauro Corvino da Cologno Monzese.
8: Anch'io.
9: Vestito come Babbo Natale. Con
7: hai visto? Hai visto?
9: La notavo adesso, a quadri rossa, verde.
7: Da boscaiolo, da boscaiolo, molto. Montanaro.
8: Si amici. Porta avanti Mauro, sta già pensando. Dai, iniziato il secondo tempo a Cagliari, è 0-0 Cagliari-Udinese sotto la pioggia.
7: Esatto, continuate pure a scriverci perché c'è di polemica per il giro all'estero. Al 378 378 1025 ricominciamo con il nostro Power Hit.

0: Imagine Dragons con Demons qui su RTL 102.5 al 52esimo, sempre 0-0 a Cagliari fra Cagliari e Udinese. Poco fa palo di Zaniolo, è veramente altra sfortuna per l'Udinese, insomma si resta sullo 0-0.
1: Allora, voi lo sapete che i nostri veri normal people non a caso si chiamano così, proprio perché noi diamo spazio alle persone comuni come noi, e lo facciamo andando al Foro Italico per gli internazionali di tennis BNL d'Italia, con Tommy Angelini che ha un ospite con noi, vero?
2: Esattamente, esattamente con noi c'è Leonardo che abbiamo preso poco fa, l'abbiamo catturato, placcato poco fa.
1: Sequestro di persona, ciao, buongiorno, perfetto, a tutti. Buongiorno,
2: esatto, buongiorno. Un po' come quello che è stato fatto ieri nei nostri confronti con Musetti e Cocciaretto, due partite sono state molto lunghe. Sei iniziato anche ieri o oggi è il primo giorno con gli internazionali?
3: Oggi primo giorno e prima volta in assoluto agli internazionali.
1: Vedi.
2: Molto bene, e sei venuto per vedere Cobolli, ci dicevi poco fa, e non solo.
3: Tiafoe è la prossima partita che seguirò, sono qui con amici, quindi sì, assolutamente molto volentieri, e appunto per essere la prima volta, grande emozione, tanta adrenalina, bellissima situazione, quindi molto felice di essere qui oggi. Sì.
1: Leonardo, sei appassionato di tennis, da quanti anni segui il tennis o solo perché dopo la vittoria di Sinner si è cominciato a seguire il tennis come tantissimi italiani?
3: Ma diciamo da 3 anni, all'incirca da 3 anni che seguo il tennis da appassionato, poi chiaramente con l'auge di Sinner che ha avuto negli ultimi anni, questo interesse è andato ad aumentare, sì.
1: Pratichi, sì, vero? Pratichi?
3: Per passatempo, tempo libero, come hobby.
2: La pallina da là ce la mandi.
3: Ecco, diciamo così, esatto.
2: Questo mi sembra un risultato enorme.
3: È un buon inizio, sì, assolutamente.
1: Va bene, grazie mille Leonardo, grazie Tommy, noi ci risentiamo
3: grazie
1: dopo dal Foro Italico per gli internazionali di tennis. Una preghiera a Tommy, Leonardo preparatissimo,
4: molto,
1: bravissimo,
4: sì,
1: ragazzo, un very normal people d'eccezione, però anche una presenza femminile non guasterebbe visto che siamo tutti uomini, vorrei sottolinearlo giusto per...
4: Attenzione che arriva il CD Social adesso.
2: No, io non devo fare nulla, dopo portiamo anche...

0: Mamma mia e Måneskin su RTL 102.5.
1: Si è sbloccata la partita di Cagliari, Udinese in vantaggio, minuto 56, Buxa tapin con un bel assist di Camara andato sul fondo, quindi Cagliari 0 Udinese 1, minuto 61esimo, l'ha sbloccata Buxa al 56.
0: Invece per quanto riguarda il tennis, Tommy, un flash al volo?
2: Siamo nel secondo set, nel terzo set, il secondo l'ha vinto Mattia Bellucci 6-2 contro Echeverri, quindi serve il terzo con l'argentino avanti 40-30 con il suo turno di battuta.
0: Bene, bene, io mi confermo ancora. Non è finita 0-0 la partita del sabato della domenica, da quando ci sono io, ragazzi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Gali, casa mia su RTL 102.5, sabato 9 maggio 2026, questo è mai visto alla radio.
1: Siamo al 72esimo a Cagliari, sempre Udinese in vantaggio 1-0, ma è il momento di tornare in Bulgaria, questa volta dal nostro Paolo Pacchioni, fasi finali della seconda tappa del Giro d'Italia di ciclismo. Paolo.
2: Mancano 13 km alla conclusione, siamo su quella che potrebbe essere la salita decisiva di questa tappa, quella che porta al monastero di Ljaskovec, appena sopra la città di Veliko Tarnovo, dove c'è il traguardo. Il gruppo per il momento è compatto, anche se si sta aumentando l'andatura, qualcuno dietro comincia a staccarsi. Ho la sensazione che questa sia il passaggio decisivo della tappa di oggi, ma vi dobbiamo raccontare che quando mancavano 23 km alla conclusione c'è stata una maxi caduta in gruppo, peraltro sulla strada resta viscida dalla pioggia, una caduta che ha coinvolto decine di corridori, alcuni sono andati a sbattere anche contro il guardrail, qualcuno ha dovuto abbandonare la corsa. Fra i coinvolti alla caduta anche Adam Yates, che comunque, sia pur sanguinante perché aveva un taglio dietro l'orecchio, è riuscito faticosamente a tornare in bici e a riprendere la corsa. Peraltro la giuria per qualche chilometro ha congelato i tempi, è come se fosse entrata una safety car cancellando, anestetizzando la corsa. Poi quando tutti sono più o meno rientrati, allora a quel punto è ripartita la gara. E adesso mancano 2 chilometri al passaggio sul Gran Premio della Montagna e 12 chilometri all'arrivo. Il gruppo per il momento è compatto ma allungato. A voi.
0: Grazie mille Paolo, adesso andiamo da Tommy per gli internazionali di tennis. Tommy.
3: Terzo game tra Echeverri e Bellucci, 1-1 con l'argentino, adesso alla battuta 0-15 però per il nostro azzurro. Ricordiamo, il primo set l'ha vinto l'argentino per 7-5, il secondo invece l'azzurro per 6-2. Sarà un terzo set molto combattuto.
0: Avete visto che abbiamo una puntata molto pregna di contenuti, quindi scusateci veri normal people se non facciamo sentire i vostri vocali, cercheremo di farlo tra poco. C'è polemica sul giro, ma adesso ci gustiamo una bella novità.

0: Camera Ed Sheeran, questa è RTL 102.5 e avevamo chiesto di avere un ospite.
1: Sì, abbiamo l'ospite per eccellenza.
0: Abbiamo l'ospite per eccellenza che non avremo adesso, in questo momento. Cioè, giusto un saluto.
1: Sì.
0: È una preview.
1: Sì.
0: La Mario direttamente
1: la Mario.
0: Del Pop Around the Clock.
2: No, questo è Spending Review, giochiamo in casa pure con gli ospiti.
1: No, però perché secondo me la Mario con la racchetta sì. È bravissima, quella per prendere le zanzare quando sei la sei quella.
2: Guarda,
1: racchetta.
2: Lì sono cintura nera, vedi, con vedi, quella.
1: Vedi, io me
2: anche
1: la vedo.
2: A tamburello vado forte.
1: Io me la vedo in piedi coi tacchi sul letto che prende le zanzare, ciac ciac ciac ciac ciac così.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Ah! C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Arriva l'estate. Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche. Camomilla Italia. Viaggio di lavoro. Camomilla Italia. Un evento speciale. Camomilla Italia. Le tue vacanze. Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99 euro.

0: Renovanta. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.

0: Bella e brava quasi sì. quanto la Mario, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Purtroppo dobbiamo rinviare nuovamente il collegamento con la Mario perché ci dobbiamo spostare in Bulgaria, giusto Andrea?
1: Da Paolo Pacchioni per l'arrivo della seconda tappa del Giro. Paolo!
2: Chiedo scusa ma siamo esattamente all'ultimo chilometro di questa seconda tappa che è già molto appassionante. Siamo nel centro abitato ormai di Vlico Tarnovo, ci sono tre uomini al comando, grandi favoriti della vigilia, Giulio Pellizzari. Poi Jonas Vingegaard e il belga Van Etvel, adesso sono stati raggiunti peraltro anche da un quarto corridore. Siamo ormai nel centro abitato, in un tratto di leggera salita, c'è lo scatto da parte di Van Etvel che si porta dietro Giulio Pellizzari, leggermente attardato Jonas Vingegaard. Adesso i corridori affronteranno un'ultima curva e poi ci sarà un lieve tratto di discesa che porterà poi all'ultimo

0: traguardo. Siamo alla seconda tappa del Giro d'Italia in terra bulgara. Vi abbiamo già raccontato della brutta caduta che ha coinvolto diversi corridori ai 23 km dalla conclusione. Nessuno peraltro pare avere per fortuna avuto gravi conseguenze. Adesso attenzione perché i quattro davanti stanno rallentando un po' e il gruppo dietro sta rinvenendo. Vediamo se riescono a conservare il loro vantaggio. Vingegaard affronta in testa quella che è praticamente l'ultima curva di questa tappa, ma adesso il gruppo è diventato molto più folto perché sono arrivati un'altra trentina di corridori. Siamo ormai ai 350 metri dalla conclusione, sempre Jonas Vingegaard nelle prime posizioni, ma ormai si può parlare di volata, sia pur a ranghi ridotti. Non c'è più la fuga, ma ci sono diversi giocatori, corridori, che adesso stanno cercando di lanciare lo sprint. Noi ci affacciamo qui dalla nostra postazione in attesa di vedere sfilare il corridore vincente, che è il numero 127. Si tratta dunque di Vlasov, che va a vincere la tappa di oggi. Attendiamo adesso naturalmente che ci sia anche il responso da parte del photo finish, visto che comunque i corridori sono arrivati praticamente tutti insieme sul traguardo, ma insomma immaginavamo un successo già nobile con il grande favorito Vingegaard o col grande rivale il giovane italiano Pellizzari. In realtà sono stati ripresi proprio nel corso dell'ultimo chilometro e dunque hanno dovuto cedere il successo a Silva. La vittoria dunque va a Guillermo Silva della Astana davanti a Storck e a Giulio Ciccone, che conquista un buon terzo posto. Quarto Cristian Scaroni. Per il momento è tutto.
1: Comunque Paolo,
0: sì,
1: io non riesco ancora a digerire l'assenza di Pogacar.
0: D'altronde Pogacar,
1: giustamente lui dice tanto vado, vinco alla quinta tappa, ho già vinto.
0: Esatto, secondo me lascia un po' di spazio anche agli altri.
1: Però un peccato.
0: Qua non si sarebbe fatto riprendere. Nell'ultimo
2: Grazie mille Paolo.
0: Grazie a voi.
2: Ciao. Avvincente questo giro sin dalle battute iniziali, lo seguiremo per tutto il mese di maggio. Tra l'altro ci sono anche dei nostri inviati che fanno animazione lì.
1: C'è di tutto e di più.
2: L'amore esiste, Francesca Michelin su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora siamo arrivati alla fine, sì, anche di questa puntata funambolica, perché mazza, abbiamo veramente seguito di tutto di più. Manca un paio di minuti alla fine dei 5 di recupero a Cagliari con l'Udinese in vantaggio 1-0, ma noi insomma dobbiamo congedarci, eh?
3: Sì, sì, sì, manca pochissimo, ma prima ci godiamo il nostro Millennium Meet. Se ti dicessi ba ba ba ba ba
2: i Beach Boys,

0: E sulle note dei Beach Boys è arrivato anche il raddoppio dell'Udinese. Cagliari 0, sì. Udinese 2, Gueye. Gol simile a quello del primo, insomma, comunque mancano pochi secondi alla fine.
1: Che si è mangiato il Cagliari, tante occasioni tanto, sprecate, oggi, sì. Ma ci colleghiamo con il Foro Italico dove si stanno disputando gli internazionali di tennis e abbiamo un ospite speciale finalmente.
0: Chi è?
1: La Mario.
0: Mario.
1: Mario?
2: La Mario no, adesso la Mario non c'è, arriverà domani, arriverà più tardi quando deve fare il programma.
0: Cioè,
2: ragazzi, la Mario giustamente si fa desiderare,
1: lo so,
2: voi avete voluto fare altro, allora
0: non
2: niente.
0: È che abbiamo voluto, abbiamo dovuto,
1: dovere ragazzi. Di cronaca, caro amico mio, cioè vabbè, adesso
2: dovere di cronaca, abbiamo iniziato a Cobolli contro Otman alla BNP Paribas Arena.
1: Quindi abbiamo hypato questo? Tutto il tempo. Eccola la Mario, la vedo in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre. Che sfoggia il suo tattoo sulla schiena. Eccola, eccola. Mario,
0: Mario.
1: Due battute al volo, niente.
2: Due battute al volo. Due battute al volo.
1: No, ma giusto per capire quanto tu fossi appassionata di tennis. Volevo approfondire.
3: Di cosa?
1: Quanto tu fossi appassionata.
3: Non sento.
1: Ah, ok.
3: Non sento.
1: Bene, bene. Ok. Parando clock tra poco su RTL.
0: Bene, noi siamo arrivati alla fine, meno male. Quindi grazie Mauro Corvino.
1: Grazie mille ad Andrea Salvati.
0: Grazie al nostro Tommy Angelini che resta lì, perché il tennis va avanti.
1: Ma dorme
0: avanti.
1: Lì pure?
0: Credo di sì.
1: Dormi nel track.
2: Sì, c'è la cabina del centrale, c'è una comodissima brandina che abbiamo portato in Nicolò Pompeo.
0: Dorme nel motorhome di RTL 102.5.
1: Certo. Va bene, grazie mille a tutti i nostri very normal people e ai nostri registi, Stefano Mungi, Fabio, Cristian.
0: Ciao!
1: Ciao, a domani!
2: Ciao!
4: Naturale, come il primo respiro.

genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Pavia sono le 5 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura le nuove dichiarazioni rilasciate in esclusiva al Corriere della Sera dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione l'idea di spostare militari dalle basi del nostro paese. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha dichiarato il presidente, facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz. Apriamo ora una ricca pagina sportiva. Partiamo dal Giro d'Italia che RTL 102.5 vi sta raccontando e vi racconterà tappa dopo tappa. Allora andiamo in Bulgaria dall'inviato Paolo Pacchioni, a te.
3: Buon pomeriggio, è stato l'uruguaiano Guillermo Silva a vincere la seconda tappa del Giro d'Italia e si è imposto in una volata a ranghi ristretti. Vingegaard e Pellizzali hanno cercato lo spunto sulla salita finale ma sono stati ripresi proprio all'ultimo chilometro e la classifica generale adesso vede un cambio della guardia. La maglia rosa non è più il francese Magnier che è stato staccato, Guillermo Silva è la nuova maglia rosa con 4 secondi di vantaggio su Stork e Egan Bernal. Da segnalare la quinta posizione di Giulio Ciccone in classifica generale a 6 secondi, Ciccone è arrivato terzo al traguardo. E da Velico Tarnovo è tutto lì nello studio.
2: Grazie, ora invece il tennis. A Roma al Foro Italico cresce l'attesa agli internazionali VNL d'Italia, di cui RTL è radio ufficiale, di Jannik Sinner. Tra qualche ora facciamo però il punto su quanto accaduto sin qui con Tommaso Angelini.
4: Sì, buon pomeriggio Maria Paola, è in corso il terzo set tra Mattia Bellucci e l'argentino Echeverri, primo set vinto dall'argentino, il secondo dall'azzurro per 6-2, in corso adesso il terzo 4-3 per l'italiano che ha breccato da pochissimo e può portarsi sul 5-3, iniziata anche la gara di Flavio Cobolli contro Terence Atman, siamo nel primo set 1-1 con il francese che adesso è alla battuta. È stata eliminata invece da Elis Mertens la campionessa in carica Jasmine Paolini in 3 set, poi come ricordate Davi, questa sera alle 19 ci sarà l'esordio di Jannik Sinner al secondo turno degli internazionali VNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hofner. A te.
2: Grazie, c'è anche il calcio però in questo pomeriggio, allora la linea da Andrea Salvati.
5: Con l'Udinese che vince 2-0 in trasferta sul campo del Cagliari, succede tutto nella ripresa, al 56esimo Buxa porta in vantaggio i friulani, il raddoppio arriva in pieno recupero con la rete di Gueye al 96esimo, giornata che poi prosegue alle 18 con Lazio-Inter, alle 20.45 Lecce-Juventus. A te.
2: Grazie, viabilità.
1: Via Radio.
6: Grazie Maria Paola, buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Caglianello e Capua verso Napoli per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 auto e un furgone. Il traffico circola su 2 corsie. Ci spostiamo, andiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove si formano code per il traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla A14 Adriatica dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Non c'è altro, a più tardi.
7: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Come? Direi che il segnale è stato lanciato, quindi dobbiamo semplicemente iniziare. Buon pomeriggio, benvenuti in diretta su RTL 102.5, sono la...

Mario, e come è successo già ieri, però ve lo ripeto veramente con il sorriso sulle labbra perché l'atmosfera è meravigliosa, sono sempre in diretta da Roma ma dal Foro Italico perché stiamo seguendo l'internazionale di tennis BNL, quindi un momento veramente magico anche perché sta per giocare con Bolli, poi arriverà Sinner, c'è tantissima gente, le famiglie super felici, il tempo è veramente meraviglioso, la mia allergia mi sta dando tregua, quindi direi che ci sono un sacco di buoni motivi per essere molto contenti e per iniziare la diretta di oggi che durerà 2 ore. Nella seconda ora comunque ci occuperemo anche di calcio, credo ci sia, cosa c'è Tommy, che partita seguiamo? Lazio-Inter, Lazio cosa dopo? Lazio-Inter, perfetto. Allora Lazio-Inter sì, lo sapete ragazzi, io comunque sono una donna nel pallone. 378-378-1025 il nostro numero di WhatsApp, tra pochissimo vi svelo l'argomento del giorno, intanto si parte con la musica.

0: fa subito estate con questo singolo Lean On, il progetto Dancehall dei Major Lazer, adesso su RTL 102.5 alle 17.11. Sono la Mario, buonasera, buon sabato 9 maggio, sono in diretta dal Foro Italico, stiamo seguendo ovviamente le internazionali, viene l'Italia e si parla di tennis, ma non solo, perché? Perché ascoltando questo Lean On, che non è un brano recentissimo che fortunatamente abbiamo ritrovato nella selezione musicale di oggi, mi è venuto in mente che al tempo, pensate, questo brano, che sicuramente abbiamo ballato un po' tutti in questo momento, muovendo le anche, la capocetta, in auto, fermi al semaforo, mentre si cerca il parcheggio, a casa, guardando RTL sul canale 36 del digitale terrestre, vabbè, comunque, questo brano fu rifiutato da Nicki Minaj e da Rihanna, e all'inizio loro non sapevano che cosa farne, erano anche abbastanza preoccupati, poi però, da questi no, arrivò il grande successo. E allora, 378-378-1025, Very Normal People del mio cuore, ci vogliamo raccontare di quella volta che abbiamo ricevuto un no che ci ha fatto male male male male, ma poi da quel no che è successo? Quando un no si trasforma in safe.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: premo questo Subem alla radio, Enrico Iglesias, RTL 102.5, 17:19. Ovviamente, come dicevo prima all'inizio della diretta di Pop Around the Clock, sono a Roma, ma non sono negli studi di Roma di RTL, sono al Foro Italico per il tennis. E quindi quando c'è la parolina magica tennis, mi appare Angelini, Tommy,
1: esatto.
0: Angelini.
1: E facciamo un episodio crossover, sì, visto che abbiamo appena finito con Mai Visto la Radio, mi sembra molto molto giusto. Allora, cara Mario, oggi è il giorno anche del debutto di un altro azzurro molto importante.
0: Testa di serie Cobolli.
1: Bravissima, proprio lui contro Terence Atman sta giocando in questo momento. Non tutti sanno però che Roland Garros del 2025, il buon Fabio Cobolli, dato che insomma non era abituato a mangiare quello che si mangia di solito a Parigi, comunque in Francia, si è fatto portare i nonni da Roma.
0: No!
1: Gli hanno cucinato letteralmente lì, cioè hanno cucinato per lui al Roland Garros nel 2025.
0: Ma è meravigliosa questa cosa, è un'immagine stupenda anche di un bravissimo figlio di famiglia. Poi
1: assolutamente sì, tra l'altro il padre Stefano è un ex tennista, è lui il suo allenatore, e poi c'è una sua grande passione per il calcio, per la Roma, è molto amico di Edoardo Bove, va spesso a vedere i giallorossi e ha un passato nella Roma calcio, proprio ha giocato nella Roma da giovanissimo.
0: Allora fammi chiudere così, dai, è tutta con Bo, va bene.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Allora, devo ammettere, io sono di parte. Per me Alanis Morissette potrebbe mettere in musica il bugiardino delle supposte di glicerina e comunque griderei al successo, ma Guardian è veramente un grande singolo che ci portiamo dietro ormai da tantissimi anni e continua a suonare sempre molto molto bene, così come è molto interessante la Morissette. Io non so se Very Normal People del mio cuore, che mi seguite adesso in diretta su RTL 105 e anche sul 36 del digitale terrestre, avete mai apprezzato anche le esternazioni tante di Alanis Morissette su suoi account social, particolarmente su Instagram. Lei è una veramente che te le manda a dire e spesso e volentieri racconta di come i no nella sua vita le abbiano reso le spalle molto più larghe e molto più pronte a sostenere il peso proprio della vita, anche le difficoltà. Perché è di questo che stiamo parlando oggi. Vi ho chiesto di raccontarmi al 378-378-1025 con un messaggino vocale. Quando è stata quella volta, qual è stata quella situazione per cui dopo aver ricevuto un no, magari eravamo anche un po' abbacchiatelli, eravamo incazzati, eravamo confusi, eravamo disposti a gettare la spugna, però da quel no poi è successo qualcos'altro. Io magari dopo vi racconto una roba che mi è successa in una radio, un grande no che poi è diventato una grande opportunità.

0: ma io lo dico da sempre che la Norvegia sforna degli artisti incredibili come questo duo hip hop, i Madcon con Begin, adesso su RTL 102.5, 17.38. Allora, ci stiamo raccontando al 378-378-1025 di quei no che ci sono serviti tutto sommato nella vita, perché come diceva mia nonna, quando si chiude una porta si potrebbe aprire un portone. Sentiamo.
1: Gianluca da Novara. Diciamo, nell'azienda dove lavoravo prima l'aumento veniva elargito solo e soltanto se tu lo chiedevi, politica per cui io ero contrario. Nel momento in cui l'ho chiesto mi è stato risposto di no, e allora ho deciso immediatamente di cambiare lavoro.
0: E immagino, spero, voglio credere che ti sia andata meravigliosamente. A me per esempio è successo un po' di tempo fa, ero in un'altra radio, ad un certo punto della mia carriera, perché già stavo lavorando in radio, mi sono sentita dire che no, tu non ce l'hai una voce radiofonica, anzi è tutt'altro, secondo me dovresti ricominciare da capo e fare un altro mestiere. È stato un no in quel momento che mi ha devastata, anche perché la fonte, insomma, in qualche modo per me aveva un peso specifico importante. Quella porta si è chiusa, immediatamente dopo altre porte per approdare poi a RTL 102.5, meglio di così.
2: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da 5, mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
2: Ma veramente,
3: che
2: prima,
3: faccio?
2: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità, quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
4: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: E si continua a parlare di Nord Europa perché è il momento degli Swedish House Mafia con Don't You Worry Child. 17:50, ancora una volta buon sabato, vi sto facendo ciao ciao con le manine se siete in diretta con me sul 36 del Digitale Terrestre, perché lo sapete RTL 102.5 è soprattutto radiovisione. Io non sono in diretta dal mio solito studio, anche se uno magari guardando mi dice vabbè Mario ma dove sei di dietro? No, di dietro è tutto uguale, e davanti mi cambia la prospettiva perché ho tutti i grandi appassionati di tennis che sono venuti qui al Foro Italico per le internazionali BNL di tennis, appunto in attesa anche d'arrivo di Sinner, quindi veramente momenti di grande caldo e anche di grande affollamento. Nel frattempo però noi manteniamo in piedi la nostra liturgia, quindi ci facciamo delle domande e ci diamo delle risposte. 378 378 125, quando quel no alla fine è servito ad ottenere qualcosa di meglio? Sentiamo.
1: Il mio più grande no l'ho ricevuto da una ragazza ormai 2 anni fa, e l'anno prossimo ci sposiamo. Un bacio Sofia, se mi ascolti.
0: Oh, ciao Sofia, facciamo in tempo a sentirne un altro? Uno picci picci, no, non facciamo in tempo. Vabbè, non facciamo in... Se la regia dice che non facciamo in tempo, chi sono io per andare avanti con i messaggi? Invece mi metto davanti al microfono e vi dico che arriva dito nella piaga con che fastidio.
2: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.

0: Tieni il tempo. Vabbè, succede così. Questo è uno dei meravigliosi effetti collaterali dei singoli degli 883, in questo caso. Tieni il tempo, sorretti alle 102.5. Prima delle news, una vocina al volo, sentiamo.
1: Ciao, sono Paolo da Benevento. Io ho avuto un nonno che mi ha cambiato la vita. Tanti anni fa, un lavoro tutto sommato modesto, in uno studio commerciale, ho chiesto un aumento. Mi è stato detto, dopo varie discussioni, che non ero nulla di speciale, che come me se ne trovavano tanti, quindi non era necessario l'aumento. Bene, da quel momento ho avuto il coraggio di cambiare, di rimettermi in gioco. Adesso, dopo tanti anni, sono il manager di una multinazionale.
0: Ecco, sei proprio l'esempio dei no che fanno bene al cuore. Ne parliamo dopo, adesso intanto le news per tutti noi.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
5: E anche a Casal Pusserlengo, in provincia di Lodi, le 6 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Raffaella Coppola. Prima della ricca pagina sportiva di questa edizione, spazio alla cronaca. Il Ministero della Salute ha stabilito la procedura di sorveglianza attiva per 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus. Tra loro è stata posta in quarantena preventiva una donna di Firenze. E ora lo sport, partiamo dalla MotoGP Tegola per Marc Marquez. Dopo la caduta nell'ultimo giro della gara sprint Le Mans, lo spagnolo della Ducati, fa sapere il team, salta il Gran Premio di Francia, anche quello di Catalogna. Il campione del mondo in carica, che ha riportato la frattura del piede destro, partirà per Madrid questa notte per sottoporsi a un intervento chirurgico. La gara sprint è stata vinta da Jorge Martin su Aprilia davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia e al compagno di team Marco Bezzecchi. Siamo al tennis, cresce l'attesa per l'esordio tra circa un'ora sul campo degli internazionali d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Ora in campo Covolli, andiamo al Foro Italico da Tommaso Angelini.
8: Sì, buon pomeriggio Raffaella, e partiamo proprio da Flavio Covolli, che ha vinto il primo set al tie break contro il francese Atman per 7-6, secondo set che comincerà a breve sulla BNP Paribas Arena. Grande prova tra l'altro di Covolli, che ha annullato anche un set point al francese Atman. Ha giocato invece Mattia Bellucci, che ha vinto in 3 set contro l'argentino Echeverri. Più tardi poi toccherà a Pellegrino contro Arthur Fils, e ovviamente alle 19 Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, esordio del numero uno al mondo. Nel pomeriggio invece ha perso la campionessa in carica Jasmine Paolini in 3 set contro Elis Mertens. A te Raffaella.
7: Grazie Tommaso Angelini, ancora buon lavoro. Per il calcio, la 36esima giornata in Serie A, Cagliari Udinese è terminata 0-2, ora Lazio Inter. Andrea Salvati.
5: Dove si gioca da 2 minuti all'Olimpico, ancora 0-0 fra Lazio e Inter, squadre che poi si affronteranno il 13 maggio per la finale di Coppa Italia. Lazio con Motta fra i pali, Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic in difesa delle Basciru, Rovella, Basic, Pedro, Noslin e Cancellieri. Inter che risponde con Martinez fra i pali, Bastoni, Acerbi, Bissek, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Carlos Augusto. Davanti la coppia Thuram, Lautaro, Martinez. 2 minuti di gioco, 0-0.
7: Grazie Andrea, ora il traffico.
9: Via Radio. Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Le eccezioni interessano il tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, dove è stato chiuso per un incidente il bivio per la tangenziale est verso il centro città. Si formano inoltre code a partire da via Togliatti. Andiamo sulla diramazione di Roma Nord, dove ci sono code in diminuzione per il traffico intenso all'uscita di Fiano Romano per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Vi segnaliamo poi che questa notte, per lavori sulla 13, 10 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in entrambe le direzioni, mentre sulla A4 Milano-Brescia nella stessa fascia oraria chiude il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
7: Grazie Enrico, è tutto anche per noi, buona serata.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Si riparte, nuovo giro, nuova corsa. Venghino signori, venghino. Ci si riparte all'interno di Pop Round the Clock in diretta su RTL 102.5. Buonasera per una volta, benvenuti, 18:04. Ma riprendiamo da quello che ci stavamo raccontando proprio pochi minuti fa prima delle news, perché vedo che i messaggi sono tanti, molti riguardano il mondo del lavoro, ma ce ne sono anche tantissimi altri che parlano d'amore. Ma in generale, di che cos'è che si sta parlando con la Mario, vi starete domandando? Di quei no che poi ci sono serviti perché hanno trasformato la nostra vita in qualcos'altro. 378 378 1025.

0: su RTL 102.5 staranno ridendo i tifosi dell'Inter, perché ci sono delle novità per quanto riguarda Lazio-Inter, quindi scendiamo in campo con Andrea Salvati.
1: Sì, perché è già cambiato il risultato, Inter in vantaggio al primo affondo al minuto 6 con Lautaro Martinez, assist di Thuram Martinez all'interno dell'area di rigore in semi rovesciata, porta in vantaggio i nerazzurri. Inter che poi all'undicesimo, pochi minuti dopo, ha avuto una grande occasione per il raddoppio, questa volta con Thuram, palla a fil di palo. 11 minuti di gioco all'Olimpico, Lazio 0 Inter 1, l'ha sbloccata Lautaro Martinez.
0: Grazie, ma siccome io non mi faccio mancare nulla,
2: c'ho pure
0: Nicolò Pompei per parlare di tennis e dico voglio a questo punto. Nick, ciao.
2: Ciao, primo e secondo nel menu di oggi, il secondo è il tennis a questo punto con Flavio Cobolli che in campo ha vinto il primo set combattendo contro il francese Atman, vincendo al tiebreak 7-6. 7-1 lo ha vinto il tiebreak, quindi dominandolo. Grande Cobolli che è in vantaggio. Ora è in corso il secondo set, un game a zero per il nostro tennista azzurro. Ovviamente si avvicina l'ora X, quell'ora lì in cui esordirà il numero uno del mondo, Jannik Sinner, alle 19 sul campo centrale, proprio qui a fianco del nostro radio track di RTL 102.5.
3: E tu sarai lì a guardarlo da vicino?
2: Sì, da vicino, però il piccionaia, sai che abbiamo la cabina lì sopra. Però lo guarderemo e lo commenteremo insieme contro l'austriaco Hoffner.

0: Super pezzone firmato Alicia Keys, Girl on Fire, adesso su RTL 102.5 con Una Volta Buonasera. Benvenuti, sono la Mario in diretta dalle internazionali BNL d'Italia. Parliamo di tennis, siamo al Foro Italico, l'appuntamento è sempre quello con Pop Around the Clock. In questa seconda ora stiamo seguendo anche Lazio-Inter, Inter ha segnato, quindi diciamo che qua ci sono tanti interisti che non hanno preso il biglietto per lo stadio, che però si aggirano nel mondo del tennis, che ad un certo punto hanno esultato e noi siamo guardati in faccia, abbiamo detto: Dio, ma cos'è successo? È già arrivato Sinner? No, non è arrivato Sinner, semplicemente la partita viene seguita a distanza. Vi terremo aggiornati su tutto. Nel frattempo però noi abbiamo anche un argomento che ci stiamo portando dietro già dalla prima ora e che continua a regalarmi delle grandi emozioni, e io per questo, per i Normal People del mio cuore, vi ringrazio. È un privilegio poter assaporare i vostri pensieri e le vostre storie. Ci stiamo raccontando di quella volta in cui abbiamo ricevuto un no che in quel momento sembrava la cosa peggiore dell'universo, proprio l'apertura del portone dell'inferno, e invece le cose poi sono andate bene perché tutto è cambiato all'improvviso. 378-378-1025, messaggi vocali.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: In Fondazione Umberto Veronesi

0: vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
5: Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!

0: Lo sentite che se la canticchia di sottofondo? One Republic, High Lead, adesso RTL 102.5. Chi canticchia non sono io, cioè io lo faccio sempre, intanto lo fa anche lui. Pompei, Nicolo Pompei, sì, è ritornato.
1: Mi sono messo le cuffie e me la sono goduta tutta canticchiandomela, come
0: cosa
1: dicevi tu.
0: Cosa succede a questi internazionali
1: che
0: di
1: succede?
0: Tennis?
1: Allora, intanto sta andando molto bene il nostro Flavio Cobolli, che è in vantaggio 4-1 nel corso del secondo set contro il tennista francese Atman. Ha già vinto il primo, soffrendo un po' al tiebreak il nostro tennista azzurro. Questo secondo set sembra andare tutto liscio, ma insomma nello sport non si sa mai, quindi non gonfiamola
0: troppo.
1: Come
0: con l'amore, Nick.
1: Come con l'amore, d'altronde, tu lo sai bene. Allora, poi però c'è stata una clamorosa eliminazione. Attenzione, qui al centrale, ora sta uscendo tutta la gente dal campo centrale, qualcuno deluso, qualcuno magari no, perché è stata eliminata la numero uno del mondo,
0: no,
1: Sabalenka. Eh sì, dopo più di 2 ore di battaglia contro la rumena Kyrgyzstan, ha perso 2-1, perdendo l'ultimo 7-5 in rimonta. Tra l'altro la Kyrgyzstan ha vinto perché era sotto 6-2 dopo aver perso il primo e poi ha rimontato, quindi una grande impresa e una grande sorpresa.
0: Capito, anche i super potenti cascano a un certo punto.

0: Andrea Salvati, ma ti rendi conto di come ti faccio entrare, che tappeto musicale Your Love is King? Quasi quasi non te lo meriti.
1: Non sono d'accordo, perché so che c'è un profondo debole da parte tua nei miei confronti, nonostante i continui...
0: Ed è anche reciproca la cosa, lo voglio ammettere.
1: Comunque, siamo qua per raccontarvi Lazio-Inter.
0: Altre cose.
1: È il 39esimo con l'Inter sempre in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. Nerazzurri, insomma, in dominio, in controllo di questa partita. Lazio al momento che fatica a uscire dalla propria metà campo.
0: Senti, ma come se la stanno cavando i tifosi? Perché io ne ho incontrati tantissimi.
1: I tifosi dell'Inter sono tanti, ancora in sciopero, invece i tifosi della Lazio, che insomma non sono presenti allo stadio.
0: Continua,
1: e c'è anche il 2-0 dell'Inter proprio ora, con un sinistro dal limite bellissimo di Sucic, 39esimo, Lazio 0, Inter 2.
0: Va bene, Andrew, ci sentiamo dopo per i saluti. Poi ovviamente il secondo tempo sarà all'interno di Shaker con Giorgia Surina e Fred Fredella stasera, perché continuano i nostri collegamenti con gli internazionali BNL d'Italia, e quindi con il tennis dal Foro Italico, che non è soltanto tennis ma anche musica, perché ritorna il Music Break Live. Questa sera apre Bruno Sas, tra pochissimo ospite di noi di RTL 102.5.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima.

0: della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Adelmo, Adelmo, che frase interessante. Quale senso abbiamo noi? Zucchero Fornaciere adesso su RTL 102.5 alle 18.50. Io con Pop Around the Clock sono quasi in chiusura, però fossi in voi rimarrei ad ascoltare RTL, a guardare RTL sul canale 36 del digitale terrestre, perché tra pochi minuti mi scende in campo Sinner, ma non soltanto, arriverà anche Bruno Risas ai nostri microfoni con Fred Fredella e Giorgio Surina per parlarci del Music Break Live che riprende proprio questa sera con lui, che inaugurerà un momento musicale veramente imperdibile, però non voglio spoilerare ovviamente nulla. Allora, vi sarete resi conto che non ho fatto in tempo a mandare in onda le vostre voci sui no che hanno migliorato la nostra vita, giuro in giurello, lo riprendiamo prima o poi l'argomento, però sapete, questi sono giorni particolarmente convulsi, anche perché siamo in diretta dagli internazionali. Allora, Dario, Bruno Risas è arrivato, chiaramente noi adesso abbiamo un brano, poi abbiamo il Millennium, quindi tra pochissimo ve lo ritrovate all'interno di Shaker. Detto questo, l'appuntamento per quanto mi riguarda, mi porto avanti, è domani, comunque, sempre se c'è il tennis, ma ci sono comunque anch'io, arriva Olivia Dean.

0: Io sono convinta che Olivia Dean non si arrabbierà per questa cosa, ma capirà. No, no, no. Avevo bisogno di salutare Bruno Risasso. Ciao Dario.
1: Ecco, sì, sono venuto al volo ad interrompere bruscamente.
0: Meravigliosamente.
1: Grazie, grazie mille. Sto bene, devo dire, l'ambiente mi piace, è un po' il mio, anche se io sono un pessimo atleta.
0: No, ma infatti te lo stavo chiedendo, poi tu perché?
1: Fortunatamente ho provato tutti gli sport, ho visto che non avevo nessun talento e poi mi sono spostato sulla musica. Non che ne abbia, però almeno su questo me la cavo.
0: Che è stata cosa buona e giusta. Tu stasera inauguri il Music Break, che all'interno poi degli internazionali è veramente un gran momento, sempre molto apprezzato.
1: Bello, sì, poi lo facciamo proprio in acustico, chitarra e violino, sono contento di farlo, capito, in questo contesto qua. Certo, sarà anche un modo per vivere l'evento, no, da un'altra prospettiva.
0: Senti, ma se ti dico Bruno Risasso e Sinner, sì, cioè non lo so, la prima emozione qual è? Perché Sinner è Sinner, anche Bruno Risasso ci mancherebbe.
1: Sinner, ma vediamo, ci dobbiamo, io spero di incontrarlo in maniera tale che io possa dare delle dritte, perché in qualche modo so che ha necessità, anche da un punto di vista emotivo, il fatto che sia sempre campione sicuramente lo mette in una certa pressione, quindi ha bisogno secondo me a livello emozionale di ascoltare le mie canzoni.
0: So che ha appena finito le prove, giusto?
1: Sì, abbiamo appena finito le prove, bene, bene, certo c'è un riverbero effetto Voitila, ma siamo contenti, siamo pur sempre a Roma.
0: Il suo fascino pure quello, esatto. Va bene. Bruno Redario, ti ringrazio.
1: Grazie mille a voi.
0: Stasera sogneremo con il tuo live in acustica, che è sempre imperdibile.
1: Grazie mille, un abbraccio.
0: Grazie mille, grazie, noi andiamo avanti, arriva il nostro Millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Vabbè, quando c'è un momento in cui si può strappare così una dichiarazione, un sorriso, un'emozione ad un artista, io sono sempre molto contenta e sono veramente convinta che Olivia Dean non si arrabbierà, anche perché abbiamo controllato, i nostri indirizzi non sono facilmente reperibili, per cui se anche si fosse incavolata, niente, le rimarrà lì, ma tanto poi la riascolteremo sicuramente. Andiamo con un brano che sicuramente conosciamo bene, un brano che già dalle prime note ci permette, come dice il jingle del nostro Millennium, di ritornare indietro nel mondo dei ricordi, di aprire quei cassetti che ci fanno sempre sognare e che ci permettono, perché no, anche quando c'è un no nella nostra vita, di andare avanti e di attraversare un gran portone. Ci sono gli Scorpions.

0: Mamma mia che super ballad, io vi saluto così sulle ultimissime note di Still Loving You degli Scorpions, un bacione dalla Mario, ci ritroviamo domani con Puff Around the Clock, adesso arrivano le news, ciao, buona serata, buon sabato, divertitevi, baci baci.
1: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
2: Skoda.
3: Anche a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola, subito il tennis. In apertura andiamo al...

0: Oro Italico, agli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, perché l'attesa è finita, tocca a Yannick Sinner, l'inviato Nicolò Pompei, buonasera.
1: Buonasera a te Maria Paola dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico. Stanno per scendere in campo i giocatori e lo stadio si sta per riempire, si prevede un tutto esaurito proprio per Yannick Sinner. Tante le maglie e i cappellini arancioni in sostegno del numero uno del mondo italiano. Sta per scendere in campo proprio Yannick Sinner, che incontra per la prima volta a livello ATP il suo avversario, ovvero Hofner. Si erano incontrati solo una volta nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Sinner che aveva vinto in quel caso 2-7-0. Eccolo qui Yannick Sinner, proprio sotto i nostri occhi, che fa il suo ingresso in campo con lo stile nero, tutto nero, maglietta, pantaloncini e cappellino, come era stato anche nell'edizione precedente in cui aveva perso in finale contro Carlos Alcaraz, ve la ricorderete, la finale dell'anno scorso. Tra poco vi racconteremo la partita, ma riepiloghiamo un attimo ciò che è successo nel pomeriggio con la vittoria di Bellucci su Echeverri, la vittoria anche poco fa di Flavio Coboli all'esordio contro il francese Atman. Giocherà anche Pellegrino questa sera contro il francese Fils. Delusione nel femminile con la sconfitta invece di Jasmine Paolini. È tutto, ci sentiamo più tardi.
0: Grazie Nicolò, ora ripercorriamo le notizie principali di queste ultime ore. Partiamo da 4 casi di antivirus in Italia, sono sotto osservazione del Ministero della Salute. Alessandra Giannoli.
2: Non si può escludere al momento il rischio di infezione per i 4 passeggeri giunti in Italia con un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale è salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, morta poi per antivirus a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha dunque avviato la sorveglianza attiva sui 4 viaggiatori totalmente asintomatici, tra cui un cittadino sudafricano residente a Padova, una donna di Firenze, gli altri vivono in Campania e Calabria. Tutti già contattati dovranno osservare un periodo di quarantena precauzionale. Questo non è un altro Covid, così l'OMS, che ha tranquillizzato la popolazione delle Canarie rispetto al focolaio di antivirus a bordo della nave che sbarcherà all'alba. Gli oltre 140 passeggeri al largo dell'arcipelago, il contagio a bordo ha provocato 3 decessi, 6 i contagiati.
0: Torniamo all'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi con le novità emerse in queste ore. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
3: Da un lato Alberto Stasi, che vede per la prima volta le carte e spera nella revisione del processo che lo ha condannato a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco. Dall'altro Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena chiusa dalla procura di Pavia, che spera di non essere arrestato perché dice: non l'ho uccisa io Chiara Poggi. Pesano però come macigni le intercettazioni dei dialoghi con se stesso, come quando, trascrivono i carabinieri, temeva che la questione del video intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, che lui avrebbe visto e collegata al movente dell'omicidio, saltasse fuori. Video che, secondo gli inquirenti, Sempio ha avuto con la presenza davanti al PC di Marco Poggi, oppure in modo furtivo con la pendrive trovata in casa della vittima.
0: Il presidente americano Donald Trump, in attesa della risposta dell'Iran sulla sua proposta per chiudere la guerra, ha risposto alle domande del Corriere della Sera. Sto ancora pensando di spostare le truppe dalle basi NATO in Italia, ha detto attraverso i suoi social. Ha fatto sapere che il suo vice Vance è in viaggio verso il Pakistan per i negoziati. Torniamo allo sport, al ciclismo. Guillermo Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia ed è la nuova maglia rosa. L'uruguaiano ha preceduto allo sprint il tedesco Florian Storck e l'azzurro Giulio Ciccone. Per il motociclismo, vittoria di Jorge Martin nella sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, dopo di lui Bagnaia e Bezzecchi. Sfortunato Marc Marquez è caduto all'ultimo giro e si è fratturato il piede destro, salterà questa e la prossima gara. Ora invece abbiamo il calcio con Andrea Salvati.
4: Siamo al terzo minuto all'Olimpico con l'Inter in vantaggio della ripresa, con l'Inter in vantaggio 2-0 sulla Lazio. Le reti tutte nel primo tempo, al sesto minuto Lautaro Martinez per l'1-0 e il raddoppio con un tiro dal limite di Sucic al 39esimo. Nel pomeriggio è arrivata la vittoria dell'Udinese 2-0 sul campo delle Cagliari. Alle 20.45 Lecce Juventus. A te.
0: Grazie, ora meteo e viabilità.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà instabile su gran parte della nostra penisola, ma poi dal pomeriggio le precipitazioni si attenueranno sulle regioni meridionali e torneranno anche ampie schiarite. Al centro-nord invece precipitazioni diffuse con il rischio di qualche fenomeno localmente intenso, specie tra Liguria e Toscana, e temperature in conseguente calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.

0: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia. A causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna è stato chiuso l'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal grande raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da Portonaccio. Ci spostiamo in Lombardia, un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code sulla 8 Milano-Varese. Il tratto è quello che va tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sempre su questa autostrada vi ricordo che per lavori Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno, in alternativa a Busto Arsizio. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma ci siamo? Ma certo che ci siamo! 19:07 minuti di questo sabato 9 maggio. Buonasera a tutti, Giorgia Surina insieme a voi per una nuova puntata di Shaker di questa settimana, una puntata che però sarà, insomma, particolarmente speciale, intanto perché non sono da sola, c'è con me Francesco Fradella dagli internazionali BNL d'Italia. Buonasera!
3: Ah, buonasera la mia regina Giorgia Surina, ma bonsoir, venite a trovarci al nostro track di fronte al campo centrale e beh, Yannick Sinner gioca e quindi yes, noi vi racconteremo tutto quello che accadrà in queste due ore, forse anche di più
2: chissà. Esatto, di chissà. Solito va per le lunghe, ma insomma non facciamo nessun pronostico, nessuna scommessa. Vediamo come va questa partita, vediamo come andrà questa serata. Insomma, gli internazionali BNL Italia sono sempre un grande spettacolo e noi siamo felicissimi naturalmente di essere anche lì dentro, insomma, in qualche modo. Chiaramente ci siete anche voi, quindi tra pochissimo apriamo le danze. Intanto, benvenuti a Shaker.

0: Adam, il bene nel male, riascoltata qui su RTL 102.5, 19:13 minuti di questo sabato sera. Allora, come abbiamo detto poco fa, proprio un quarto d'ora fa è iniziata la partita di che vede Sinner-Hofner, quindi ci colleghiamo subito con il nostro Nicolò Pompei che segue la partita per noi. Buonasera Nicolò.
1: Buonasera, buonasera Giorgia, buonasera di nuovo a tutti dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico. Come dicevi, seguiamo il match di Yannick Sinner, l'esordio in questo torneo. Gli internazionali BNL d'Italia affronta l'austriaco Sebastian Hofner. Si gioca da 6 minuti esatti, il punteggio per adesso in assoluta parità. Entrambi i tennisti hanno mantenuto il proprio turno di servizio. Ha iniziato Yannick Sinner vincendo quindi il primo 1-0 e poi grande Hofner che va subito con il pareggio, anche con un grande punto, tenendo a 0 Sinner durante il corso del suo servizio. Adesso Yannick sta servendo in questo terzo game. Ricordiamo il punteggio: Yannick Sinner contro Hofner 1-1 nel corso del primo set.
0: Grazie, grazie Nicolò, intervieni quando vuoi naturalmente. Intanto io vedo gente, bella gente, insieme a Fred.
2: Io ho uno scoop, cara la mia Giorgia e il Nicolò Pompei. Due ragazzi che almeno lavorano qui, da quello che mi dici. Sì. Tu come ti chiami? Presentati.
3: Mubin.
2: Mubin, e tu invece?
4: Elisabetta.
2: Ecco, tu lavori negli spogliatoi.
3: Sì, negli spogliatoi delle teste di serie.
2: Quindi lui vede i campioni subito dopo la vittoria o subito dopo la sconfitta.
3: Sì.
2: Ovviamente sai, certo, che ti giochi il lavoro, non puoi dire niente.
3: No.
2: Giusto? Giusto. Quello che mi hai detto prima non lo dici.
3: No.
2: È vero?
3: No,
0: cosa doveva dire?
2: No, no, mi ha raccontato dei dettagli, ma non possiamo dirli, se no lo licenziano. Lui vede quello che accade negli spogliatoi, quindi la tensione, no? Le telefonate prima. Tu devi andare?
0: Lei non voleva proprio andare.
2: Ah, già te ne devi andare?
0: Lei non voleva proprio venirci qua sul track.
2: Ma scusa, non ti sei manco presentata. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
2: Ecco, vabbè,
0: Elisabetta scappa dalle grinfie di Fredella. Fallo per me. Tranquilla, vai.
2: Però
0: ganciati le cuffie e scappa.
2: Via, lascia le cuffie. Secondo me l'hanno già riconosciuta qualcuno.
0: Ciao,
2: ha detto
0: grazie.
2: Vai via, lascia Fredella, lascia, esatto, Fredella. Comunque, esatto, grazie al nostro amico, grazie mille.
0: Grazie, grazie, grazie anche grazie a te, Fred. Via. Aspetta un attimo, devo andare via. Forse dal nostro Andrea Salvati velocemente.
5: Sì, perché c'è una novità sul campo dell'Olimpico fra Lazio e Inter, con l'Inter in vantaggio 2-0.

0: anche in superiorità numerica perché è stato espulso Romagnoli nella Lazio per un brutto fallo. 61 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 2.
1: Bene, bene, bene. Allora arriva il New Hit, Annalisa, canzone estiva.

0: You're the best thing about me, you too, su RTL 105, 19:23 minuti in questo sabato sera. Allora, internazionali BNL d'Italia naturalmente in primo piano con Sinner, che gioca il nostro Sinner, Nicolò Pompei.
1: Eccoci, buonasera ancora dalla cabina sul centrale del Foro Italico. Una partita più combattuta del previsto, dobbiamo dirlo, perché Hofner si sta difendendo molto bene dagli attacchi di Yannick Sinner, che comunque sta giocando bene senza spingere troppo. Il punteggio attualmente dopo 15 minuti di gioco dice 2-1 per quanto riguarda i game di Sinner su Hofner nel primo set. Però Hofner è in vantaggio in questo quarto game, 40-30.
0: Grazie, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
9: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
4: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
5: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni.

0: un viaggio intorno al sole, quello di Tommaso Paradiso, 19:33 minuti. Allora vogliamo di nuovo all'Internazionale Biennale d'Italia con Niccolò Pompei che sta seguendo la partita di Sinner. Come va?
1: Eccoci di nuovo, buonasera. Dal terzo game in poi Yannick è entrato in modalità muro e non sbaglia più una palla. Si gioca da 25 minuti, il punteggio è di 4-1 per Yannick Sinner che appunto ha breccato l'avversario nel quarto game di gioco. Adesso si gioca il sesto game e il punteggio è di 15-40 proprio in favore, anzi no scusate 30 pari, e sta servendo Hofner l'avversario di Sinner, quindi 4-1 in vantaggio nel primo set. Yannick,
0: bene, adesso invece vi regaliamo una novità, la più bella del mondo. Lui è Rocco Hunt.

0: sono anche i Duran Duran con Ordinary World qui su RTL 1025, 19:40 minuti. Allora attenzione, attenzione, torniamo anche per un aggiornamento calcio dal nostro Andrea Salvati.
1: Perché è arrivato anche il 3-0 dell'Inter, l'ha firmato Mkhitaryan che raccoglie un passaggio all'interno dell'area di rigore di Bonny e da due passi batte Motta per il 3-0 Inter. Siamo all'85esimo all'Olimpico, Lazio 0 Inter 3.
0: Guarda come gongolò, guarda come gongolò. Nicolò Pompei, un flash anche da parte tua su Sinner, come va lì?
2: Si gioca da 32 minuti qui sul campo centrale del Foro Italico. Yannick Sinner è in vantaggio 5-2 contro il suo avversario Hofner nel corso del primo set, quindi tutto bene, tutto liscio per adesso per il numero uno del mondo qui agli internazionali BNL d'Italia. Si gioca ora l'ottavo game con Hofner che ha la possibilità di servire per andare sul 5-3 e poi Yannick servirà per il set.
0: Bene, bene, bene, noi naturalmente continuiamo a stare qui insieme a voi, insieme alla musica su RTL 102.5. Tra poco.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
14: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
15: Sotto a chi tocca? Da expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Lui è Ragni, questo è Ragni, lui è Tananai, 19:52 minuti, sentiamo addirittura l'eco dello stadio, sì, del foro dove si sta svolgendo la partita dell'Internazionale Milano d'Italia. Andiamo subito alla nostra Nicolò, infatti, Nicolò, che sta succedendo?
2: È così, sentivate bene, perché ora è partito anche il coro Sinner Sinner qui all'interno dello stadio centrale del Foro Italico, uno stadio, lo ricordiamo, tutto esaurito, con tante persone con cappellini, magliette arancioni a sostegno proprio di Jannik Sinner, numero del mondo, che ha vinto il primo set 6-3 contro Sebastian Hofner e ha già breccato l'avversario in avvio del secondo set 1-0, quindi con Jannik che servirà per andare sul 2-0. Dobbiamo dirlo, Jannik davvero perfetto dal terzo game in poi, con Hofner che sì, ha sbagliato forse un po' troppo, ma è vero che Jannik è in versione muro, versione alieno, un giocatore che non sbaglia una palla, che fa lungo corto continuamente, che manda in difficoltà l'avversario, che per adesso davvero non può nulla.
1: Bene bene bene, 19:53 minuti, allora adesso continuiamo anche con la musica, grande protagonista sempre su RTL 105, arriva Gianni Morandi, Monghi d'oro.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Killing Me Softly, Fugees, riascoltati qui con molto piacere su RTL 102.5, 19.59, aveva veramente niente per chiudere, quindi le ultime novità e poi torniamo naturalmente insieme a voi con la musica di RTL 102.5. Ciao!
1: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Anzano del Parco, in provincia di Como, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco le altre notizie. Apriamo questa edizione con il tennis, perché è in corso l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Allora ci colleghiamo con il Foro Italico, dove per noi c'è Nicolò Pompei. Buonasera Nicolò.
3: Buonasera Sergio, dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico. Sembra andare tutto liscio per Jannik Sinner fino a questo momento. Si gioca da 52 minuti. Jannik ha già portato a casa il primo set, concludendolo con il punteggio di 6-3 dal terzo game di gioco. Sinner ha conquistato un break ed è entrato in modalità infallibile. Davvero pochissimi errori per il numero uno del mondo. Hofner impassibile, deve solo subire la forza di Jannik Sinner. Adesso è in corso il secondo set. Gran punto in questo momento di Jannik Sinner, che è in vantaggio 2-1 e ha già breccato l'avversario proprio al primo game di gioco di questo secondo set. È tutto, a te.
2: Grazie Nicolò. L'allarme antivirus arriva in Italia, però prima c'è una notizia che arriva in questo istante. Si indaga sulla morte di un uomo di circa 30 anni che è stato trovato senza vita all'interno di un'auto in viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sembra che abbia ferito al volto e alla testa. E adesso parliamo dell'allarme antivirus che, come detto, arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM di passaggio a Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava su una nave da crociera, poi ricoverata e morta a Johannesburg in Sudafrica a causa del virus. Sono state disposte le quarantene precauzionali. Secondo l'OMS il rischio contagio comunque è basso. Siamo adesso al calcio con la vittoria dell'Inter in casa della Lazio. Andrea Salvati.
4: I freschi campioni d'Italia dell'Inter vincono in scioltezza la sfida all'Olimpico contro la Lazio a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, proprio contro i biancocelesti. 3-0 per la squadra di Chivu, che passa in vantaggio dopo soli 6 minuti con una grande sforbiciata in area di Lautaro Martinez. Il raddoppio lo serve al 39esimo Sucic con un gran tiro dal limite dell'area. Lazio in 10 uomini dall'errore di gioco per l'espulsione di Romagnoli. E al 73esimo arriva il 3-0 per i nerazzurri con Mkhitaryan. Finale all'Olimpico, Lazio 0, Inter 3.
2: Ringraziamo anche Andrea Salvati. È tutto per questa edizione. Adesso meteo e poi le notizie sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tornano ad aumentare le nuvole a partire da ovest, con già i primi piovaschi in Sardegna. Preludio alla giornata di domenica, più instabile sull'Italia per il passaggio di un nuovo fronte atlantico. Porterà nuvole diffuse e piogge al mattino anche al sud, dove però poi migliora rapidamente. Fenomeni che si concentrano nel corso del giorno al centro-nord, dove avremo anche un calo delle temperature massime. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sulla viabilità esterna, in direzione della città di Roma si registrano code di 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova ed il Grande Raccordo Anulare, e code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia, vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa l'uscita consigliata è quella di Lugo. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, 24 minuti di questo sabato sera, 9 maggio 2026, Giorgio Surina e Francesco Fardella in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Fra, come va lì giù?
7: Ma buonasera, buonasera ragazzi, anche Bocelli presente oggi agli internazionali, un video diventato virale con Sinner che dal campo è andato a salutare il grande, grande, unico maestro Bocelli.
0: Bello.
7: Tra poco ne parliamo, se siete qui venite a trovarci.
0: Assolutamente, noi nel frattempo vi regaliamo grande musica su RTL 105. Power It!

0: E ha fatto storia, vorrei, ma non posso, J-Ax e Fedez, riascoltata qui in questa sera, in questo sabato sera, 9 maggio, 20 e 12 minuti, queste Shaker e Giorgia Surina, Francesco Fredella, naturalmente insieme anche al nostro Nicolò Pompei che sta seguendo dal centrale del tennis a Roma il nostro Sinner. Come va?
1: Continua a martellare Jannik Sinner qui sul campo centrale del Foro Italico, in vantaggio nel secondo set 3-2 contro Sebastian Hofner. Jannik Sinner è anche in vantaggio di un break, ricordiamo che ha vinto il primo set senza alcun problema, 6-3.
0: Bene, grazie. Allora, Fra, mi sembri un po' Jim Carrey in The Mask.
2: Mi sento Albano quando il tennis tornerà.
0: Quel cappello, per chi non lo vedesse, cappello a tesa bianca, molto
2: me l'hanno regalato, è un Panama.
0: Bello.
2: Sai perché? Sono protagonista di un nuovo film, Panama, amore e fantasia, e quindi ho deciso di farlo con il cappello, che in radiovisione è fantastico.
0: Ma non ci stanno le cuffie, lo vedi che non ci stanno né sopra né sotto.
2: Le mantengo io con le mani come se avessi una cufene. Ma non ti vergogni a venire in onda con me, dico.
0: Un po' sì. Cioè,
2: è che di la verità, Giorgia, dillo su.
0: Possiamo dirlo in diretta nazionale, sì. Ma va bene, bisogna aiutare tutti. Arrivederci, Bowser.

0: Kiri Lauro 1969, 20:19 minuti. Allora torniamo subito al centrale Foro Italico con il nostro Sinner, Niccolò Pompei.
1: Eccoci di nuovo, buonasera. Si gioca da 1:11, scoccata in questo istante sul campo centrale del Foro Italico. Yannick Sinner in vantaggio di un set, ha vinto il primo 6-3 ed è in vantaggio anche nel secondo set, 4-2 contro il suo avversario Sebastian Hofner. Regge per adesso il break conquistato da Sinner subito nel corso del primo game del secondo set, poi Hofner ha mantenuto il passo, ma adesso è 40 pari nel corso del settimo game, con Sinner che cerca di sfruttare questa chance per andare subito sul 5-2.
0: Bene, 20:20 precisi. Allora tra pochissimo continuiamo naturalmente a seguire il tennis, insomma ruota tutto intorno a quello in queste due settimane, e poi chiaramente torniamo con voi a raccontarvi la grande musica su RTL 102.5. Veniamo tra poco.
2: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.

0: The Weeknd, Blinding Lights, riascoltata qui su RTL 105, 20 e 29 minuti di questo sabato sera, dove sta, all'interno del quale sta giocando anche Sinner, centrale Foro Italico, e naturalmente noi ci colleghiamo di nuovo con il nostro Niccolò Pompei. Come va?
1: Sì, purtroppo devo aggiornarvi con una brutta notizia, perché il match è stato appena interrotto sul punteggio di 4-3 per Sinner nel corso del secondo set. Jannik ha vinto il primo, ma è stato interrotto il gioco per un malore sugli spalti. C'è l'intervento in corso dei sanitari presenti qui sul centrale del Foro Italico, ma per adesso non possiamo darvi ulteriori aggiornamenti perché non ne abbiamo. Possiamo solo dirvi che il gioco interrotto, sia Sinner che Hofner sono rimasti in campo, però per adesso non si gioca.
2: Posso dire, Giorgia, che sì, qui c'è una macchina organizzativa che funziona alla perfezione, quindi insomma, medici e paramedici presenti insieme alle forze dell'ordine in grande numero, in grande quantità all'interno del Foro Italico, quindi insomma
0: possiamo stare, insomma, ragionevolmente
2: possiamo stare tranquilli.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, sì sì sì, dice Luca Carboni. 20 e 36 minuti, allora torniamo immediatamente dal nostro Nicolò perché ci sono belle novità.
2: Sì, intanto il gioco è ripreso dopo la breve interruzione per un malore sugli spalti. La persona in questione è stata portata fuori in barella, non abbiamo sue notizie, ma comunque ci sono stati gli applausi del foro, gli applausi del campo centrale all'uscita proprio dei paramedici che hanno portato via la persona in questione. Come vi dicevo, intanto il match è ripreso 5-4 per Jannik Sinner nel corso del secondo set, quindi Sinner che adesso al cambio di campo dopo un'ora e 28 minuti di gioco si appresta a servire per il match. Vediamo se riuscirà a concretizzare subito alla prima occasione buona questo punto, questo game, e a vincere quindi la partita d'esordio qui.
1: Bene bene bene bene, allora continuiamo naturalmente con la musica, arriva Fabulous Mick.
3: Oggi

0: BTS Dynamite, 20:43 minuti. Allora, partita tribolata con Sinner perché è ancora fermo il gioco, no? Pare Niccolò Pompei. Che sta succedendo di nuovo?
1: Sì, esatto, un qualcosa di clamoroso, perché nel giro di pochi minuti due malori, è stata interrotta la partita una volta, poi è ripresa, adesso Sinner poteva servire per il match, ma il gioco è stato nuovamente fermato perché il personale medico sta salendo le scale proprio in questo momento sulle gradinate per soccorrere un altro spettatore, e intanto Sinner e Hofner ne stanno approfittando per rimanere caldi. Comunque li vediamo muoversi nei due lati del campo con una sorta di riscaldamento, di stretching per insomma mantenere attivi i muscoli, ma appunto il gioco è fermo. Due malori nell'arco di un'ora e mezza, ma in realtà anche meno, nell'arco di 20 minuti, sì. E gioco quindi interrotto, con Sinner davvero vicinissimo alla vittoria, manca un game per vincere contro Hofner.
0: Allora, noi siamo naturalmente ancora in attesa per capire che cosa sta succedendo, ma naturalmente continuiamo a seguire qui su RTL 102.5 questo e tanto altro, e adesso arriva una delle mie canzoni preferite di quest'ultimo periodo, quindi se potete ascoltatela bene, alzate il volume, mettetevi tranquilli e date spazio a queste note di Harry Styles. Questa si intitola American Girls.

0: correre.
1: Mahmood, Tutta Gold, su RTL 105, torniamo da Niccolò Pompei perché...
2: perché Yannick Sinner ha due match point contro Sebastian Hofner. Yannick l'ha battuta, la risposta ottima di Hofner, non può nulla però sul secondo dritto, e allora eccolo qui il punto della vittoria di Yannick Sinner, che chiude in quasi due ore di gioco, un'ora e 41 minuti contro Sebastian Hofner, vince all'esordio e accede al terzo turno degli internazionali BNL d'Italia, vincendo, lo ricordiamo, 6-3, 6-4. Ci sono state anche due interruzioni purtroppo per due malori all'interno qui dello stadio centrale del Foro Italico, due malori del pubblico, e qui la sentite anche la folla che ringrazia Yannick Sinner, che lo elogia come sempre. Yannick con un timido saluto, insomma, ringrazia come sempre in maniera molto sobria tutto il pubblico che ha assistito a questa partita. Ma Yannick, insomma, senza alcun problema batte Hofner 2-7-0 e accede al terzo turno.
1: Super, cominciamo molto molto bene. Allora, grazie mille Niccolò Pompei. E adesso invece, a proposito sempre di sport, vado da Enzo Tamborra, perché per Lecce Juventus c'è una grande novità subito. Enzo, buonasera.
3: Proprio così, buona serata. C'è stato un gol a tempo di record, 12 secondi, Juventus in vantaggio, apertura di Ildiz per Cambiasso, cross verso l'area di rigore e grande controllo di Vlahovic che ha fulminato il portiere del Lecce. Dunque Lecce 0, Juventus 1, siamo al secondo minuto di gioco, a voi la linea.
1: Grazie, grazie Enzo, adesso continuiamo anche con la musica, perché quella non deve mancare mai. Su RTL 105 arriva Taylor Swift.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sblocchiamo un signor ricordo, perché è proprio arrivato il momento, insomma, di regalarvi un grande successo della musica italiana, in questo caso il nostro Millennium Hit. Francesco, Fradella,
3: posso dire, cara Giorgia, hai scelto proprio bene. 1981, il grande Franco Battiato. Io vi saluto ovviamente sul Millennium, perché mi fiondo a intercettare un po' di tifosi post Sinner.
2: Esatto, perché adesso ci sarà l'uscita, no, di tutti i tifosi che hanno partecipato con grande calore a questa prima sfida di Sinner all'interno del Foro Italico. E quindi grazie Francesco intanto.
3: Grazie a voi, grazie a te Giorgina.

0: sulla leggerezza di invece un peso massimo della musica italiana, il nostro Franco Battiato, un centro di gravità permanente, Millennium Hit riascoltato qui su RTL 105 in questo sabato sera, insomma di una vittoria del nostro Sinner, c'è un'altra partita in corso, Lecce-Juventus altrettanto importante, quindi insomma non ci si può lamentare e non ci si può annoiare, anche grazie alla musica che così vi snoccioliamo minuto dopo minuto sulle frequenze di RTL 105. Naturalmente ci rivediamo domani sera, sempre dalle 19 alle 21, con una nuova puntata di Shaker e chissà che cosa succederà. E allora fate bravi, grazie, ciao. RTL 102.5 Time. E anche a Talamello, in provincia di Rimini, sono quasi le 21.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco vi parleremo di tennis con l'esordio vincente di Sinner agli internazionali d'Italia, ma sono arrivate tre notizie appena poco fa in redazione. La prima riguarda un tentato femminicidio. Un uomo ha ferito gravemente a martellate la moglie. È successo su un bus a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico. L'aggressore ora è in fuga. La donna e i figli piacentini scomparsi dal 6 maggio scorso in Friuli Venezia Giulia sarebbero stati avvistati in una zona di montagna a Tarcento, in provincia di Udine. Tra le tante segnalazioni arrivate ai carabinieri che stanno indagando, quella di un escursionista è stata ritenuta la più attendibile. Alle ricerche sta partecipando anche il padre dei ragazzi. Infine, il presidente russo Vladimir Putin poco fa ha detto: credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine. Lo ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. E adesso, a proposito di vittoria, quella di Sinner all'esordio agli internazionali di tennis. Nicolò Pompei, buonasera.
3: Buonasera dal Foro Italico. E così buona la prima al foro per Jannik Sinner. Il numero del mondo conquista il terzo turno degli internazionali superando l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del ranking, con il punteggio di 6-3-6-4 in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Un debutto solido e senza particolari difficoltà per Sinner, che ha gestito il match dall'inizio alla fine contro un avversario che comunque ha fatto una buona prova. L'azzurro è bastato un break per set accompagnato da un'ottima resa al servizio, nessuna palla break concessa e grande controllo nei momenti chiave della partita per Sinner. Si tratta della 29esima vittoria consecutiva nei tornei del Master 1000. Affronterà al terzo turno il vincente della sfida tra Alexei Popirin e Jakub Mensik. Ricordiamo anche che il match è stato interrotto per ben due volte per due malori sugli spalti. A te.
2: Grazie a Nicolò Pompei. Si gioca ed è cambiato il risultato di Lecce-Juventus e soggiorna Enzo Tamborra. Buonasera.
4: Sì, buona serata, 13 minuti di gioco, sono già accadute tante cose. Innanzitutto la Juventus è in vantaggio 1-0 su Lecce, gol a tempo di record 12 secondi con Vlahovic, che ricevuta palla da Cambiasso si è girato in area di rigore e ha fulminato Falcone, portiere del Lecce. Lecce che appena reagito immediatamente al secondo, vicinissimo al pareggio con Khedira, parata di istinto di Gregorio, ma poi la Juventus al quarto ha colpito una traversa con Conceição. Siamo al 13esimo, Lecce 0 Juventus 1.
2: E siamo al traffico.
1: Via Radio.
5: Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Vi ricordo che Lombardia sulla 8 Milano-Varese, Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno, in alternativa si consiglia l'entrata di Busto Arsizio. Questa sera invece per programmati lavori dalle 22 alle 6 sarà chiusa la 7 Serravalle-Genova, il tratto è quello che va tra la 12 Genova-Sestri-Levante e la 10 Genova-Ventimiglia verso Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sì, Carnello.
7: E niente.
6: L'hai detto, cara Carnello. Le 21 e 3 minuti, bentornati all'interno del contenitore del sabato e la domenica sera, che vi accompagna fino a mezzanotte con Luisa Carnello.
7: Grazie. Purtroppo c'è anche Martino Migli, che io e la madre ci siamo augurati a vicenda di smezzarci la sua assicurazione, e invece niente, è tornato,
6: non ho,
7: anche questa volta. Allora hai mentito tutti questi anni.
6: Peraltro, tanto Carnello, abbiamo visto, per gli amici che ci stanno seguendo nei canali televisivi, il 36, piuttosto che sui nostri social, tu che hai alzato in questo momento il braccio e sotto fatto il bellissimo effetto bandiera, come le anziane quando vanno al è bellissimo.
7: Come esatto, so, l'effetto gabbiano. Bello, sotto,
6: vedi proprio quella cosa che fa blu blu blu.
7: Tu sei solo invidioso delle mie possenti braccia purtroppo. Ma c'è tutta una serata per parlarne.
6: Una serata, per fortuna parliamo anche di altro. Intanto però c'è la musica.

0: quello che un po' ci auguriamo, ci siamo augurati io e la mamma di Miglie, Die with a Smile, cioè muori felice.
1: Voi però, quello che la canzone dice, cioè è così, dice, è riflessivo, è un verbo riflessivo.
0: Sì,
1: quindi,
0: Oh, potrebbe essere anche imperativo se ci metti un punto esclamativo davanti.
1: Dietro,
0: Die
1: magari.
0: With a Smile, cioè hai capito proprio.
1: Vabbè, Carnello. Vedremo durante il corso della serata come sarà, una serata che si andrà a tingere tra poco di quelli che sono gli ospiti della suite del weekend, e andremo a trovare un amico di cui ha bisogno,
0: ha bisogno
1: di una nostra mano, insomma. Non che finora ci sia un grande risultato, diciamoci la verità, però
0: no, è vero, però sai, si tende

0: Mama is gonna hurt like a motherfucker. Maroon 5 su RTL 102.5, è arrivato il momento, quello come dire, della bontà, sì, della sì, Croce Rossa. Sì.
1: Il messaggio sociale, diciamo, della suite 102.5. Sì. E allora diamo il bentornato a un uomo che ha bisogno più di una mano, ovvero Paolo Corazon. Paolo, buonasera. Paolo.
2: Ma buonasera ragazzi. Ricordo a tutti che io in settimana mi alzo alle 5 del mattino per lavoro e solo il sabato sera mi concedo magari un bicchiere di vino, basta. Cioè non capisco perché adesso è diventata una tolla alcolizzata.
0: Corazon. Dietro le quinte tu hai detto non trovo l'uscita, è tutto buio. Lo sappiamo che sei in un locale poco raccomandabile dove tutto di solito è molto scuro, quindi vogliamo sorvolare su sta roba un attimo, vuoi ritirarti fuori da questa situazione? Ci vuoi dire il tempo?
2: Allora maggio piovoso, anno ubertoso, ecco scommetto che non sapete neanche che vuol dire la parola ubertoso, ma sono qua io a spiegarlo. Che sarà un anno con raccolti meravigliosi, quindi le melanzane, le zucchine ci costeranno pochissimo grazie alla pioggia di maggio, che però tornerà anche nei prossimi giorni, quindi va per la previsione. Domani piove al centro nord, pronti via, e in settimana sarà sempre il centro nord avere delle piogge, meglio al sud che hanno già una sorta di assaggio, non dico d'estate, però avranno giornate sicuramente un po' più tranquille, però anche lì un po' di variabilità c'è, però insomma maggio è così, un po' come marzo, pazzerello, quindi è giusto.
0: Ecco, andiamo avanti a proverbi come al solito.
1: Sì, questo è come fa le previsioni di Paolo Corazzo.
0: Le previsioni di Corazzo, domani piove, pronti via, e poi lancia un proverbio a caso.
1: E quindi Paolo, scusami, il bagno, il nostro agognato bagno al mare, a quando lo dobbiamo rimandare?
2: No, c'è gente che già lo fa, ma che c'entra, anche a marzo c'era gente che già lo faceva, però il bagno quello vero bisogna aspettare giugno, secondo me.
1: Giugno.
2: Però chiudo con questa notizia, se forse non sapete, in realtà noi siamo già in estate, ma siamo in quella che è definita dai meteorologi l'estate solare. C'è i 3 mesi dell'anno in cui il sole è più alto sull'orizzonte, è cominciato al 7 di maggio, finisce al 6 di agosto, quindi in qualche modo possiamo già dire che siamo in estate. Ma che bella notizia che vi do.
0: L'hai imparata insieme a tutti i fiumi del Friuli, Venezia Giulia,
1: ma con gran pena le reca giù tutte quelle eroiche per ricordarsi.
2: Le regioni non hanno il mare, vediamo un po' se lo sapete.
1: Questa cosa va bene.
0: Io credo che sia importante questa è un segno, Paolo, della tua volontà di uscire da questa vita disgraziata che fai.
2: Ma non è la mia vita disgraziata, io sto bene, ho 2 figli che stanno bene anche loro, che prendono esempio da me perché sono un padre modello.
1: Speriamo i servizi sociali siano all'ascolto in questo momento.
0: È anche un disilluso, pensate, amici.
1: Provvedimenti. Grazie,
0: bacio,
1: Paolo Corazon.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sephora.

0: fiducia di chi si prende cura di te. È il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: succedono tutti i giorni, quello di essere un po' rancorosi.
1: Sì,
0: magari,
1: cose che sono sempre rancorosi, perché da una ricerca dello stato del
0: Wisconsin, la provincia del Gauss,
1: South Australia,
0: esatto,
1: le grandi università prestigiose del South Australia che noi tutti conosciamo e frequentiamo, hanno provato che i nostri amici polpi che abitano le profondità, gli scogli marini, sono tra gli animali in natura che servono rancore in realtà,
0: certo,
1: capiscono che cosa vuol dire rancore sia nei confronti degli umani che cercano di cacciarli che in quelli degli altri pesci. Mica sono scemi sti polpi,
0: no, certo,
1: capito?
0: Certo, servi con le patate, un po' se la sentono,
1: un animale intelligente, diciamo, lo sapevamo già da tempo, però ecco, il sentimento del rancore è una cosa, diciamo, molto umana, e soprattutto una cosa che più o meno, no, ha a che fare,
0: porta la vendetta poi alla fine, no?
1: Sì, poi è una cosa molto col parallelo italico, diciamo, una cosa, i polpi sono molto italiani in questo, diciamoci la verità, eh. Tra poco continuiamo, vi spieghiamo una cosa.

0: Bad Girl, Katy Perry su RTL 102.5. C'è una partita stasera, Lecce-Juventus, e allora passiamo la parola al nostro Enzo Tamborra.
1: Sì, buona serata, partita che vive l'intervallo dopo i primi 45 minuti di gioco. Lecce 0, Juventus 1, decide al momento il gol lampo di Vlahovic dopo appena 12 secondi, partita che peraltro ha regalato le emozioni più forti nei primissimi minuti, perché al secondo il Lecce ha già sfiorato il pareggio con Khedira, parata di istinto di Di Gregorio, e poi al quarto c'è stata una traversa di Conceição. Nel finale Vlahovic ha sprecato la palla del raddoppio. Ripetiamo il punteggio dopo il primo tempo, Lecce 0 Juventus 1. A voi.
2: Grazie al nostro Enzo Tamborra. Allora, e noi vi stiamo chiedendo una cosa a proposito di colpi, cioè perché è che serbate quel rancore, quella voglia di vendetta, eh? Al 378-378-1025 raccontatecelo, magari c'è qualche situazione che è lì da anni, no? Che però per questioni lavorative, familiari, non si può, diciamo, compiere ancora la vostra vendetta.
0: O magari l'avete già compiuta questa
2: magari
0: vendetta,
2: sì.
0: Speriamo, niente di grave, insomma, si parla di piccolezze. Raccontatecelo al 378-378-1025 con un messaggio, ma soprattutto e anche con i vostri vocali.
2: Siamo tutti polpi.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
9: Grissima.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly, qui su RTL 102.5. Cara Carnello, allora stavamo parlando di polpi.
2: Sì.
1: Di polpi, un animale con cui tu, diciamo, hai qualcosa in comune, diciamo, quel preservare.
2: Le otto braccia?
1: Le otto braccia che, diciamo, fanno l'effetto bandiera, come al mare le signore di una certa età. Ma oltre che quello, diciamo, il rancore che voi riuscite a serbare. E quella voglia di vendetta che,
2: sì,
1: diciamo,
2: è
1: ti contraddistingue sin dalla nascita.
2: È vero, il rancore è un sentimento con cui.
1: Beh, è il tuo moto vitale, diciamo, rancore. Diciamo,
2: sì,
1: è
2: sì,
1: il tuo motore con cui la tua benzina, no? Con
2: esatto. Sono molto rancorosa, però in realtà poi non sono vendicativa, non mi piace la vendetta.
1: No.
2: Cioè, no, mi piace un po' sedermi sulla riva del fiume e aspettare il cadavere che passa. Sono così.

0: una, anche lì sono pigra, capisci?
1: Se, allora, non sei tanto polpo, diciamo.
0: No, sono, no, sono più patata.
1: Vabbè. Allora, 378-378-1025, qual è quella volta che vi siete vendicati oppure quella cosa che ancora vi pesa?
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: never really wanna die, oh nerd. She wants to move su RTL 102.5 in questo sabato sera, dove parliamo di vendetta, tremenda vendetta. No, un po'
1: quello,
0: meno, anche
1: quello,
0: un po' meno,
1: quello.
0: Insomma, di rancore.
1: No,
0: più
1: ci
0: che
1: sono
0: altro.
1: State delle volte, vi stiamo chiedendo al 378-378-1025, avete, diciamo, progettato una vendetta, quelle cose, quei sassolini piccoli o grandi che rimangono nelle scarpe. E poi si sa, no, che la vendetta è un piatto che va servito freddo, no?
0: Freddo, freddo.
1: Quindi
0: freddo.
1: Magari delle grandi studiati, quelle piccole scaramucce, no? Che...
0: sì, quelle cose così, pizzicarelle, no? Niente di grave, voglio dire. Quello che faccio un po' io con i miei vicini, mi sì, svegliano alle 6:30 del mattino.
1: Ricordiamo.
0: E non li manderò mai a dormire prima delle 3 di notte.
1: Ricordiamo.
0: Così vediamo chi si stanca
1: agli amici
0: prima,
1: all'ascolto,
0: eh?
1: I numerosi processi penali che tu hai pendenti sulle tue spalle proprio per questo, perché sono tutte scaramucce.
0: Ho degli
1: però,
0: ottimi,
1: diciamo,
0: avvocati,
1: poi...
0: sono quelli di Corazon, te lo ricordo.
1: Allora, allora. No, raccontateci 378-378-1025 anche con dei vocali, i vostri rancori, le vostre vendette, quello che avete già messo in pratica o quello che vorreste mettere in pratica. Facciamo questa grande seduta collettiva tra
0: sì,
1: pochissimo qui su
0: sì,
1: RTL 102.5. Intanto ci sono le ultime notizie. E anche a Marnate, in provincia di Varese, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura all'annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che nel giorno della vittoria dichiara che la guerra in Ucraina sta per finire. Alessandra Giannoli.
4: La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE, così Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano, ha aggiunto il capo del Cremlino. Il conflitto ucraino sta volgendo al termine, ha poi rimarcato sostenendo di non aver ricevuto alcuna proposta da Kiev in merito all'ampio scambio di prigionieri annunciato da Trump. Putin ha parlato anche della guerra in Medio Oriente. Nessuno è interessato a una prosecuzione del conflitto nel Golfo Persico. Un accordo può essere raggiunto, ha affermato il presidente russo, aggiungendo che Mosca continua a mantenere contatti con tutte le parti e spera in una soluzione rapida. Infine, Putin ha ribadito che il suo paese è pronto a prendere in consegna l'uranio altamente arricchito di cui attualmente è in possesso l'Iran.
3: E adesso la pagina sportiva. Cominciamo dal tennis, dagli internazionali d'Italia. Linea Nicolo Pompei, buonasera.
5: Buonasera Sergio dal Foro Italico. Partiamo dal debutto senza difficoltà per Jannik Sinner, che ha superato l'austriaco Hofner con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Una partita dominata dall'inizio alla fine da Jannik, la 29esima vittoria consecutiva a livello Master 1000, raggiunge il record di Roger Federer a due sole vittorie dal record assoluto di Novak Djokovic. L'azzurro tornerà in campo lunedì contro Popirin o Mensik. Nel frattempo c'è stata una novità, perché è passato Pellegrini anche al terzo turno grazie a un po' di fortuna, perché il suo avversario Fils si è ritirato dopo soli 14 minuti di gioco a causa di un infortunio sul punteggio di 4-0 nel corso del primo set per il tennista azzurro. È tutto,
3: grazie Nicolo Pompei. Si gioca invece Lecce-Juventus senza Tamborra.
6: Abbiamo superato da poco il decimo minuto di gioco nel corso della ripresa, sempre Juventus in vantaggio a Lecce per 1-0. Decide al momento il gol lampo di Vlahovic dopo appena 12 secondi di gioco.

0: E lei ci ha provato a reagire con che dire, parata di istinto di Di Gregorio. La Juventus ha anche colpito una traversa con Conceição e poco fa è stato annullato il gol del raddoppio per fuorigioco. Ancora una volta Vlahovic. Ripetiamo il parziale: Lecce 0, Juventus 1. Linea allo studio.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tornano ad aumentare le nuvole a partire da ovest, con già i primi piovaschi in Sardegna. Preludia una giornata di domenica più instabile sull'Italia per il passaggio di un nuovo fronte atlantico. Porterà nuvole diffuse e piogge al mattino anche al sud, dove però poi migliora rapidamente. Fenomeni che si concentrano nel corso del giorno al centro-nord, dove avremo anche un calo delle temperature massime. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo in entrambe le direzioni. E prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ebbene sì, e c'è anche la seconda ora della suite, Carmelo. È l'ultima? No, perché poi c'era anche una terza.
6: No, perché non c'è due senza tre. E questo, noi siamo figli di proverbi di tutta Italia. Noi li applichiamo tutti, fino all'ultimo.
5: Ma intanto ragioniamo su questa seconda ora appena incominciata. Con Luisa Carnello e Martino Migli stiamo parlando al 378-378-125 della vendetta, no? Quella volta che l'avete progettata, quella volta che magari l'avete messa in pratica, oppure state ancora aspettando il momento,
6: Mandateci un vocale.

0: Gentle These Days su RTL 102.5, quando andiamo a scoprire insieme al nostro Enzo Tambora cosa succede nella partita di Lecce Juventus.
1: Sì, Enzo.
2: Diciamo subito che c'entra sempre Vlahovic in questa partita, suo gol che consente alla Juventus di condurre 1-0 su Lecce. Siamo al 20° del secondo tempo, il gol dopo appena 12 secondi, ma nel corso di questa ripresa la Juventus è vista annullare due gol per fuorigioco.

Sempre di Vlahovic, sulla prima occasione era stato lui a segnare, nella seconda aveva segnato Kalulu. Vi segnalo una piccola iniziativa carina, abbiamo dimenticato di dire, ma è molto carina perché

0: Carnello, arrivano un po' di messaggi al 378-378-1025.
1: Sì, continuate a raccontarci la vostra vendetta ideale, che sia ovviamente molto leggera e scherzosa. Lavoriamo sul nostro rancore insieme.

0: Michael Jackson insieme a Justin Timberlake con Love Never Felt So Good. Qualcuno direbbe anche Vengeance Never Felt So Good, ovvero la vendetta ha un buon sapore pure quella, insomma. Beh, lo sanno bene i polipi.
1: I polipi, sì, abbiamo scoperto questo, meglio non noi, ma uno studio ha scoperto che i polipi sono tra i pochissimi animali, neanche i cani che sono più prossimi a noi, della sfera, diciamo, del mondo animale, a provare rancore, il sentimento del rancore, quindi della vendetta. E noi vi stiamo chiedendo proprio questo al 378 378 1025: c'è una volta che avete deciso di vendicarvi? E poi ti insegnano, diciamoci la verità, Carnello, ti insegnano ovviamente, no, che è giusto, infatti è un sentimento, diciamo, brutto, un po' oscurantista quello della vendetta,
0: certo.
1: Però ci sono quelle volte però alcune volte dici, ma sai che c'è, però
0: certo,
1: ti costa poco.
0: È vero, i polipi però sono pure un po' più creativi, perché dalla loro hanno il fatto che hanno più di un cervello, hanno
1: è
0: nove
1: vero,
0: cervelli, tre cuori, e quindi tutto sommato che ci fanno
1: capaci
0: tutti questi cervelli
1: così a diventare più o meno vendicativi, caro polpo all'ascolto. Quindi però vabbè, insomma, ci sarà capitato anche a noi in realtà, dai, di fare questa cosa qua. Quindi 378 378 1025, continuate a raccontarci delle vostre esperienze.
0: E tu sei una persona vendicativa? Tu non sei vendicativo, secondo me. Tu sei troppo pigro per essere vendicativo.
1: Sì, guarda che poi mi dimentico le cose dopo un secondo. Cioè, quindi magari parto bene.
0: Come nonno, che bello.
1: Sì, esatto, parto molto bene, ma dopo 10 minuti sto già pensando altra roba.
0: Sì.
1: Ma non avevi detto che... Ah, no. Sì, vabbè, adesso poi...
0: Vieni, nonno, c'è il gelatino, ti ho portato le ciabattone. Ed è tutto un mondo
1: nuovo
0: per te. Che bello, che bello vivere come te.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione!
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ciao! Ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni, vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
4: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Seconds to Mars, A Dangerous Night su RTL 102.5. Mentre parliamo anche di quello che si trasforma nel tempo, la tecnologia va avanti, signori, e non ci si sta dietro
1: anche,
0: più.
1: Anche molto, diciamo, molto, fa passi molto. A giganti, abbiamo internet, per non parlare dell'intelligenza artificiale, i cellulari di ultima generazione. Anche nel mondo degli audiofili, ad esempio, perché noi che facciamo questo mestiere, no, che lavoriamo con la voce, con l'audio, eccetera, sono cambiate un po' di cose. Ad esempio, ormai sono forse quasi 15 anni che esistono le cuffie wireless con cui andare in giro, no, per ascoltare la musica, le cuffiettine piccole, grandi, insomma, di tutti i tipi che vogliamo.
0: Ecco.
1: Però c'è una controtendenza, Carnello.
0: Una controtendenza, si torna alle cuffiette con il filo, perché non le devi caricare, le trovi prima in borsa, ce lo aggiungo io.
1: Costano
0: di meno, e a quanto pare dal primo anno in cui sono veramente triplicate le vendite delle cuffiette.
1: Torniamo al vintage, Carnello, tra poco ne parliamo.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: un tempo le cose, signora mia. Però in realtà noi vi stiamo chiedendo un po' questa cosa qui al 378-378-105. C'è un oggetto che magari tenete in casa, insomma, in altri posti, che abbia a che fare più o meno con la tecnologia o anche con la meccanica, o una tecnologia primordiale da cui non vi riuscite a separare. Cioè, non so, ci sono. Praticamente l'evoluzione è stata in qualsiasi cosa, dai frigoriferi ai telefoni, sì, appunto. Però ci sarà
1: dall'iPod al telefono con Spotify, non lo so, ci sono mille esempi che possiamo fare. La macchina fotografica con il rullino invece che quella digitale, insomma, a cos'è che siete affezionati e non riuscite a rinunciare? Magari perché vi fa più comodo, tipo per me le cuffiette, quelle con il filo, sono la cosa più comoda che uno possa usare.
0: Vedi,
1: se no le devi ricaricare, devi ricordare, ma non le trovi nella borsa, ma cioè succede sempre così. 378-378 1025, raccontateci con un vocale la vecchia tecnologia a cui proprio non potete rinunciare. How

0: Animals Spirits su RTL 102.5, mentre parliamo di cose che sono ormai datate, un po' vintage, un po' insomma. Mi sento anche chiamata in causa, diciamo così, ecco. Allora, si torna di moda ogni tanto, come le vecchie tecnologie, come le cuffiette con il filo, ma come tante altre cose.
1: Ebbene sì, allora Carnello, prima di tutto Tamborra, e noi torniamo tra pochissimo con il nostro argomento. Adesso c'è Annalisa. Quando

0: Fly For You, Spandau Ballet su RTL 102.
1: Vola, vola Carnello, vola.
0: Mi fai ridere ogni volta che pronuncio qualcosa. Comunque, stiamo parlando della vecchia tecnologia, amici all'ascolto, di quella che ci teniamo a casa perché ci siamo affezionati, perché non sappiamo come usare quella nuova, insomma, sì, per qualche motivo. Ecco.
1: Allora, al 378-378-1025 ci scrive Mirko da Perugia, dice: della vecchia tecnologia non potrò mai fare a meno del mio vecchio stereo anni 80 con il piatto per i vinili, anche questi anni 80, cioè c'è uno che ascolta musica tipo di Spandau Ballet, quindi ascolta musica così, diciamo, quel tipo di non solo, però insomma.
0: Vero? Tornato di moda anche il giradischi, però non solo quello originale anni 80, ma se ne vendono veramente tanti e i dischi adesso si fanno molto molto più spesso molto, in vinile di quanto si facesse 10 anni fa, quindi.
1: E allora raccontatecelo sempre al 378-378-105, non lo so, magari la dico, usate ancora il mattarello della nonna per tirare la pasta, perché è vero che oggi c'hai tutte queste
0: pastatrici, cose, poi le devi lavare, però lava il mattarello.
1: Come la tira il mattarello con la forza? Niente.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Cantello, in provincia di Varese, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Arriva in Italia l'allarme antivirus e sorveglianza attiva per 4 persone che erano su un volo con una delle vittime, Alessandra Giannoli.
3: Tenerife si prepara ad accogliere la nave da crociera Ondius nelle acque antistanti il porto industriale di Granadilla. Dopo oltre un mese di navigazione, il porto è blindato e c'è il divieto di navigazione attorno all'imbarcazione partita dall'Argentina e battente bandiera olandese. Autobus con militari dell'esercito trasferiranno immediatamente i passeggeri verso voli già schierati in pista. Il dispositivo sanitario è coordinato da 23 paesi con il supporto dell'Unione Europea e la supervisione dell'OMS. Durante la traversata si sono verificati 3 decessi a bordo tra gli 8 casi sospetti per un focolaio di antivirus. Intanto nel nostro paese risultano asintomatiche le 4 persone attualmente in quarantena, 2 italiani e 2 stranieri, che sono state sul volo KLM in coincidenza per Roma, a bordo del quale è salita per un breve tempo una donna che si trovava sulla nave da crociera focolaio di infezione e poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta appunto a causa dell'antivirus.
2: Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare anche con l'Unione Europea, ha aggiunto. E adesso il calcio con la vittoria della Juventus a Lecce, Enzo Tamborra.
4: Buona serata, una vittoria di misura 1-0 con gol lampo dopo appena 12 secondi di gioco di Dusan Vlahovic. Vlahovic che poi ha avuto altre opportunità per raddoppiare, anche se è stato consensato ad andare più vicino al raddoppio colpendo una traversa. Il Lecce è stato pericoloso con Khedira, ma la Juventus nel complesso ha tenuto il match sotto controllo. Vittoria pesante per la Juventus che questa sera scavalca momentaneamente il Milan sul terzo gradino della classifica e nella corsa Champions si porta a più 4 dalla Roma, in attesa ovviamente delle risposte non solo di Milan e Roma ma anche del Como. Ed è tutto per il momento lì nello studio.
2: Il tennis al Foro Italico, l'esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL, il numero 1 al mondo, ha battuto l'austriaco Hofner 2-7-0 con parziali di 6-3 e 6-4. Avanzano anche Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Supera il turno Andrea Pellegrino per il ritiro dell'avversario, eliminata invece nel torneo femminile Jasmine Paolini. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano. Per chi viaggia verso Roma, 1 chilometro di coda con tendenza stabile per un incidente tra 2 auto. Il traffico transita su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia, per lavori alle barriere di sicurezza, fino alle 6 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza verso Brescia e si è formato 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E rieccoci qui per l'ultima ora con Luisa Carnello e con Martino Migli. Tra poco anche il puntino di Luchino che ci illuminerà così sui temi della nostra serata. E
7: nostro direttore
6: Carnello, che altro
7: sì,
6: dire?
7: Cosa dire?
6: Io davanti a questo taccio perché già mi tremano le gambe a pensare al nostro direttore, questa, diciamo, l'eminenza grigia di questa trasmissione in diretta con noi.
7: Esatto, che sì, diciamo per amicizia, ecco, si presta a scendere, ecco, al nostro livello e a parlare con noi.

0: Abbracciami.
1: Giorgia, scelgo ancora te. Vabbè, Giorgia, d'altronde, insomma, certe.
0: Lascia la strada vecchia per la nuova.
1: Questo è un virgolettato che appartiene alla signora Giorgia, non appartiene ai conduttori di questa trasmissione, cara Carnello. Allora, parlavamo, no, appunto, di questi oggetti che ritornano dal nostro passato, o meglio, che non se ne sono mai andati, magari, al 378-378-1025.
0: E ci sono delle cose a cui siamo affezionati nel passato, o delle cose che ci siamo ritrovati in maniera tecnologica, che però tutto sommato tutta questa confidenza poi non ce l'abbiamo.
1: Ma ci sono, ecco, secondo me, ancora un'altra categoria di oggetti, se posso, che non li fanno più, cioè che sono evoluti in qualcos'altro, magari,
0: sì,
1: che magari mette insieme anche più cose, e non ci sono più quegli oggetti che noi eravamo abituati invece ad utilizzare per quel che erano. Ora non mi viene in mente un esempio, ammetto questa cosa, però tra poco ci torniamo, Carnello, e ti spiazzerò su questo.
0: Un uomo vuoto.
1: Un uomo
0: completamente
1: totalmente
0: vuoto.
1: Ah sì, ci sono. Ci
0: una
1: sono
0: pialla,
1: sicuramente.
0: Cioè nulla totale.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: incanto.
1: Tiziano Ferro, incanto, qui su RTL 102.5. Sono le 23:17 di questo sabato 9 maggio. Sì. Finalmente diamo il benvenuto e anche il bentornato in questa trasmissione al nostro direttore Luchino.
2: Luchino, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera e che piacere ritrovarvi.
1: Direttore,
3: puntualmente.
1: Direttore, buonasera.
2: Allora, buonasera, buonasera. Grazie per tutti gli impegni che come di solito ha. Spostati per noi. Ecco.
1: Senta, direttore, allora torniamo all'argomento di prima, cioè il fatto della vendetta, no? Lei come si colloca su questo piano? Cioè, immagino anche lei sia contrario a qualsivoglia istinto vendicativo, però insomma è una cosa in cui è stato magari portato a credere o a mettere in pratica nella sua vita?
3: Ma guardate, vi dirò, personalmente con i vantaggi e svantaggi di questa cosa, io sento di avere la memoria di un pesce rosso.
1: Ah, vedi, anche lei, anch'io, uguale.
3: L'altro positivo e negativo, perché magari mi dimentico il compleanno di quella persona, però nello stesso modo mi dimentico anche davvero in una notte se quella persona mi ha fatto un torto, cioè davvero non gli do importanza.
1: Vedi.
3: Per quanto magari a volte è giusto far pesare certe cose.
1: Certo. Certo.
3: Sarebbe anche corretto per educare tra virgolette quella persona che magari certi comportamenti non sono sbagliati, non vanno bene, a prescindere dal fatto che li facciano con me o con qualche altra persona, però cerco sempre di vedere il bene nel

0: le cose. E quindi passo sopra e dimentico. Ho provato a ragionare
1: e
0: nonostante i miei studi, nel mio paniere statistico dicono che la maggior parte di queste vendette, la stragrande maggioranza, sono conseguenze di fatti sentimentali. Io, sarà che magari la mia vita è talmente piatta,
2: direttore, lo dica questo.
0: Non mi è venuto in mente nulla.
1: È rigorosa la sua vita.
0: È semplificativo, ma ho un sacco di storie divertenti.
2: Allora direttore,
0: la persona mia vicina.
2: Rimanga lì, direttore, perché tra poco ce ne racconterà di queste storie divertentissime, persone a lei vicine. Se posso fare un commento su questo, direttore, lei diciamo che vola così alto che e ha fatto così strage di cuori nella sua carriera, che è per questo che non serba rancore, se posso.
1: L'ha detto lei.
0: Grazie direttore.
2: Vi posso fregiare.
1: D'altra parte ne diciamo tante, quindi voglio dire, ne abbiamo detto
2: più. Direttore vuole altro e tra pochissimo tornerà qui con noi su RTL 102.5 con il puntino di Luchino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.

0: One to Want Me, Jason Derulo su RTL 102.5. Quando siamo arrivati al nostro momento, secondo momento con il direttore, cioè il puntino di Luchino anche questa sera. E buonasera, bentornato direttore.
1: Direttore, brevemente con la sua storia che ci aveva promesso poco fa.
2: Allora, vi racconto di questo mio ex collega nell'azienda in cui lavoravo precedentemente. Era ai tempi prima dello smart working, quindi si andava tutti i giorni al lavoro ed eravamo abituati a vederlo arrivare sempre perfetto, di tutto punto, giacca, camicia, cravatta. Una mattina arriva in una maglietta che non era assolutamente da lui e diciamo, ma cosa è successo? Come mai ti è scritto così? Ma guarda, lasciate stare, la mia ragazza appena ha scoperto che la vivo con un'altra e allora mi ha tagliato tutte le camicie con la forbice a strisce e come quando passi il foglio di carta nel...
1: Certo, nel trita documenti, come no. Direttore, noi la ringraziamo per questa
0: Grazie.
1: Piccola parabola, sì, perché sì. Ha dato, diciamo, dignità all'argomento di questa sera, se posso.
0: Con un po' di cronaca, esatto, anche. Grazie.

0: con quel bravo ragazzo di Kanye West, American Bravissimo. Boys, TL 102.5.
1: Un ottimo American Boy il nostro,
0: sì,
1: Kanye
0: un
1: West.
0: Un caro ragazzo.
1: Allora, Canelo, tu mi hai preso tanto in giro prima per quella questione degli oggetti che dicevo arrivavano al passato e poi non esistono più. Vi sto riferendo,
0: diciamo,
1: esistono degli oggetti, soprattutto negli utensili di cucina, magari, insomma, o di utilizzo in casa, che non esistono più, cioè hanno cessato di esistere, quindi magari molte persone non vogliono che gli si rompano quelli che hanno in casa perché non potrebbero neanche sostituirlo.
0: Ma lo sai che non me ne viene mi viene in mente uno di questi oggetti, forse non lo so,
1: ti faccio un esempio. Mia nonna c'aveva questa grattugia elettrica, per che adesso esistono queste grattugine piccoline a batteria, ma non tritano bene come quella. Lei c'ha un bel catafalcone, bello, importante.
0: La bella bestia,
1: però dovevi vedere come macinava il formaggio, cioè era una roba che proprio
0: ci sono un po' le cose di una volta.
1: Poi c'è la grattugina, quella da mettere appena sopra, che però non è la stessa roba, cioè, capito?
0: Non so se è nostalgia oppure sei te che non ti sei aggiornato.

0: Liverpool, Harry Styles, Signs of the Times, capita a Cecho.
1: A Cecho dicono a Liverpool.
0: Dicono a Liverpool.
1: Sì, segni del tempo, no? Quelle cose che magari rimangono nella nostra vita, di cui non ci vogliamo liberare perché non le fanno più, magari,
0: esatto,
1: no? E quindi
0: esatto,
1: le conserviamo per qualche modo. Allora, stiamo parlando proprio di questo. Ci dicono, a me mancano le cabine telefoniche. Oltre l'uso, vedi, questo qui è Claudio Francesco ci dice questa cosa.
0: Sì.
1: Oltre l'uso erano un punto di riferimento, anche se adesso c'è Maps.
0: Hai ragione, è vero, ci vediamo la cabina telefonica, quella vicino al bar.
1: È vera questa cosa.
0: Sotto casa,
1: adesso
0: vero,
1: ti manca
0: vero,
1: quella
0: vero.
1: Roba lì, diciamo.
0: È vero.
1: Poi
0: ci sono anche le famose enciclopedie che non ci sono più.
1: Certo.
0: Però ognuno di noi, almeno nella casa dei nostri nonni, dei nostri genitori, ne ha sicuramente, insomma, svagonata.
1: Enciclopedia britannica, che venivano proprio a citofonarti a casa per vendertela in comode
0: che
1: rate.
0: Poi si era evoluta con l'aggiunta delle cassettine,
1: sì,
0: che poi sono diventate CD che poi sono diventate MP3, che adesso sono
1: online
0: sul web,
1: esatto,
0: quindi tutto quello
1: forse possiamo ammettere che è bello sfogliare.
0: 378 378 1025, raccontateci la vostra vecchia tecnologia. Ask yourself.

0: We Touch, Charlotte Carden su RTL 102.5, mentre stiamo parlando di cose che appartengono al passato tecnologico oppure magari anche d'arredamento, che ne so, come al 378-378-1025, i nostri amici ci stanno raccontando.
1: Eh sì. Allora, la vecchia macchinetta napoletana di latta per il caffè. Già, io qua devo dire mi perdo.
0: È quella che devi girare, capito? È fatta da due parti cilindriche.
1: Sì, cioè non è la moca, diciamo. No.
0: Quando
1: macchietta napoletana per il caffè. Ma quella.
0: E poi la devi rigirare sotto sopra, capito?
1: E poi la devi rigirare. Vabbè, sì. Adesso non ce l'ho ben presente.
0: Non ho mai capito i tempi e quindi non mi sono mai azzardata. Però
1: e poi è vero, un altro oggetto che forse quello esiste ancora in vendita, anche se mi sa che non lo vendono quasi più. È il passa pomodori pelati. Quello.
0: Presente, mia mamma ce l'ha ancora.
1: Il passaverdura, diciamo, quella con sopra che c'ha la manovella.
0: Una manovella e una bascula.
1: Esatto,
0: che,
1: brava.
0: Con sotto una grata,
1: sì,
0: tipo con la pasta.
1: Che serve a tenere le fibre, diciamo.
0: Esatto.
1: A raccogliere le fibre. E poi sotto colava e la passata di pomodoro, nel caso del pomodoro.
0: È vero.
1: Ma anche faceva esempio il minestrone, no? Era un altro modo per tritare, per passare le verdure che facevi bollire.
0: Vero,
1: qua non so se esiste ancora.
0: Ci hanno sbloccato un ricordo,
1: vedi?
0: Guarda un po'.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: E giunti anche quest'oggi al nostro Millennium Meet, io lascio la parola a Luisa Carnello, che ha una irrefrenabile e insostituibile aneddoto.
0: Ricordi
1: su questa bellissima.
0: Sono ricordi personali questi legati a questo pezzo che sta per arrivare, che riconoscerete immediatamente dalle prime note. Eravamo a Los Angeles, a Montecito. C'erano loro, c'erano i NAC, eravamo io, Mickey Rourke e i NAC, pensa. Prendere così uno spritz sul boulevard di Montecito.
1: Montecito, ma però in bresciano, Montecito, voglio farci il tuo.
0: Quando scoprì che questa maestrona esisteva veramente.

0: notte di Maishrona, The Next, RTL 102.5, che ci salutiamo in questo sabato sera.
1: Ebbene sì, cara Carnello, tiriamo giù la Claire di questa simpaticissima trasmissione. Noi ci rivediamo domani sera alle 21 puntuali e ringraziamo il nostro Stefano Mungi, il nostro Peppino di Dio alla radiovisione, tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata della Suite 102.5 e che si va a rinnovare domani sera.
0: Ringrazio anche te, purtroppo, Martino Migli, Carnello, e purtroppo ti ritroverò anche domani.
1: Devo
0: ma è un altro giorno.
1: Devo
0: potrebbe succedere di tutto, soprattutto a te. E con questo bel augurio noi vi salutiamo e vi aspettiamo di nuovo domani sera. Ciao!
1: Ciao, notte! E anche a Parzanica, in provincia di Bergamo, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Tra poco vi parleremo della possibile svolta nella guerra in Ucraina. Subito il tennis, perché in serata c'è stato l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Niccolò Pompei.
4: Jannik Sinner è stato il grande protagonista del sabato al Foro Italico. Debutto perfetto al secondo turno con una vittoria netta contro Hofner in 2-set, 6-3-6-4. Prestazione solida per il numero uno del mondo, impeccabile al servizio e sempre in controllo del match. Per Sinner è la 29esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, eguagliato Roger Federer e si avvicina al record assoluto di Novak Djokovic. In ambito maschile sorride però tutto il tennis azzurro con i successi di Mattia Bellucci, autore di una splendida rimonta contro Echeverri, e di Flavio Cobolli, che supera il francese Antman, conquistando per la prima volta il terzo turno a Roma. Avanza anche Andrea Pellegrino, favorito dal ritiro di Arthur Fils. Nel femminile è arrivata invece l'amara eliminazione di Jasmine Paolini, battuta in rimonta dalla belga Mertens dopo una lunga battaglia. Fuori a sorpresa anche la numero uno del mondo Arina Sabalenka, eliminata dalla rumena Sorana Cristea.
3: La guerra in Ucraina sarebbe vicina alla fine, lo ha annunciato il presidente russo Putin nel giorno della vittoria, che ha parlato anche dell'Unione Europea. Alessandra Giannoli.
5: La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE, così Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano, ha aggiunto il capo del Cremlino. Il conflitto ucraino sta volgendo al termine, ha poi rimarcato sostenendo di non aver ricevuto alcuna proposta da Kiev in merito all'ampio scambio di prigionieri annunciato da Trump. Putin ha parlato anche della guerra in Medio Oriente. Nessuno è interessato a una prosecuzione del conflitto nel Golfo Persico. Un accordo può essere raggiunto, ha affermato il presidente russo, aggiungendo che Mosca continua a mantenere contatti con tutte le parti e spera in una soluzione rapida. Infine, Putin ha ribadito che il suo paese è pronto a prendere in consegna l'uranio altamente arricchito di cui attualmente è in possesso l'Iran.
3: Secondo Axios, che cita fonti a conoscenza dei fatti, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato nelle scorse ore a Miami il primo ministro del Qatar Al Thani nel tentativo di concludere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. Siamo ai risultati di Serie A: vittoria in trasferta per l'Inter 3-0 in casa della Lazio, Udinese 2-0 a Cagliari, Juventus 1-0 a Lecce. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per lavori alle barriere di sicurezza fino alle ore 6 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza per chi viaggia verso Brescia. Si è formato un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni. Sempre sulla 4 ma in direzione di Torino, tra Milano Est e Sesto San Giovanni, coda per lavori alle barriere antirumore. Il traffico defluisce su una corsia. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
8: Yes, oh!
9: Sì.
8: Bella Edo, mezzanotte e 3 minuti su RTL 105, c'è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. È la discoteca nazionale, belli. Io sono Andrea De Sabato, in console tu già lo sai, c'è Mr. DJ Sauto fa.
10: La discoteca nazionale!
8: 378-378-1025, questo è il numero che dovete memorizzare per mandarci i vostri messaggi che poi appaiono in sovraimpressione.

per chi ci ascolta, eleggibili, no? Per quelli che ci stanno seguendo sul canale 36 del televisore, ma anche messaggi vocali molto graditi con la vostra bella voce, eh? Quindi 378 378 1025.

Rastaman Brescia. Non proprio, orzi nuovi. Mezzanotte e 7 minuti, questa è RTL 102.5, la discoteca nazionale. Yes, sir. Un sacco di amici ci stanno scrivendo come ogni sabato, ne saluto qualcuno. Fabrizio da Albano Laziale, Roma, e poi Ivan da Venezia, e ancora Andrea, Pasquale, il piccolo Leonardo da Ponte Corvo, e ancora in disco mobile Emanuele e Giovanna da Modica, Tony da Casale Monferrato.

che sono in giro, per esempio Sabino e Roberta da Monopoli direzione Bari, oppure di ritorno da Brindisi. A Cerignola, sì, va bene, diretti a Cerignola. E poi ancora Rocco da Modena, che invece sta lavorando, è in turno fino alle 5 di domattina, quindi un saluto speciale a quelli che stanno lavorando e non possono andare nei locali. E non preoccupatevi, la discoteca ve la portiamo lì dove vi trovate, a casa vostra, nei vostri posti di lavoro, nelle vostre disco

0: Brasile, Umbria, si va!
1: Ciao belli, si vola, si vola. Allora, salutiamo anche Antonio 2 e Maria 2 dalla disco mobile di rientro verso Castano Primo, forza Balamu. E poi ancora al 378-378-1025 ci hanno scritto anche quelli della giacca bianca, quelli del sabato sera, Ale e Ale, va bene. Poi Francesco da Gioia del Colle e ancora Moni e Vincenzo e Fiesta, non sappiamo dove si trovano, ma Fiesta è il cagnolino di casa. Bello, carino, dai. Vai, Saul.

Wayo, siamo quelli del Voyager, scotica, scotica, anche oggi si va a dormire domani sulle mani.

0: One Right Now. Salutiamo Frank e Bubu da Bonarcado, provincia di Oristano, bella Sardegna. Disco mobile direzione Butera, ci sono Giuseppe, Vanessa e Ilaria. E poi ciao anche ad Antonio e Rossella, che invece sono in provincia di Catanzaro, Lamezia Terme. E poi ancora Cibollino. Cibollino.
1: Chi è Cibollino?

Maragiano, Scalo, Potenza. E stanno ballando con noi anche Paola e Luigi da Capranica, Viterbo, e ancora Luciano da Mantea, che ha appena finito di lavorare, e Vincenzo di Roma, che dai sia con te, con le sue cuffiette nel discoletto.

Allora, il messaggio è questo: anche io e Amanda da Brescia che torniamo a casa stiamo ballando con voi. Quindi salutiamo lui e Amanda che ballano con noi da Brescia. E poi ancora Pasquale, pizzaiolo della pizzeria Genis di Lazise sul lago di Garda. E ancora da Ginosa Taranto, Genusia Immobiliare Network, addirittura. Oh, è là! La musica. Oh, ci abballamo!

da Rutigliano Bari, Pacchi e Michela ballano con noi. E poi ancora Antonio e Vittoria, due matti di Miglierina Catanzaro. E poi ancora lo staff del ristorante La Baia di Sarnico, come sempre connessi con RTL 102.5 ogni sabato mezzanotte 3. Il ritmo che unisce l'Italia alla discoteca nazionale. Andrea De Sabato al microfono, Saluto Fau in console. 378-378-1025.

0: Ciao RTL, un saluto dalla gelateria Sorriso di Mantova, come tutte le sere in vostra compagnia. Balla lì!
1: Ciao ragazzi, siete grandi, vi ascoltiamo sempre dal circolo di Cartosio, RTL sempre nel cuore. Ciao ciao, ciao ciao!
2: Forza, balliamo, forza, molleggiamo. Felicissimo, te, discoteca nazionale di Sabatus, Autofau, sempre sul pezzo. Sarà contro di Pescara, presente Gianluca, il vigente molto
3: molleggiato, bene, bene. Salutiamo Fefè, Tania, Simone e Roberto da Porto Sant'Elpidio. E poi brasiliani, sempre connessi con RTL 102.5. Tiago e Thais, però si trovano in questo momento...

0: Un saluto anche a Danna e Nicola d'Alviate.
1: Ciao ragazzi.
0: Lian, Davide, Diego, Melissa, ovunque siate, grazie.
1: RTL 102.5, la 1.34 è la discoteca nazionale. Ogni sabato mezzanotte 3. In console.

balla con noi anche Alejandro Tarragusa. E poi gli amici di Tormello Pavia, ciao Luca, ciao Aurora, Barbara e Marco da Samassi, 378 378 1025.

facciamo un in bocca al lupo, anzi congratulazioni a Tania che si è laureata, insomma, quindi Ad Maiora Semper, non sappiamo dove ti trovi, ma grazie per essere con noi.

Scaricando, dicevo, l'app RTL 105 Play potete riascoltare, rivedere tutto quello che accade sulla prima radio d'Italia, l'unica che conta, RTL 105, compresa on demand alla Discoteca Nazionale. Quindi se ci mandate un messaggio vocale o sentite un saluto potete riascoltarvelo quando volete. Salutiamo Roberta e Silvano che ballano con noi da Palermo, così come Daniele Spina DJ che torna in disco mobile da un DJ set proprio in un party tenutosi a Palermo. Thank you too.

0: Un saluto dallo Zeffengi di Rotonda, come sempre presente. Un bacio a mia moglie Maria e un saluto ad Andrea De Sabato, sempre forza Inter.
1: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
2: Le serate, quelle belle, quelle con RTL. Un saluto dalla grande Catanzaro, capoluogo. Da me, Emanuele Il Truc. Ciao, Tom Truc.

24/7. Baby, please don't go. 1:51. Questa è RTL 102.5. La senti forte la discoteca nazionale? No? Alza il volume allora. Cioè. Salutiamo le ragazze della Futura Volley di Santa Teresa di Riva, zona Taormina, bellissimi posti quelli. Hanno vinto la partita dei playoff per la Serie B, ma dai, vicino a Marsala, brave, complimenti.

1.53. Are you ready? Are you ready? 378 378

E qua le braccia si alzano al cielo, le mani, le braccia, le ascelle, tutto. Vai che si vola. Avete portato le ali?

Gabby e Tita dicono che il disco divano è da cambiare. Sì, se ci ballate sopra è così, eh. Salutiamo anche Cesare e Ferdinando, il loro bar Barcellona a Fasano, Puglia. Ma dai. Siamo anche ad Aurora che ci chiede di salutare la sua amica di stanza Gaia in quel di Monterotondo, Roma. E ancora disco salotto a Martina Franca, ci sono Rosaria e Christian e poi tutti quelli che sono presenti al Porchettaro a Rosà. Il Porchettaro, ma dai. Ci chiedono di salutare Flavio, ciao Flavio. E ancora Mirko da Perugia. RTL 102.5, la discoteca nazionale, belli!

Rimini, una Latina ospite dal suo amico italiano Virgilio. Ciao, baila lì. Saluto, lo mandiamo anche a Cinzia.